0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: My rock and soul, your style, in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.

She Will Be Loved, bellissima. Buona Vista Social Clubs con Maroon 5 in un progetto stupendo dal titolo Rhythms del Mondo, cioè praticamente i ritmi del mondo, insieme a una serie di artisti cubani di livello internazionale e insieme anche ad artisti diversi come U2, Coldplay, e in quel caso c'era Maroon 5 in questa reinterpretazione bellissima. Continuiamo ad ascoltare musica, musica che speriamo vi piaccia. Noi la scegliamo per voi, ma in realtà un po' ce la godiamo anche noi. Questo per esempio è Roberto Tola con un pezzo stupendo dal titolo Slow Motion insieme a Daryl Walker.

Spices of Dream Traveling abbiamo appena ascoltati e ci hanno accompagnato alla fine di questa puntata. Fine di questa puntata che ovviamente insomma è stata fatta di musica, tantissima musica, qualche novità. Di solito ce n'erano di più, insomma, ma non abbiamo trovato granché da offrirvi in questa settimana, per cui Franco ha preso il meglio e ve l'abbiamo proposto. Adesso siamo praticamente ai saluti, però prima di salutarci ovviamente vi lasciamo sempre con una musica un po' particolare che vi accompagni in qualche modo alla fine della vostra giornata, della vostra serata, della vostra settimana. Noi ci risentiamo sicuramente settimana prossima, sempre in compagnia di Enrico, di Franco, di Faber e ovviamente di My Rock and Soul. Vi lasciamo con Gli Incognito, Listen to the Music. Ciao, un bacione a tutti.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tivulio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tivulio.
4: L'ora ufficiale di Radio Tivulio.
5: Sono le 2:33.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: cari amici vicini e lontani, bentornati in questa nuova puntata di Supermarket, la radio del Carrello, il vostro supermercato di fiducia in cui acquistare buona musica, notizie bizzarre e pezzi imbattibili. Mi raccomando, pezzi intesi come pezzi musicali. Ed imbattibile questa settimana abbiamo veramente tanto. Tutte le hit discografiche del momento, le novità noi ve le facciamo ascoltare e soprattutto apriamo anche le nostre porte a tutto ciò che è novità discografica italiana. Lo faremo grazie al cantautore The Sea che si collegherà telefonicamente con noi. Ci parlerà del suo progetto discografico e soprattutto ci farà ascoltare una meravigliosa e superba cover di un brano di Lana Del Rey, Gods and Master. Quindi che dire, accendete la vostra radio nel carrello che inizia Supermarket.
1: Pronto?
0: Sì, salve, come ci si sente oggi al supermercato?
1: Come?
0: Al supermercato, come ci si sente oggi?
1: Ma no, chi parla?
0: È il supermercato.
1: Un attimo, perché non ho mica capito. Chi sta parlando?
0: Quel supermercato, no? Siccome abbiamo aperto adesso e abbiamo detto c'è della buona musica, notizie belle, come ci si sente a farne parte?
1: Io voglio sapere chi parla.
0: Il supermercato.
1: E perché mi ha telefonato?
0: Per sapere appunto come ci si sente dentro il supermercato quando inizia la puntata.
1: Quando è finita la puntata?
0: No, quando inizia, finisce fra poco, fra un'oretta circa.
1: Ma perché? Come fare a sapere che sto guardando la televisione?
0: No, no, vabbè, nel supermercato non c'è la televisione, c'è la radio. Però quando inizia la puntata noi diciamo come ci si sente nella radio del supermercato quando inizia la puntata?
1: Per me è una cosa fuori del mondo. Si sente bene, si sente bene.

0: Si sa che il mondo di internet è pieno di cose strane, uno può acquistare veramente di tutto. Pensate che secondo una nostra ricerca l'altro giorno, così girovagando per tutti i vari store che si possono trovare online, abbiamo così scovato questo aggeggio di cui non sappiamo proprio che cosa possa l'utilità, ecco, non sappiamo l'utilità. Volete trasformare le vostre dita in un unicorno? Ecco, da oggi è possibile. L'unicorno, questo animale fantasioso, questa sorta di cavallo con il corno in mezzo alla testa, ecco, è possibile trasformare le vostre dita acquistando una sorta di costume per la vostra amato, che così appunto potrà trasformarsi in unicorno. A cosa serve? Probabilmente a nulla, però gli unicorni sono sempre dei personaggi affascinanti. Se avete bisogno di staccare la mente durante una lunga giornata in ufficio, potrebbe essere la soluzione adatta. Certo, state attenti a quel che potrebbero pensare quelli che vi vedono.
1: Pronto?
0: Sì, salve, chiedo scusa, un'informazione. In via Mandanici questa mattina, non è che per caso abbiate incrociato un unicorno che è scappato dallo zoo?
1: Due ne abbiamo visti, solo che abbiamo già denunciato il tutto.
0: Ho capito, quindi anche i leocorni non c'erano comunque, eventualmente.
1: Prego?
0: Anche i leocorni non c'erano comunque.
1: No, ho detto che ne abbiamo visti due.
0: Gli unicorni?
1: Gli unicorni.
0: E lì, no, i leocorni no, invece.
1: No, i leocorni no, erano l'arca di Noè.
0: Sono quelli che è anni che non si trovano. Va bene, grazie, buona giornata.
1: Grazie a lei, una buona giornata.

parliamo ora di vincite milionarie, vincite al casinò, non di quelle in cui ci si va però a piedi con la propria moglie, la propria compagna a giocare le fiche. Parliamo di casinò online. Pensate che ci si potrebbe spesso trovare a immaginare che cosa si possa fare nella vita se si vincesse una cifra veramente importante. Vacanze, auto, casa nuova, ecco, sono sicuramente i desideri più gettonati. Pensate che ci sono state delle persone che hanno vinto veramente un sacco di soldi giocando online. Ad esempio, il Guinness World Record ha registrato la vincita più alta realizzata in un casinò online nel 2011. La fortuna si è fermata per qualche ora in Norvegia, dove un uomo è riuscito in una sola notte a vincere ben 11,8 milioni di euro. Tuttavia, una vincita più alta è stata registrata in un altro casinò online. Abbiamo notizie di un 26enne inglese che ha vinto 17,8 milioni di euro e appunto lo stesso copione per la vincita inaspettata. Quando ha visto accreditarsi sul conto corrente tutti quei soldi, ha deciso di migliorare la propria vita e provare a vivere da uomo ricco, senza però dimenticarsi della sua famiglia. Il vincitore fortunato ha aiutato la sua famiglia e molti soldi sono stati dati in beneficenza.

Quando ero piccolo credevo a tutto, credevo senza dubbi ad ogni frase. Per non cadere mi aggrappavo al mio ponte. Oggi ho capito che anche un ponte cade. Che siamo in tanti l'ho capito adesso, che siamo appesi un filo lo sapevo. Com'è difficile guardare verso l'alto e non vederlo sospeso.

non ho il potere di cambiare tutto. Ma dopo ieri tutto è già cambiato. Sono rimasto lì a guardare quel vuoto, mentre quel vuoto forse mi ha ingoiato. La mia città

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, salve. Previsione meteorologica della settimana, gentilmente, se potesse darci una panoramica della sua zona, perché non abbiamo copertura satellitare.
3: Non ho capito, mi scusi.
4: No, dicevo, non abbiamo copertura satellitare della zona per il bollettino meteorologico della settimana, se potesse gentilmente lei darci qualche indicazione, basandoci sulla giornata di oggi, indicativamente sui prossimi giorni.
3: Sì,
4: di evoluzione meteorologica.
3: Sì, ma chi è che parla? Non ho capito.
4: Supermarket Meteo.
3: Ok, oggi è sereno qui, c'è il sole, posso dirle questo.
4: Avete una giornata serena? Ecco, potrebbe evolversi in peggioramento durante la settimana, indicativamente dalle zone tende a peggiorare facilmente oppure mantiene una situazione sempre stabile?
3: Non glielo so dire, sinceramente, penso stabile, non ne ho idea.
4: Quindi possiamo mettere una settimana variabile, ecco, per prendere. Lei è per caso vicino zona Ancona, vicino zona di mare, può darci anche un occhio ai mari eventi eventualmente?
3: No, non lo vedo da qua.
4: Ho capito, d'accordo, la ringrazio, buona giornata.
3: Arrivederci.

0: ricordo che hai di me.
1: Andiamo ora a fare un salto in Giappone, dove pensate che questa madre, a single, una donna single, ha pagato un attore per 10 anni per fingersi il padre della figlia. Pensate, in Giappone è una cosa normale, ci sono delle agenzie che noleggiano parenti, amici, insomma, genitori finti dietro un compenso economico, insomma. Morale della favola: siccome questa, la madre di questa bambina all'età di 10 anni aveva visto che Sofia aveva cominciato a chiudersi, grazie insomma alle risposte evasive della madre rispetto al padre, non ne aveva mai detto nella realtà di fatti per quale motivo lei era single, insomma, ha deciso di noleggiare, affittare un attore che la inventasse questa sorta di storia, andando avanti, insomma, la cosa è andata avanti per oltre 10 anni. Purtroppo i costi sono molto alti, perché noleggiare un attore è un costo non trascurabile, ma è l'attaccamento emotivo e le implicazioni etiche di fingere una relazione per oltre un decennio che rendono questa storia controversa. Insomma, morale della favola: Asako, che è il nome di fantasia di questa donna, però dice che vorrebbe che Takashi, che è il padre ovviamente finto noleggiato, continui a recitare il ruolo di padre a tempo indeterminato, vorrebbe fosse presente al matrimonio della figlia e quindi anche a fare la parte del nonno. La donna capisce che molte persone disapprovano la sua scelta, ma ritiene che l'illusione di avere un padre sia comunque un bene per Megumi, che è appunto sempre il nome di fantasia della bambina, e che quindi è convinta di aver fatto la cosa migliore.

0: Banzai.
1: Gli ospiti di Supermarket, l'intervista della settimana.
2: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, è arrivato il momento ora di andare a conoscere l'artista che vi ho già annunciato all'inizio della nostra puntata. Ci ha raggiunto telefonicamente The Sea. Intanto benvenuta a Supermarket.
3: Grazie mille, buongiorno a
2: Ciao,
3: tutti.
2: Buongiorno, allora intanto sei un ragazzo molto giovane, hai 25 anni, quindi ma già hai alle spalle un trascorso artistico notevole, perché hai incominciato molto piccolo ad approcciarti alla musica. Quindi prima di entrare nel vivo e del parlare intanto della cover che tu hai interpretato di Lana Del Rey, Guts and Master, io direi un pochino di imparare a conoscerti, quindi raccontati un po' ai nostri ascoltatori.
3: Allora, buongiorno a tutti, niente, ho 25 anni. Vengo dalla provincia di Udine e niente, dopo ho fatto l'università a Bologna, quindi sia in triennale che magistrale, mi sono da poco laureato tra l'altro, quindi sono fresco di laurea e niente, quindi sì, ho cominciato a cantare nel coro delle elementari, molto appunto semplicemente così, poi piano piano mi sono approcciato soprattutto alla scrittura di testi, quindi già a partire dagli anni delle medie, penso che avevo
2: Come autore, insomma.
3: Sì, diciamo, esatto. E soprattutto in inglese, ecco. Ed è una cosa, insomma, che ho sviluppato appunto nel corso del tempo e che ho mantenuta tale, nel senso che ancora oggi appunto scrivo, però solo in inglese.
2: Beh, sicuramente è una scelta comunque che fanno in tanti artisti, anche perché comunque la comunicazione in inglese ti apre più porte, tra virgolette, comunque essendo la lingua internazionale per eccellenza, conosciuta un po' da tutti, ti aiuta a portare eventualmente un domani anche nella realizzazione di tuoi inediti un messaggio rivolto a più persone. È una scelta quindi apprezzabile in entrambi i casi.
3: Sì, nel senso, appunto non so darti una spiegazione precisa, forse è stata una cosa innata o che ho sentito naturale, insomma, in me. E quindi niente, quindi questa è rimasta la lingua dei miei testi. E poi penso sì, ai 15-16 anni ho cominciato a prendere lezioni di canto moderno a Udine e poi in un paesino vicino e poi appunto approcciandomi alla, diciamo, alla registrazione di cover in studio grazie alla mia insegnante, che se mi permetti vorrei ringraziare in diretta, Irene Doltani, che mi ha dato tanto e soprattutto questa opportunità, insomma, che per me è stata, cioè, bellissima, mi ha veramente segnato tanto, ecco.
2: Leggo qua nella tua nota biografica che ti sei approcciato alla musica, in particolar modo, in primis, alla musica degli anni Ottanta. Ora tu hai 25 anni, quindi non hai potuto vivere quella decade. Io l'ho vissuta, anche se comunque ero abbastanza piccolo, però ecco, per molti è definita, gli anni Ottanta sono definiti gli anni bui della musica, invece per molti sono definiti una fonte di ispirazione. Ecco, come mai tu, che non hai vissuto quell'era, ti sei approcciato a quella decade?
3: Sì, è una cosa molto strana, anche, non so come dire, particolare appunto per questo motivo qui. Semplicemente sono cresciuto con quella musica proprio in casa, quindi con mia madre, i miei zii, che appunto negli anni Ottanta erano più giovani, avevano la mia età, e non so, forse si è creato quella sorta di, non so come dire, forse mito appunto della giovinezza, come si dice sempre, di quando si stava bene. Crescendo mi sono anche informato, è una cosa che mi piace fare molto, quindi anche leggere, non so, articoli o anche dei libri gli stili musicali che si sono veramente intervallati nel corso dei decenni.
2: Parliamo adesso invece di Guts and Monster, questa canzone, questa tua cover di un brano di Lana Del Rey. Voglio ricordare che è un singolo contenuto nel suo EP Paradise del 2012. Ecco, come mai hai scelto di interpretare una canzone, tra l'altro di un artista anche molto particolare, con una donna? Ecco, quindi hai dovuto forse anche, non so se hai dovuto modificare anche la tonalità del brano, ancora non ho avuto modo di ascoltarlo. Cosa ti ha portato a interpretare questa canzone?
3: Beh, innanzitutto Lana Del Rey è una delle mie artiste preferite in assoluto e che anche nella scrittura dei testi mi ha influenzato e anche cambiato. Guts and Monsters è una canzone che mi piace su tutti i livelli, quindi sia dal punto di vista appunto del testo, che ritengo sia un capolavoro, e anche per quanto riguarda la melodia e la musica, soprattutto quell'atmosfera, potremmo dire cupa, ecco, che si crea, e quel potere della metafora che emerge e che lei usa, secondo me, molto bene, perché quella terra di dei e uomini di cui lei parla potrebbe essere appunto qualsiasi cosa per ognuno di noi, quindi non so come dire, forse quel contrasto, tra bene e male, tra, non so come dire, qualcosa che ci spaventa, qualcosa che ci attrae.
2: Adesso sì, purtroppo il nostro tempo è giunto alla fine, io mi dispiace, devo interromperti, starei molto a parlare con te, ma dobbiamo fare purtroppo i conti con la radio. E allora, prima di salutarti e ascoltare questa tua interpretazione di Gods and Monster, hai per caso dei contatti dove poterti cercare sul web, se hai anche una tua pagina Facebook, se è già all'attivo qualcosa, oppure se ancora devi, diciamo, aprire il tuo canale?
3: È in fase di costruzione, ecco, potremmo dire di elaborazione, però c'è sì la pagina di SoundCloud, dove pubblico le mie cover con un altro pseudonimo, perché mi piace cambiare pseudonimi, Dale Dean si chiama.
2: Sì, ora ci ascoltiamo Gods and Monster. Grazie per essere stata a Supermarket.
3: Grazie mille a te, grazie davvero, ciao a tutti, grazie.

0: a noi ci piace tanto Supermarket, a noi ci piace tanto Supermarket, perché ci piace tantissimo.
1: Pronto?
2: Sì, salve, buongiorno, perdoni l'orario, chiamo per conto dell'amministratore per il condominio di Corso Brescia.
1: Sì,
2: sì, la signora Neri?
1: Sì, ecco, sono io.
2: Buongiorno, salve signora, perdoni se intanto se la disturbo quest'oggi, ma anche noi ci troviamo a volte in condizioni di chiamare in degli orari un po' infelici. No, io la chiamavo per conto della riunione straordinaria che è stata fatta la settimana scorsa, mancavano due persone, tra cui lei. Volevo sapere se era già stata informata di ciò che è stato discusso.
1: No, io veramente non ne so niente, non sapevo neanche che ci fosse un'assemblea straordinaria, come mai non mi hanno avvisata.
2: Ma in realtà mettono, credo, insomma, adesso io non sono consapevole di come vi organizzate nel palazzo, ma di solito viene messo un avviso nella buchetta. E non so se.
1: Ma infatti io non ho ricevuto proprio niente.
2: Forse,
1: però.
2: Ecco, forse c'è stato. Vabbè, comunque, guardi, le spiego velocemente al volo, poi in sostanza di che cosa si è discusso. È stata fatta richiesta appunto dai condomini. A questo punto mi viene da pensare che non sia stata coinvolta in questa iniziativa, forse perché non è stata appunto avvisata. Comunque, per diciamo far fronte alle spese condominiali di riscaldamento che sono alte, dal prossimo inverno, adesso ormai no, perché comunque stiamo avvicinandosi alle porte dell'estate, verrà sostituito l'impianto di riscaldamento con la caldaia a carbone. Non ha saputo nulla?
1: No, mi sembra veramente inverosimile oltretutto.
2: Infatti, no, tra l'altro abbiamo fatto in modo e maniera di cercare di indirizzare tutti quanti in un utilizzo più consapevole del pellet,
1: certo.
2: Eventualmente il carbone, ok, che costa veramente poco, però è altamente inquinante.
1: Scusi, lei chi è? Lei come si chiama?
2: Io sono il dottor Rossi Paolo, chiamo sempre per conto dell'amministratore condominiale. Ovviamente a noi ci appaltano le telefonate, quindi domande troppo nel dettaglio non le conosciamo. Io volevo soltanto metterla a corrente di questa cosa, che la prossima settimana inizieranno appunto questi lavori qui, e hanno deciso appunto i condomini di utilizzare il suo appartamento come appoggio per gli operai, intanto per l'utilizzo della corrente, queste cose, poi all'inizio per lo stoccaggio anche dei primi stock di carbone, che credo arriveranno qui verso primi di settembre, ecco, non prima.
1: Hanno deciso di utilizzare cosa?
2: La sua corrente, ecco, dopo ovviamente verrà calcolato tutto in base per quanto concerne i lavori di installazione della caldaia.
1: No, vabbè, ma senta, mi sta prendendo in giro, credo, perché io non ne so nulla, una decisione del genere, non so chi l'ha presa, non darò nessuna autorizzazione a fare una cosa del genere.
2: Adesso io l'ho messa solo al corrente, dopo ovviamente lei avrà tutto modo, in maniera, tempo
1: ma
2: per
1: no,
2: mettersi
1: ma non esiste,
2: in contatto.
1: Ma scusi, ma io devo dare anche un assenso, cioè non è che i condomini decidono che si appoggiano alla mia corrente, ma si appoggiano.
2: Vanno a votazione, evidentemente col fatto che non c'era avranno dato per scontato il suo appoggio positivo.
1: Ma adesso chiamo subito l'amministratrice, poi mi rivolgerò al mio avvocato e col cavolo che vi do l'autorizzazione.
2: Per il discorso,
1: non ne
2: perché,
1: so assolutamente
2: altro,
1: nulla. Mi
2: per
1: sta
2: il discorso,
1: dicendo, no.
2: Scusi se la interrompo, per lo stoccaggio del carbone, ecco, più che altro, non so se lei ha un garage o qualcosa, perché per la stagione invernale 2019-2020 hanno deciso per lei, dopo ovviamente viene fatto a rotazione, però anche per lo scarico della merce.
1: Va bene, voi scaricate pure nel mio garage, guardi, fate così, eh?
2: Io non sono
1: sì,
2: io che decido,
1: bene,
2: ecco.
1: Senta,
2: io l'ho soltanto messa a corrente,
1: Rossi,
2: dopo ovviamente.
1: Io la ringrazio molto dell'informazione, guardi, ne farò buon uso. La ringrazio davvero, è stato gentilissimo. Buona giornata, caro, buongiorno.

0: di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

atmosfera, trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.

0: venerdì 10 luglio 2026, e noi siamo qui, noi che non andiamo in pausa mai, siamo qui per darvi il buongiorno anche in questo venerdì 10 luglio, e saremo con voi tutta l'estate, tutto l'inverno, tutto l'anno, se ci riusciamo. Allora, eccoci qua, buongiorno, sono le 4:30, per un secondo non abbiamo fatto l'ora doppia, pazienza. Buongiorno al vostro cercante Giuseppe Cesena, ormai qui da 10 anni, tra un po' faremo il compleanno, tra 2 mesi appunto, a settembre, oggi è il 10, il 9 settembre faremo, finiranno 10 anni di questa trasmissione che bene o male c'è stata tutti i giorni. Bene, allora dunque questa mattina andiamo a salutare le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, e poi Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre innumerevoli radio, abbiamo perso ormai il conto, le facciamo leggere alla nostra amica Angela Ricciardi, e anche a me alla fine per le ultime due. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Sofia la cantante, Sofia Vergara, tanti auguri all'attrice Jessica Simpson, buon compleanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, vorrei parlarti in tutte le lingue, ma la lingua che so meglio di tutte per me è l'amore. Da Marco Roma, buongiorno.

0: E allora sono le 4 e
1: 4:41:43.
0: Ah, peccato, tosse, e anche abbiamo cannato l'ora doppia. Dunque, saluto del mattino delle 4:44, prima che arriva Marco, che lo chiamiamo tra un po', ATM Trenord, BMAIS, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, che sono sempre in ascolto con noi. E poi aggiungiamo Ernesto, il nostro Dennis e tutti gli altri, e aggiungiamo anche questo nostro amico che non c'è più e che fa parte dei servizi istituzionali per proteggere la nostra incolumità, il nostro amico Francesco, che non c'è più, ci ha segnalato la nostra Simona, quindi il nostro amico Francesco che faceva appunto il vigile a Milano. E allora adesso andiamo a sentire Marco, se c'è. Sentiamo Marco.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se c'è. Togliamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo sto chiamando.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va?
3: Buongiorno. Benissimo, benissimo.
0: Ecco, allora.
3: Siamo già in postazione. Fermi, però. Relax.
0: Ah, relax, perfetto.
3: Sì, sì.
0: Allora, Damiano e Leonora.
3: Allora stanno, penso, dormendo.
0: Pensi stanno
3: dormendo. Sono troppo tardi. Sono troppo tardi la sera.
0: Ah, ho capito. Soprattutto adesso che fa caldo, magari d'inverno si addormentano prima.
3: Infatti, invece loro l'una e mezza, le due, e poi si sveglia alle quattro lui. Quindi un casino. Lei non lavora, quindi lei può fare tardi, ma lui non ha.
0: Sì.
3: Non ha regole d'orario.
0: Allora, ti hanno lasciato il brano per la richiesta della merchandise?
3: No, niente brano.
0: Niente brano. Quindi in questo caso sarai tu a mettermi in difficoltà stamattina.
3: Certo, certo. Beh. Allora, volevo ricordare mercoledì prossimo.
0: Ah, sì, ricordiamo mercoledì prossimo, che sarà il 15 luglio, sì.
3: Sì.
0: Quindi saremo a metà luglio, sempre a 20 di sera. Noi avremo, quindi ricordiamo oggi che è venerdì, poi lo diremo ancora lunedì e poi lo diremo mercoledì. Allora, lunedì a 20, mercoledì a 20 di sera.
3: Allora, è un cantante.
0: Sì. È un cantante.
3: Lui, ma è un cantante.
0: Sì.
3: Ha fatto Zecchino d'Oro e tante cose.
0: Sì.
3: E ha cantato ultimamente a Rai 1.
0: Sì.
3: Al fianco di Mogol.
0: Ah.
3: Il cielo in una stanza gli ha cantato, quindi adesso sta andando forte. Poi è uscita la sua canzone intitolata da Gianni Morandi.
0: Mm-hmm.
3: Dedicata a Gianni Morandi, quindi si chiama Gianni Morandi. Penso Gianni Morandi.
0: Ah.
3: E lui è Nartico. Ora è di Napoli.
0: Nartico, cioè anziché Artico, come il mare Artico, Nartico. Bene, allora mercoledì avremo Nartico, benissimo. E invece vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina per vedere di far vincere un pigiama, un costume, un camicetto, quello che vogliono da te.
3: Certo. Allora,
0: oggi ricordiamo che siamo a Pontinia. Sì, ormai.
3: Sì, siamo a Pontinia.
0: Ecco, Abdul,
3: questa piccola città di 15.000 abitanti.
0: Non c'è nessuno oggi che ci va a trovare. Abdul, chi c'è a Pontinia dei tuoi vicini?
3: Pontinia, sto in mezzo a due signori della frutta. Io sto proprio al centro, sto tra loro due.
0: Però loro vengono più tardi. La frutta fa tardi. Va bene, allora.
3: Sì, sì. Allora, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici. Ah. E allora sono due?
3: Sì, è una coppia innamorata sicuramente.
0: Che ombre?
3: No. 13 milioni di visualizzazioni ha avuto questa canzone.
0: Ah.
3: Mamma mia. Tanta roba. Quindi il cantante è importante, italiano.
0: Sì.
3: E la cantante? Ormai ha anche un'età, però comunque mantiene forte ancora.
0: Ha un'età?
3: sì, fa parte della nazionale dei cantanti, sì, ormai sì, ti do un bel indizio, è tra i cantanti italiani più grandi in vita.
0: Fausto Leali?
3: No, penso che sia più grande lui, questo qua di questa canzone. Sì, più grande, penso sì.
0: Più grande di Fausto Leali?
3: Io penso, ti dico anche l'anno, che me lo ricordo io. Lui è del 45.
1: C'ho 81.
3: C'ho 81, però è forte ancora. Penso che gioca ancora con Nazionale Cantanti. Gioca?
0: Albano è più vecchio, quindi.
3: No, pensa te. Albano è più di 81, già.
0: Sì, ma è Albano allora?
3: No.
0: Non è Albano.
3: No, pensavo, riflettevo, ma Albano c'ha più di 81 allora.
0: Albano era 83.
3: Pensa te.
0: Quindi.
3: Albano 83, 20 maggio 43, sì, vero, visto adesso. Mm. Però lui è del 45.
0: Del 45.
3: Vediamo se mi ricordo bene, eh. Sì, del 45. Mi ricordo bene.
0: No, Massimo Leali è del 51, quindi.
3: Infatti tra quelli più vecchi in vita, diciamo. Vabbè, il Bano è più vecchio, però. Non solo è... insieme saremmo felici.
0: Amedeo Minghi?
3: No, però non è più giovane, sì, più giovane.
0: No, Amedeo Minghi è un po' più giovane, sì. Ragazzi, Marco mi mette in crisi.
3: Stavolta l'ho messo in crisi. Stavolta ce l'ho fatta. L'ho cercata apposta. Amedeo Minghi 78 anni.
0: Quindi siamo. È del 47. Quindi,
3: 47. 47. Però li fa a 12 agosto fa 79, sì.
0: Bene, dammi un altro indizio.
3: Un altro grande indizio?
0: Sì.
3: A differenza di tutti questi cantanti che abbiamo citato,
0: sì.
3: No, pure Albano ha fatto un paio di film, penso, qualcosa. Però lui ha fatto tanti film. Quindi è stato un grande attore. Perché chi non ha visto i suoi film?
0: Ha a che fare anche con i jeans?
3: No. Però lui sarebbe più giovane.
0: Vabbè. arendo quasi.
3: Aspetta, chi non cantava le canzoni mentre vediamo i suoi film? Quelle storie d'amore partiva e lui era innamorato.
0: Altro tassello, ma io qua buio totale, cieco assoluto anche nel...
3: Allora ti do un grande indizio, il figlio ha fatto Sanremo adesso quest'anno e lui è salito sul palco col figlio, ha cantato insieme al figlio, l'ha voluto il padre stavolta, anche se ha scelto un nome d'arte il figlio, però stavolta ha ricordato di essere il figlio di un grande cantante, è il figlio più piccolo che lui ha avuto con l'ultima moglie, no?
0: Sì.
3: Quindi lui quest'anno è salito sul palco insieme al figlio, ha cantato col figlio. Visto che poi fanno la cover, fanno queste canzoni qua.
0: Ma non mi dica Gianni Morandi, no. Gianni Morandi è 44.
3: No, Gianni Morandi è del 45.
0: No, 44.
3: Troppo davanti.
0: 44. Allora LDA non è.
3: 44, c'ha ragione. 11, 12, 44. No, è lui.
0: Gianni Morandi?
3: Sì. Allora fa 82 a dicembre.
0: Allora mi ha imbrogliato.
3: No, ma prima che dicevi l'anno non avevi azzeccato il cantante, però non ce l'hai fatta.
0: Insomma, tu un po' mi hai imbrogliato perché hai detto del 45. Se avessi detto 44, ti hai detto Gianni Morandi.
3: Però ho detto il cantante, però mo c'ha veramente 81 ancora.
0: Beh, oddio, 44.
3: Sì. E li fa a dicembre?
0: Eh sì, a dicembre 81, però.
3: Ho detto un cantante che ha fatto tanti film, tutti abbiamo cantato le sue canzoni. È l'unico penso cantante grande che c'ha il figlio che fa il cantante.
0: Eh sì, anche.
3: A parte Gigi D'Alessio che è per giovane.
0: Sì. Bene, il brano abbiamo detto si intitola.
3: Allora, il brano è Solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.
3: 12 milioni di visualizzazioni.
0: Solo insieme saremo felici. Gianni Morandi, ce lo manda la signorina. Sì, ce lo manda. Allora, ci sentiamo più tardi per i saluti. A dopo, Marco.
3: A dopo, ciao, a dopo.
0: Io.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, io non è che sto fermo, anche se sono ammalato, se sono c'è sempre qualcuno che mi fa compagnia. In questo caso, come l'altro giorno abbiamo visto Sergio, oggi invece abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: È una stigista sorridente che frequenta che scuola?
2: Frequento il Lorenzo Lotte di Trescore, indirizzo sociosanitario.
1: Sociosanitario. Perché sei stata attratta da questo indirizzo?
2: Vediamo, sono stata attratta da questo indirizzo perché comunque a me piaceva un sacco il rapporto con le persone, o comunque anche la relazione che c'è tra gli infermieri o comunque il personale sanitario e le persone che sono malate, eccetera, che hanno bisogno di un supporto. E quindi sta cosa comunque mi ha portato a scegliere questo indirizzo, che appunto mi ha insegnato molte cose su questo rapporto, su come aiutare le persone e su come anche affrontare determinate situazioni che potrebbero esserci negli ambienti sanitari.
1: Ecco, quindi il tuo futuro come lo immagini? Come dottoressa? Oppure semplicemente per aiutare le persone come infermiera?
2: Vediamo, il mio futuro lo vedo per un attimo, cioè, in questo periodo non lo so, lo vedo un attimo incerto, esatto.
1: Conoscenza.
2: Esatto, devo ancora vedere un attimo.
1: Anche perché comunque dopo i 5 anni uno può fare qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Può anche scegliere una
2: cosa completamente diversa.
1: E invece le tue passioni quali sono?
2: Vediamo, io ho fin troppe passioni veramente. Vediamo, a me piace scrivere tanto, poi mi piace leggere anche molti libri.
1: Sì.
2: E specialmente i thriller, io vado pazza per quelli. E nel tempo libero qualche volta faccio anche tipo design di poster o robe del genere.
1: Quindi sei abbastanza.
3: Sai che cosa fai?
1: Una voce aggiuntiva che vuole sapere il design, cosa fumetti?
2: No, tipo design digitale, per lo più pubblicitario.
1: Ecco, capito. E invece il tempo come lo passi a parte gli hobby, per esempio, le cose che non ti piacciono fare, per esempio cose che non faresti, per esempio cucinare?
2: No, cucinare mi piace, devo dire, cucinare mi piace, l'unica cosa se proprio stirare i vestiti.
1: Stirare i vestiti non è una cosa che ti... Ma no, adesso no. Esistono molte stoffe che sono
2: autostiranti, adesso.
1: Quindi... E invece vediamo come si messa a livello di sport. Fai qualche sport?
2: Sì, vediamo, vado in palestra, aspetta che vabbè in questo periodo no perché ho un problemino al ginocchio, però fa niente. Però vabbè, facevo atletica, ho fatto anche pallavolo, comunque lo sport mi piace, quindi
1: lo sport,
2: esatto, lo pratico anche abbastanza frequentemente, se ecco. Riesco.
1: Sembra che lo sport sia qualcosa che per i disabili è molto importante, perché li integra nella società. Per te invece cos'è, hai conosciuto dei disabili?
2: Ma sa che a scuola io faccio parte di un progetto di teatroterapia per disabili. E appunto, cioè, sono venuta a conoscenza di molte cose, di cose che magari anche prima non
1: sapevi.
2: Esatto, che neanche pensavo magari. Però cioè, questo progetto che appunto faccio a scuola mi ha messo in contatto con il mondo dei disabili. E poi nella nostra scuola comunque ci sono anche molte altre cose. Per esempio ci hanno fatto andare al centro Zelinda, che è un centro per disabili che c'ha 3 scuole, ci hanno fatto fare un percorso poi anche per l'autismo, per i vari altri tipi di disabilità. E cioè, quindi comunque dal mio personale punto di vista dico che comunque un rapporto con le persone disabili l'ho avuto, ce l'ho ancora. Infatti stiamo programmando uno spettacolo finale con questi ragazzi disabili che abbiamo. E cioè, sinceramente vedo in loro persone che da un certo punto di vista hanno abilità diverse dalle nostre, ma da altri punti di vista sono anche molto meglio magari rispetto a noi. Cioè, per esempio, vedono cose che noi non vediamo, fanno cose che magari tu non penseresti neanche.
1: E si possono fare.
2: Esatto.
1: Un tuo sogno nel cassetto quale potrebbe essere?
2: Un mio sogno nel cassetto, da scrivere un libro.
1: Bene, allora speriamo che questo sogno si possa avverare e che noi possiamo leggere questo tuo libro e perché non magari leggerlo insieme. Io ti ringrazio Sara e buone cose e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi per avermi avuto qua, per avermi ascoltato.

0: Pronti a partire, dinamici, grintosi, veramente carichi per questo nuovo appuntamento di spazi. Il sottoscritto Dino Super di Germano insieme al caro Max Mollica qui in voce per voi, insieme a Charlie Ballavo in regia, alla redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che se volete partecipare a questo format radiofonico vi basta inviare il brano che volete presentare, oltre a un vostro breve curriculum artistico, al solito indirizzo, ovvero magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre vi ricordo che se volete potete seguirci anche sui social alle pagine Spazi. Quindi pronti a partire, oggi abbiamo con noi un personaggio molto noto sulle scene del rap italiano. Max, chi c'è con noi oggi?
1: Abbiamo con noi Pika di MF. Ciao Pika.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sono molto molto felice di essere qua oggi.
1: Allora, caro Pika di MF, ecco, un nome costruito, un nome che sicuramente ha un significato importante. E vogliamo sapere questo: come è iniziata la tua voglia di fare rap e perché?
2: È iniziata quando avevo 16 anni, quindi ormai sono passati già 10 anni da quando ho iniziato a fare questa musica. E sono stati degli amici a spingermi, con il quale poi abbiamo fatto un bel gruppo. Volevamo raccontare un pochino quello che succedeva intorno, poi io vengo da un paesino molto piccolo, quindi la voglia di fare qualcosa era veramente tanta, e quindi per raccontare quello che ci girava per la testa abbiamo deciso di buttarci in questo mondo del rap, diciamo che senza censure, senza limiti, è l'unico genere che non ti impone limiti, si può fare e dire tutto, ovviamente mantenendo sempre una certa coerenza in quello che si dice.
0: Dunque, sappiamo che in questi giorni c'è in uscita un importante lavoro con l'etichetta Soul Jam Records. Di cosa si tratta?
2: Praticamente abbiamo fatto questo nuovo album che si chiama Insomnia, e sono 11 tracce che parlano principalmente di me, mi racconto. L'ho scritto in un periodo, cioè in questo periodo, dove eravamo un pochino tutti in casa, quindi l'insonnia dovuta a questo periodo mi ha portato a pensare di più, a ragionare di più su molte cose, di conseguenza è nato questo disco.

0: allora, nient'altro, ovviamente è uscito anche il video ufficiale. È una canzone che parla, appunto, come dicevo prima, della vita all'interno di un piccolo paesino. Io, diciamo che la mia infanzia l'ho passata in questo paesino dove non c'era proprio tanto da fare, quindi non ci restava che rimanere con gli amici, quando appunto sulle panchine, sulle ringhiere, a parlare, a fare rap, a fare quello che ci piaceva di più. Quindi in questo pezzo ho raccontato questa parte della mia infanzia, quando ancora si usciva fuori a giocare con gli amici, quindi con un pallone. Racconto, diciamo, questo principalmente nel pezzo, e anche nel video faccio vedere molte persone che hanno fatto parte della mia infanzia e anche il mio paese, che è un bellissimo paesino.
1: Ascoltando il tuo ultimo lavoro, ci siamo accorti che ci sono delle sonorità ben distanti da quelle solite della musica rap.
0: Ma io volevo fare una cosa diversa musicalmente parlando, quindi ho deciso di collaborare con due produttori che sono sempre calabresi, che hanno due impronte totalmente diverse. Gio Santelli è uno dei produttori, che è anche il produttore di Nient'altro, il singolo che ascoltiamo, ed ha un'influenza più rock, perché lui è un chitarrista che viene appunto dalla musica

0: entriamo un pochino nel panorama musicale.
1: Un lavoro molto interessante questo di PKDMF, con tante sonorità musicali che si intersecano sapientemente dosate, quindi ve lo consigliamo. Ascoltatelo.
2: E anche noi l'ascolteremo, ma lo faremo attraverso la copia autografata che il caro Pika ci farà pervenire direttamente qui in studio. Sto scherzando. Siamo addirittura d'arrivo. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che ci potete seguire anche sui social all'indirizzo Spazi. Potete scriverci via mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. E adesso non possiamo far altro che passare la linea al nostro caro amico PKDMF per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Allora, adesso vi lascio a questo pezzo, spero che vi piaccia veramente tanto. Vi ricordo che il mio disco lo potete ascoltare da Spotify, su YouTube, lo trovate su tutti i digital store e anche in copia fisica. Basta seguire tutte le pagine di PKDMF, della Soul Jam Records, che saluto insieme a Daniel Caprile, saluto anche Max Settino e tutti gli ascoltatori.

0: di meglio in città.
1: Ah, non ho da fare di meglio in città. E noi che abbiamo da fare in città? Buongiorno.
2: Buongiorno, amici radioascoltatori.
1: Come addormentato.
2: Sono qui, viva e vegeta, dopo 3 settimane di assenza, ma di presenza col cuore.
1: Allora,
2: buon venerdì.
1: Allora, se tu hai da raccontare per 1 minuto e mezzo, io chiamo il capitano, altrimenti mandiamo un brano.
2: Ma no, proviamoci, dai, è tante cose da dire.
1: Allora,
2: come state, come sto? Allora, in queste 3 settimane tanta roba, è uscito un brano nuovo, ho scritto una canzone per bambini, ho fatto gli esami a scuola, ho fatto tanti concerti. E quindi ci sono tante cose da dire, tante. Voi come state? Vi state godendo le vostre vacanze? Le vostre ferie, questo sole, questo caldo, e insomma, bisogna vivere, bisogna fare le cose che si fanno d'estate. Qui da me in Puglia c'è già tanta gente, ci sono già tante persone che arrivano, anche nel mio B&B ho già tanti ospiti che vengono a conoscere la nostra terra, che vengono al mare. E insomma, io spero che anche voi già abbiate tanta roba da fare. E qui insomma il sole c'è e il caldo pure, però è tutto ben equilibrato, non è ancora asfissiante, si vive bene. D'estate, la sera c'è anche un bel freschino, e domenica, se tutto va bene, vado alle isole Tremiti. Voi conoscete le isole Tremiti? Giuseppe, devi venirmi a trovare, devi venire a conoscere le isole Tremiti, il mare pulito e trasparente del nostro mare adriatico e del nostro mare pugliese.
1: Complimenti, perché comunque potevi andare avanti fino alle 7, dai.
2: Ma sto capitano, ecco. C'è o non c'è?
1: Come no, eccolo, presente. Capitano?
3: Buongiorno, ma io non sono un adriatico.
2: Buongiorno a te.
1: Hai visto?
3: Io quando andavo nell'Adriatico mi sentivo in un lago.
2: Ma io c'ho pure quello,
3: mare chiuso,
2: c'è
3: non mi piace, a me i mari chiusi non mi piacciono.
1: Ti piace il mare aperto?
2: Un navigatore di mari grandi. E
3: secondo
2: quindi...
3: voi, capitano, qual è l'oceano che vi piace di più?
1: L'indiano.
2: Immagino.
3: L'indiano, l'oceano non mi piace per niente.
1: Perché non ti piace l'oceano indiano?
3: Perché è un oceano, cioè un oceano grande, però non sembra di. Che non sia un mare di oceano, come devo dire?
1: L'oceano sembra... Pacifico, per la pace.
3: Secondo me è più oceanico il Mediterraneo in certi punti che l'oceano indiano.
1: Ah sì.
2: Perché, racconta?
3: L'oceano indiano, diciamo, oltre che quello che fa la differenza degli oceani è l'evoluzione, diciamo, del meteo. Quando tu viaggi, per esempio, in situazioni sempre uguali, si perde quel senso di grandezza oceanica, di previsto. Quando la cosa sono tutte sotto controllo, ti sembrano anche più piccole.
1: Ah, quindi l'imprevisto. Quindi l'oceano Pacifico è quello che ti piace di più.
3: No, non l'imprevisto, dà proprio un senso di... ti rallenta tutto. Quando, per esempio, tu viaggi... in situazioni, diciamo, statiche, la nave non è costruita per stare in situazioni statiche, diciamo, va bene per quando riguarda, diciamo, tu hai meno preoccupazioni, meno cose, però già i viaggi, per esempio, tu devi viaggiare in un oceano indiano, dove vai? Vai in India, ma in fondo le altre è un oceano di passaggio, non lo vivi. Io la vedevo così. Comunque a me l'oceano che piace in più era quello
1: Pacifico.
3: Quel 4 ne su,
1: 4 c'è,
3: no, allora, il più affascinante nel senso è, anche perché casa tua, diciamo, poi come casa tua diventa piccola, nel senso, è l'Atlantico. Il fascino dell'oceano Atlantico, tu esci dal Mediterraneo, passi punta a Europa, o vai a nord o vai a sud, già cominci come dire cacchio siamo nell'oceano. Oppure quando andavi in Oceania, l'Oceania era, anche perché era molto sconosciuta, ma tutti quanti stiamo parlando che io quando ho cominciato a navigare mi dicevamo il GPS, mi dicevamo lo smartphone. Bisogna anche capire questo,
1: Se c'erano altre cose di orientamento molto più.
3: No, il GPS, la corrispondenza, l'email ha accorciato le distanze, ma in tutto accorciato, e certe volte accorciare le cose è come tu prendi la strada più breve, ma non è detto che la strada più breve sia quella giusta.
1: Bene, allora dunque ci diceva la nostra Gina che ha anche fatto un brano nuovo.
3: Mamma mia, mamma mia, com'è? Non ha avuto tempo per noi, ha avuto tempo per tutti gli altri.
2: Hai ragione, no, ma guarda, per 3 settimane ho avuto tre venerdì da panico, tra concerti, esami e appunto incisioni.
3: Ma noi siamo fra qualche settimana
2: sentirai che ne valsa la pena.
3: Le donne sono come le navi. Guardate cosa c'è sul mio nome, sul mio libro di arte navale.
1: Le donne
3: se
1: sono.
3: Se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave e una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
1: Bene.
3: È rimasto sempre in fresco. Chissà perché io a memoria non mi rimane mai niente. Ma questa non si è cancellata, eppure l'ho letto una volta, e quella è la prima volta che mi affascinava il fatto della nave, no? Navi, forse.
1: Bene ragazzi, abbiamo il nostro amico Dennis che...
3: Dennis, l'erba l'ha tagliata, com'è cresce quest'erba di casa mia?
1: Non so se... cerchiamolo.
0: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 27 secondi. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 10 secondi, 9 luglio alle ore 19:50.
1: Allora l'abbiamo trovato, eccolo qua. Adesso inseriamo lo spinottino, Beppo Spinotto, eccolo qua, e siamo pronti per sentire quello che dice il nostro cugino Dennis, come dice il...
0: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua.
4: Vai. Eccolo. Buongiorno a tutti, qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe. Anche in questa mattinata, tra cui venerdì, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e inoltre saluto tutte le persone che avrai anche in questa mattinata a dialogare insieme a te.
1: Ormai Gino se l'è scordato, li
4: saluto dal primo all'ultimo. Allora, questa mattina ti richiedo Bella d'estate di Mano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango sempre in ascolto come sempre, e niente, auguro a tutti un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì, ciao e grazie.
1: Ciao Dennis, arriva la tua bella d'estate.
2: Ciao Dennis, grazie, bellissimo brano,
1: eccolo qua allora.

0: siamo qui sempre in diretta, siamo qui. Cos'è questa musichetta? Se non la sentivo un rumorino forse tra di voi. Allora, siamo in diretta quando sono
1: allora
0: 5:26:12. Cosa state facendo, il capitano? La ginnastica?
1: Io ci andrò più tardi a fare ginnastica.
2: Capitano. Io mi sto godendo il mio normo peso.
0: Sì, perché il capitano.
1: Il tuo?
0: Normo peso.
1: Ah, ma che bravo! Hai raggiunto il tuo normo peso?
0: Diciamo che pesiamo uguali, anzi, peso più io di lui adesso.
1: No, bravissimo.
2: Le caratteristiche di questa nave: abbiamo un peso di 85 kg, 1,90 m di altezza, un giro vita 103, polso 18, collo 44. Abbiamo solo da levare ancora 3 cm del giro vita, ragazzi, perché non si deve guardare la bilancia, ma il giro vita. E tu, Giuseppe, cosa c'è nel giro vita?
0: C'è il grasso.
2: C'è il grasso viscerale o grasso addominale? E imparate che il grasso è come un organo, infiamma tutto.
0: Quindi, capito?
1: E come si fa a calcolarne le proporzioni?
2: Allora, ci sono due formule. C'è la formula che è quella che si usano i Marines americani, ecco il capitano. Cioè? Girando il mondo rubava le cose. E poi oppure si fa c'è quella della BMI là, che c'è la fascia per dire se tu sei normo peso o sei in sovrappeso. Poi c'è invece i Marines americani per vedere la tua corporatura, per vedere la massa magra e la massa grassa, che quello è importante, che molte volte quando uno dimagrisce deve stare attento a non perdere il muscolo ma il grasso. Come si fa? O si fa un esame specifico, ce ne sono due, uno non me lo ricordo e l'altro, ma il più preciso, si chiama DEXA, D-E-X-A, e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non passa. Ecco l'ignoranza, è che neanche i medici ti fanno fare, e quello ti scanna, è come un RX, insomma. Basso voltaggio, insomma, che ti dice tutta la massa magra, la massa grassa, la densità ossea, tutto. Diciamo una mocca un po' più approfondita. E ti calcola addirittura i centimetri quadrati. Dice tu quanto grasso? Io infatti ho un'area di 178 centimetri quadrati, nella normalità è 100. Io come se avessi due postil, sapete i postil quali sono, no? Quelle carte che si azzeccano?
0: Sì, i postil.
2: I postil, due di quelli, perché se avendo un 178 centimetri quadrati di grasso significa che ho due postil che all'altezza dell'ombelico, ma qua parliamo di grasso viscerale che tu non lo vedi, stiamo parlando di sotto, quello che sta attorno agli organi, insomma. E quello lì che infiamma, perché quel grasso vivo è come fosse un organo, prendiamo le cose con le pinze, però questo è il concetto, è quello che ti infiamma, e tutte le malattie che noi abbiamo, che verranno, nasce sempre da uno stato di infiammatorio. Se tu non fai fare tutte le diete che vuoi, ma se non levi questo problema metabolico, perdi tempo, sacrifici inutili. Hai capito? E poi in più bisogna vedere molto se uno ha una resistenza insulinica, molto importante, perché la resistenza insulinica ha molte complicanze, e di una di queste molti vanno verso un diabete, che si può benissimo vedere i

0: donna che tu ti tiri l'esame del sangue e dici: ah, cazzo, ho 200 di glicemia, sono diventato diabetico. No, tu hai fatto un percorso per diventare diabetico, dico io oggi. E queste sono tutte le cose che capiranno, studi a casa quando non c'è niente da fare.
1: Interessante, molto. No, sì, qualcosina lo sapevo anch'io, sono una nera conoscenza.
0: Ragazzi, la conoscenza è importante. Molto più semplice oggi, perché ci sono aspetti molto più efficaci, nel senso tempo. Prima dove dovevamo andare? Andavamo in biblioteca, perché non tutte le famiglie si potevano permettere la famosa
2: biblioteca.
1: Enciclopedia.
0: Vi ricordate quando abbiamo comprato l'enciclopedia? E quelli costavano, si facevano anche a radio. E si andava. Invece oggigiorno, con i mezzi che noi abbiamo, internet, intelligenza artificiale, smartphone, iPad, computer, più ne mette, è molto più semplice. L'importante è saper tracciare la rotta. Giuseppe ne sa qualcosa, ma quando ci incontriamo e ci divertiamo con la intelligenza artificiale, vero Giuseppe?
2: Si fa tutte le domande lui, insomma, però.
0: La cazzo pulita.
2: Bene, allora ascoltiamoci a proposito di navi, di navi d'alto, l'isola che non c'è di Edoardo Bennato, e poi vedremo anche
0: grandissima canzone.
1: Bello, bello, bello, sì.

0: forse è ancora più pazzo di te. L'isola che non c'è, era questo il brano che abbiamo
1: l'anno scorso, no, 2 anni fa ho fatto a scuola il musical di tutta questa
0: di quest'isola.
1: Peter Pan. Sì, sì, di Peter Pan l'abbiamo realizzato dal vivo con i ragazzi, è stato bellissimo.
0: Ah, hai visto.
1: E poi insomma, bella tematica e un bel modo per far conoscere ai ragazzi la musica di qualche anno fa.
0: Certo.
1: Bello, bello.
0: Allora, alle 6.05 avremo Mauro, anzi 6.03, Mauro Rosella insieme all'altro amico attore che ci parleranno di loro, che abbiamo mandato in diretta a 20 di sera di mercoledì, mentre mercoledì prossimo ci ha detto Gianmarco che avremmo, già l'ho dimenticato, quindi lo sentiremo alle 6.50 chi avremo mercoledì prossimo, mentre mercoledì 22 sempre a 20 di sera avremo Viola Valentino, quindi
2: wow.
0: 22 sera infatti. E allora sono le 5 e quasi 40
2: 5 e 3.
0: Cosa si... Avete visto, ragazzi, che è stato eliminato il Marocco dalla Francia? Io l'ho sentito stamattina perché
2: mi sono... Sono contento.
1: Io quando non gioca l'Italia
0: non
1: mi appassionano i mondiali. E come facciamo? Come facciamo a tornare a giocare i mondiali, Giuseppe?
0: Forse
1: dobbiamo trovare una soluzione.
0: Vabbè,
1: cioè, mio figlio non ha mai visto un mondiale.
0: È tra 4
1: l'altra
0: anni.
1: Questa è disperato. Ho detto, ma non è possibile, io non ho mai visto l'Italia giocare in mondiale da 14 anni.
2: Il cielo di Berlino ti tingeva di blu.
0: Sì. E sì, 20 anni fa, sì.
2: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
0: Nel 2006.
1: Capito? Mio figlio non ha mai visto giocare l'Italia in mondiale. Cioè, questa cosa non va bene.
2: Perché quando c'è una classe dirigente che viene messa lì senza le competenze, oppure anche se c'è le competenze ma non porti un risultato, te ne devi andare a casa. Noi abbiamo, ma non parlo del pallone, parlo in genere quello che
1: sì,
2: succede,
1: sono
2: nel
1: d'accordo.
2: Pallone
1: sono d'accordo.
2: Prima veniva usato come un palliativo, no? Nell'82, quando noi vincemmo anche i mondiali anche in Spagna, quel mondiale
1: te lo ricordo benissimo, avevo 10 anni.
2: No, non facciamo un grande mondiale. Io mi ricordo come mo che cominciammo a giocare bene quando fece il girone Italia, Brasile e Argentina. Da allora cominciò la nostra pazienza, diciamo. Però purtroppo in Italia le persone non vogliono capire una cosa: non abbiamo più niente, nel senso già come risorse naturali non avevamo niente. Avevamo l'ingegno, avevamo la costanza, avevamo la resilienza, avevamo l'intelligenza di capire un po' le cose in anticipo. Anche il contadino, che non aveva una certa istruzione in alcuni campi, però aveva quell'intuito, quella resilienza. Oggigiorno noi l'abbiamo persa e la stiamo donando agli altri. Ok? Allora, in poche parole, se noi non abbiamo le risorse materiali, non abbiamo il carbone, non abbiamo il petrolio, non abbiamo quello. Eravamo una nazione che sapeva trasformare le cose con l'ingegno. Trasformavamo le cose. Oggigiorno invece abbiamo perso anche questo. Perché? Perché noi diamo possibilità alle persone che eleggiamo, oppure che, non parlo solo di politica, in tutti i campi. Io non sto facendo un discorso politico, sto facendo un discorso proprio
0: generico,
2: dal medico, dal comune, dall'impiegato comunale, da quelli non hanno le competenze. Volete sapere un esempio pratico? Lo spiego io. Ieri dovevo rinnovare un piano terapeutico, ok? Questo cazzo non mi scatena, vado e lo voglio andare a rinnovare. Meno male che non c'è andato a telefonare, visto quello. Oh, è uscita la delibera regionale, il mio medico di famiglia non sapeva nulla. Allora io dico, qual è quella che in Italia guadagna 7.000-8.000 euro, dipende dagli assistiti in questo campo, non sa le cose? A me, se arrivavo in America e dicevo, ma io non la sapevo la regola, dopo anche 3 secondi avevo una telefonata. L'armatore cominciava prima a fare tutto il... Buongiorno comandante, guarda tutto bene, si dice, va bene, gli ultimi 5 secondi della telefonata. Io mi sono dimenticato, domani mattina abbiamo pensato di mandarvi il capitano De Angelis, così va un po' in vacanza
0: subito, mettono in ferie.
2: Oh no, aiù, ma è anche normale. Se a me a quei tempi guadagnavo X lire, io dovevo portare un risultato. Oggigiorno, in qualunque campo noi parliamo, quando noi dobbiamo criticare una persona, non dobbiamo andare a criticare, ma quello gli piace la mora, quello gli piace la bionda, ma quello si è comprata la macchina. Devi dire, tu fai il presidente, ma quando, da quanti anni fai il presidente? 20 anni, benissimo. Se fai presidente a 20 anni, ma quando hai preso questo presidenza? Dove stavi? Stavo in America. E ma dove stai? Siamo a, che pensa, a Piano di Sorrento. Non penso che abbia fatto un progresso. O no?
0: Eh no.
1: Certo.
2: E allora c'è bisogno di mettere in giro tante altre voci. Ma prima le persone, come ancora oggi in altre nazioni, quando pigliano e danno le dimissioni, quando va da un dottore e gli dice: senti, ma c'è questa cosa, quello non lo sapete, quello deve, ti deve dare, deve fare mia colpa. No, qua sembriamo che quando noi andiamo a chiedere dei nostri diritti, ma perché nasce tutto questo? Perché io, che a me mi è piaciuta sempre molto la storia e la geografia, le altre materie le tenevo un po' più, oppure l'italiano. L'italiano mi piaceva perché il professore era molto bravo, il professore. Mi ricordo sempre che sono fatto qua, quando stavamo al nautico, io ho fatto il nautico, e dice: la vedete? Abbiamo una penna, no? Mi ricordo ancora, la penna bic, la un po' napoletano. E diceva: la vedete questa penna? Questa non è una penna, questa è un'arma. A me questa cosa mi è rimasta sempre impressa. Allora dici: cacchio, io perlomeno il soggetto predicato verbale, il complemento oggetto lo devo saper dire. E infatti, da comandante, se io non sapevo scrivere in una certa maniera, le cose non le ottieni. Allora, questo che voglio dire, è molto importante avere le competenze. Non state a pensare il voto, ho preso 89, ho preso 90, ho preso 100. Ragazzi, quando andate a colloquio con le persone, a prescindere che ci vogliono le raccomandazioni, è più difficile, è vero, ma in alcuni campi, ma ti prendono, ti prendono. Io ho fatto il comandante, mio padre faceva il capostazione, diciamo, ho fatto una strada un po' più lunga, perché se qualcuno conosceva dell'ambiente potevo arrivare prima in alcuni posti, però dopo non c'è bisogno più di comitare. La luce si vede, gli altri la vedono, avete capito? Perciò, però, come fai a accendere questa luce?
0: Sapere.
2: No, deve avere il contatore, se no arriva la corrente in casa, tu puoi tenere tutti gli strumenti che vuoi, non si accendono.
0: Infatti.
2: Allora deve avere la conoscenza. Tu che vuoi fare? L'idraulico, deve avere la massima conoscenza di quel campo lì. Che cosa vuoi fare? Il falegname, vuoi fare l'avvocato, benissimo. E poi avvocati, ingegneri, dovete essere specifici. Non è che facciamo i tuttologhi, non serve niente a fare il tuttologo. Allora, oggigiorno, Giuseppe, quanti campi noi affrontiamo, però non abbiamo una specificità, però ce l'andiamo a creare. Allora, oggigiorno, ragazzi, cominciate a avere più competenze, vedete che la vita sorride, non state a guardare i calciatori, quelle qua, perché se voi studiamo anche i grandi campioni, non voglio fare i nomi, so qua cominciamo.
0: No, dobbiamo dare anche
2: un fatto di fede. Anche vedete le storie, anche i grandi artisti, come sono morti alcuni perché non hanno avuto l'intelligenza di una cultura. Saranno stati bravi nel loro campo, però se vedete in fondo, molte persone muoiono perché non sanno affrontare le cose anche più banali.
0: magari.
2: Va bene, Giuseppe, comunque ho pensato una cosa, sai?
0: Che hai pensato? Gina?
2: Ma tu sento un artista anche e deve avere un nome d'arte.
0: Chi?
2: E da oggi io ho detto che tu ti chiamerai Geppi.
0: Geppi, no, che Geppi.
1: Geppi.
0: No. Io ho in pronto un brano di Gina. Allora, Gina, come la chiamiamo?
1: Grande, grande Gina, come mi chiami? Io invece un nome d'arte per me.
2: No, ma Gina è già un uomo d'arte, a me piace.
1: È vero che funziona. È vero.
2: Ha un senso anche un po'.
1: Suona bene, suona bene.
2: No, il nome afrodisiaco.
1: Giuseppe, cosa lanci di me?
0: Lancio
2: Gina,
0: il mar-
2: Gina, la Gina, com'è?
0: Marcio.
1: Wow, no, grande.
2: E parla un po' del brano nuovo, senza
0: Marcio,
2: dire niente. Ma dacci
0: Marcio,
2: un po' di brano nuovo.
0: Il nuovo, ma dopo ce ne parlo.
1: Questo è il nuovo.

0: Gina Palmieri.
1: Ma grazie, clap clap clap. Clap,
0: clap. Bene, siamo quasi verso la fine già.
1: Guardate, ho visto, è volato il storia, tempo stamattina.
2: La mia nuova canzone, Gina, no. Vogliamo sapere
1: la mia nuova canzone. Allora, ti do due, ti spoilero due cose. Una che uscirà anche in lingua francese. Non solo in italiano, perché questa Francia, perché a me piace tanto il francese, piace tanto. Sto portando avanti tra l'altro un progetto bellissimo di live, che dove presento, vabbè, ovviamente brani miei, ma dove diciamo il cantautorato viene evidenziato insieme al cantautorato francese, il mio cantautorato insieme a quello francese, perché faccio anche un omaggio meraviglioso ad Edith Piaf e a Zaz, non so, insomma, un progetto un po' anche gypsy, chitarra manouche, queste cose qui, quando insomma questa è una cosa mia che faccio nei live. E quindi diciamo sulla base di questa esperienza, siccome mi piace moltissimo cantare in francese e poi comunque è uno stile che mi piace molto, ho pensato, diciamo, il prossimo brano di produrlo in tutte e due le lingue, in italiano e in francese, e si chiama Maria. È una cosa, un brano molto particolare che non, no, diciamo, non voglio dirvi troppo, perché dobbiamo scoprire insieme il giorno che uscirà chi è questa Maria.
0: Maria,
1: o meglio ancora, se vogliamo dire in francese, chi è questa Marie.
0: Beh, ok, quindi quando esce? A fine luglio?
1: Allora sì, dovrei fare, penso, nei primi 10 giorni di agosto.
0: Ah, nei primi 10 giorni di agosto. Vabbè, tanto...
1: mi manca solo il mixaggio e il mastering, e poi insomma la pianificazione della data di uscita, quindi
0: va bene,
1: ci siamo quasi.
2: Leone, e segno il zodiacale Leone.
1: Che bello grintoso, perché no? Una bella idea, sì, giusto. Potrebbe essere una bella
2: all'ispirazione. Io non capire come mai
1: auguri, sì.
2: Cosa ti ha ispirato? Non vogliamo sapere le parole, vogliamo sapere come mai cosa ti ha,
1: come mai è un po', se vogliamo vedere, il rapporto tra un genitore e un figlio in generale. Vabbè, in questo caso la figlia è femmina, si chiama Marie, ma potrebbe essere anche Giuseppe, Matteo o qualsiasi altro. Questo. Diciamo che mi è piaciuta un po' questa idea di vedere il punto di vista emotivo di un genitore che vede crescere suo figlio. Come lo vive, ecco, come lo vive.
2: Bene, studieremo un po' di psicologia infantile.
0: Psicologia
1: è molto particolare, perché un figlio, una figlia che poi insomma in realtà cresce e va via, fa la sua strada, fa la sua vita, no? Cosa resta a lei, cosa resta a chi lo ha messo al mondo e a chi giustamente deve lasciare che vada via per il suo mondo. È un po', racconta un po' questo con tanta forza, bello, insomma, lo stile è sempre il mio, un brano molto grintoso, perché ovviamente insomma c'è tutta la vita dentro, quindi un brano ritmicamente molto coinvolgente, molto internazionale come suono. Forse in assoluto il brano un po' più radiofonico, diciamo, che è, perché sai che insomma io non scrivo musica di tendenza, no? Diciamo che la mia musica è un po' di nicchia, se vogliamo, quindi questo, diciamo, mi è venuto naturalmente così, quindi non è stato pensato, però è un brano molto grintoso, molto ritmico, molto coinvolgente.
0: Allora, mi direte tra qualche giorno, quando
2: c'è la batteria.
1: Certo, c'è la batteria, tra l'altro la suona una ragazza straordinaria che si chiama Nicoletta Quitadamo, che potete già insomma incuriosirvi, andare a sentire su Instagram, molto molto brava. Il brano è scritto sempre da me, tutto quanto, sia il testo che la musica, ed è arrangiato come un marciò da Luigi Pestillo, anche chitarrista, anche il chitarrista del brano.
2: Gli strumenti che mi hanno sempre affascinato sono la batteria e il sassofono.
1: Bello, sì. In questo brano c'è anche una piccola sezione di fiati, quindi mi piacerà moltissimo. Allora,
2: si parte per questo viaggio.
0: Si parte per il viaggio di Maria. Allora, dunque,
1: esatto.
0: Siamo alle 5:55 quasi.
2: E allora, fiato alle trombe,
0: fiato alla voce.
1: È arrivata.
0: Aspetta. Aspetta, ma dobbiamo cronometrare? No.
1: Ci sei, capitano?
2: Ma so, dite voi, che seguo gli ordini.

0: Blau.
1: Vabbè, una ventina di secondi.
2: Oh, bellissimo, bellissimo.
3: Però te l'ho fatta più in voce stamattina, dai.
1: Sì, sì, sì, l'altra volta era molto
2: più. Vita, c'è bisogno di presenza.
3: Perché certe mattine devo fare piano. Stamattina sono un po' più libera perché oggi gli arrivi non ci, cioè, non abbiamo avuto partenze stamattina, ma abbiamo degli arrivi, quindi.
1: Quindi più
3: sono più tranquilla, sì.
1: Quando c'è la partenza non devi svegliare.
3: È certo che venerdì prossimo lo farò piano piano.
1: Va bene, allora venerdì 17 lo faremo piano. Allora, chi si è perso dei due? Il capitano? No,
3: io ci sono.
1: Il capitano.
3: Ti sento benissimo.
1: Si vede che si è staccata la linea, tra l'altro ogni tanto questo capitano deve cambiare telefono perché c'ha sto telefono che ogni tanto
4: 45,
1: gli abbassa la voce. Allora, dunque, capitano, richiami.
4: Trasferimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Vediamo se richiama il capitano.
3: Vediamo.
4: Chiamata importante.
3: Finali.
1: Per i saluti, oltretutto.
4: Attiva, default. Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, 95, regolabile.
1: Eccolo qua. È caduto, capitano, Pronti?
3: Io ci sono.
1: Anche lui ci dovrebbe essere. Capitano?
3: Batti un colpo.
1: Capitano?
3: Anche due.
1: Ma non so come mai non... Eppure c'era. Capitano? No, non c'è. Ah, eccolo.
3: Eccolo.
1: Eccoci?
2: Eccoci, è caduto.
1: È caduto.
3: Dove si... Ti sei fatto male?
1: Un pochettino.
2: Sì, mi ha fatto male, ho fatto già la lettera d'assicurazione, tutto cotto.
1: Ecco. Perfetto, ragazzi, dobbiamo...
2: Ragazzi, niente.
3: Ci salutiamo. È già pronto il brano?
1: No, non ho pronto il brano.
3: Dai, stamattina pensiamo positivo, lasciamoci con un io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
2: Positivo, perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Allora io penso positivo.
2: Che giovanotti è? Yeah.
1: Sì.
3: Sì, dovrebbe giovanotti.
1: Allora io penso positivo. Perché lo cerchiamo.
2: E secondo voi il nostro Roma è pronto?
3: Io non ho capito, secondo vendita. Voi, ripeti.
1: Se il Marco Roma è partito.
2: No, ho fatto la prima vendita.
1: No, ancora no.
2: Ha detto che il banco era pronto.
1: Il banco era pronto, però.
2: Stava in postazione.
1: Era in postazione, ma ancora.
2: Chissà.
1: Ci vogliono le 7 per vendere qualcosa lì.
2: Le 7? No, darsi che qualcuno. Qualche fedelissimo.
1: E adesso ascolterete Marco Roma con le interviste che abbiamo fatto mercoledì a 20 di sera. Eccolo qua, Marco.
3: Signori e signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio e tanta positività.
1: E a mercoledì, a venerdì prossimo.
3: Venerdì prossimo, un
1: 17,
3: abbraccio.
1: 17 poi.
2: Abbraccio a tutti, nuotate in sicurezza.
1: Non andate nei laghi,
3: e soprattutto nuotate tanto.

0: Ma quanti campioni abbiamo questa sera? Buonasera Marco. 26.
1: Buonasera, buonasera. We are the champion. Stand innovation.
0: Abbiamo tanti campioni.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera. Ma c'è anche una Rossella. Sta Rossella chi è? C'è anche Rossella? No, ah no.
2: Togno.
0: Ah, sei tu Rossella.
2: Mauro. Ah. Mauro Rossella. Ah. Mauro. Rosella,
0: sì, volevamo giocare.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, we are the champions. Quindi, Marco, presentaci tu le persone. Io sono stato un po' sfottente, vabbè.
1: Sì, è giusto, è così. Dobbiamo sciogliere questo salotto nazionale. Allora, abbiamo due grandi ospiti, due grandi attori, Mauro Rosella.
0: Sì.
1: E il grande Escandar, quindi abbiamo due ospiti. Di solito noi facciamo
0: uno.
1: Un ospite solo il mercoledì, però stasera abbiamo voluto io e Giuseppe deliziarci di due ospiti questa sera, che sono loro due, e grazie che loro hanno accettato l'invito, soprattutto Mauro Rosella, che era molto impegnato, perché so che questa mattina è ritornato oggi pomeriggio da un set e forse era quasi il rischio stasera l'intervista con lui.
2: Una prova
1: invece
2: veramente ho fatto.
1: Sì. Ah, ha fatto una prova in un set, quindi sì. Questa sera ci ha deliziato perché stavamo in pericolo, insomma, che forse non c'era, invece
2: figurati, per voi questo ed altro.
0: Allora diamo il numero di telefono per chi volesse salutare o dire qualcosa a Mauro Rosella oppure all'altro nostro amico Escandar. 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490. Ringraziamo tutte le radio collegate dalla Sardegna, anche le radio siciliane e tutte le altre che non ricordiamo adesso perché sono tantissime, e andiamo con il succo, perché duriamo 20 minuti, 20 di sera dura 20 minuti. Allora vai Marco con le prime domande e io aspetto le telefonate.
1: Allora, volevo cominciare con Mauro Rosella. So che praticamente con lui ho dovuto un po' studiare, perché lui so che ha collaborato. Lui è un grande, perché ha fatto parti piccole e parti grosse con grandi attori. Ha collaborato del calibro. Guarda, io ve le voglio elencare perché ce l'ho segnate. E allora un secondo solo, il bello della diretta questo qua. Allora, eccolo qua. Allora, lui praticamente ha collaborato con parecchi attori come Anthony Hopkins, Andy Garzia, Jessica Alba, Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra, ha fatto Maserati The Brother.

0: Allora, beh, praticamente diciamo che io fin da bambino ho sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, che poi mi ha portato a partecipare, diciamo, a diverse rappresentazioni, soprattutto amatoriali all'epoca. Negli ultimi anni, diciamo che ho avuto l'opportunità di entrare professionalmente nel mondo del cinema, esperienza che mi ha spinto a perfezionarmi attraverso la formazione attoriale. Difatti ho fatto un corso attoriale con Francesca Antonacci in arte Geggia, al Teatro Betti a Roma. E, diciamo, il mio approccio sul set è sempre molto professionale e puntuale, e soprattutto collaborativo anche con i miei colleghi. Ecco. Ma diciamo che praticamente nel mondo della figurazione e nelle figurazioni speciali, diciamo, ci sono entrato quasi per caso, attraverso la complicità di un amico che mi ha spinto praticamente ad andare a fare un casting qui a Latina, perché io sono di Latina, e a partecipare al primo casting in presenza. Ecco, questo è il... E da lì è partito tutto, diciamo. Ecco.
1: Quanto tempo è che comunque ha intrapreso, diciamo, a pieno regime la tua carriera d'attore?
0: Guarda, io ho cominciato praticamente, ecco, adesso a settembre sono 3 anni. Feci il primo film a Fossanova, Pendragon, e da lì poi è cominciato tutto. Le varie agenzie, diciamo, si sono interessate a me, hanno cominciato a chiamarmi e praticamente da lì è partito tutto.
2: Bene, abbiamo una telefonata. Buonasera.
3: Buonasera Mauro Rossella, sono Eleonora.
0: Buonasera a te, Eleonora.
3: E poi, buonasera, dai. Ho chiamato per farti tanti complimenti, perché ti seguo da tanto tempo, so che hai fatto dei film comunque con Alessandro Borghi, e quindi, certo, ho chiamato pure per farti un saluto e darti un grandissimo in bocca al lupo.
2: Diamo anche un applauso a Escandar, perché altrimenti...
3: Sì, certo, come no, volentieri.
2: Bene, vuoi fare qualche domanda a uno dei due, a Escandar?
3: No, volevo fare soltanto un saluto.
2: Bene, allora
3: volevo fare un saluto e dargli un in bocca al lupo grande.
2: Quindi...
0: Grazie Eleonora, grazie.
2: Mandiamogli un bacio. Ecco qua.
3: Un bacio grande.
2: Grazie Eleonora, a presto.
3: Grazie a voi.
2: Ecco qua, possiamo proseguire.
1: Grazie. Volevo passare la sfera magica di Escandar. Sì, la palla come il microfono, la lampada di Aladino. Allora, Escandar, come è iniziata la tua carriera nel mondo? So che Mauro da circa 3 anni, ma so che te sei un po' un veterano, no? Della recitazione. Quanto tempo fa è partita la tua carriera?
4: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. E in primis volevo ringraziare tutta RDS, Radio Dimensione Suono, che è una delle radio che ascolto io spesso e volentieri. Io ho cominciato la mia carriera molti anni fa, ovviamente davanti al maestro Mauro Rosella io mi inchino, perché lui per me è uno dei miti. E per scherzo, per destino, io andai a fare un provino per Sky, dove cercarono degli extracomunitari. Non che io sia extracomunitario, ma la mia cardagione mi aiuta molto, perché io spesso e volentieri lavoro soprattutto d'estate, e ho cominciato a fare per Sky questo provino, e mi dissi tra me e me: dissi, figurati se mi prendono. E invece il karma mi ha detto, mi ha preso. E ovviamente io non ho fatto nessuna scuola di cinema, nessuna scuola attoriale, perché sono tutto istinto. E anch'io ho lavorato con dei grandi maestri, tra i quali ho avuto il privilegio di vedere da lontano Anthony Hopkins, che è uno dei più grandi attori che io stimo, che ho visto, perché ha fatto con lì al Cinecittà World Those About to Die, che è una serie sulla Roma imperiale e sulle serie sulla criminalità ai tempi della Roma imperiale, sulla Roma di Vespasiano. Dopodiché ho avuto il privilegio di conoscere Ralph Fiennes, che ha fatto

0: visto il Conclave, uno dei thriller a livello di vaticanistica che vi consiglio di andare a vedere perché è molto intrigante.
1: Bene, possiamo mandare una diretta un attimo e poi continui, Skandar? Abbiamo, sì, abbiamo direttamente dal Vaticano Damiano. Buonasera,
2: buonasera a tutti.
1: Ecco, con chi vuoi parlare, Damiano?
2: Voglio salutare Mauro.
1: Allora vai.
2: Che l'ho visto comunque, che ha lavorato anche con Alessandro Borghi.
1: Sì.
0: In testa o croce.
2: Volevo dargli un saluto, che è una bella persona.
0: Ti ringrazio.
2: E un in bocca al lupo.
1: Perfetto, diamo anche un in bocca al lupo al nostro amico Escandar, che proprio cioè esco ad andare, Escandar.
0: Esco, sì, io adesso esco. E volevo
2: continua così.
0: Grazie, volevo dire un'altra piccola cosa velocissima. Sì. Per concludere, io la mia carriera cinematografica si è comunque molto elevata, anche grazie alla mia compagna Michela, che è qua presente, perché per quello che riguarda l'immagine, lei me lo ha costruita. Se vedete le foto che sono su Facebook, su Instagram, c'è il suo marchio, perché è comunque una donna che ha lavorato e ha già fatto un'intervista anche con Marco, ha lavorato per grandi stilisti, e quindi l'immagine me l'ha creata lei e me l'ha costruita lei. Grazie, scusate questo piccolo apro e chiuso parentesi.
3: Sono Michela, parentesi onorata.
4: Ciao Michela. Senti, ti volevo chiedere, ciao Mauro, ti volevo chiedere, allora, programmi, progetti per il futuro.
5: Progetti per il futuro, ecco, dipende sempre da qualcuno che ci chiama, aspettiamo sempre qualche chiamata e per fortuna non mancano, ecco. Però ecco, il futuro solo il Signore può saperlo. Comunque diciamo che sono sempre fiducioso, insomma. Comunque,
4: ma tu sei felice di questo di questa opportunità da 4 anni?
5: Assolutamente sì.
4: Cioè, te lo saresti mai aspettato che entravi comunque a far parte di un mondo dello spettacolo? Parte piccola, parte grande. Tipo 4-5 anni fa, te lo saresti mai aspettato che entravi in questo mondo?
5: No, assolutamente. L'ho detto, è cominciato proprio per gioco, perché un amico mi ha spinto a fare questo casting che io non volevo assolutamente fare. Lui mi ha spinto e come nelle migliori tradizioni, dico io, poi che è successo? Che a me hanno preso e a lui no. E purtroppo questo è andato di fatto. E però diciamo, ecco, che da quel momento veramente la vita mia è cambiata, perché comunque sui set ti regalano grandi emozioni. Per esempio l'ultimo che ho fatto uno degli ultimi, quello con Mel Gibson, La Resurrezione, è stato veramente qualcosa di fantastico. È stato molto pesante dal punto di vista lavorativo, perché comunque abbiamo avuto a che fare con il maltempo, il freddo e tutto quanto, ma questo comunque è passato tutto, è passato subito, perché voglio dire, quando sei lì sei sempre emozionato, insomma, ecco, vivi di emozioni, ecco, questo volevo dirvi.
4: Poi quando ti trovi a fianco a quando ti trovi a fianco ai personaggi questi, diciamo, americani, no? Che tutti guardiamo, perché comunque i film americani sono bellissimi.
6: Certo.
4: Che tu sei emozionato, oppure per te è normale, comunque la gestisci bene, insomma, questa.
5: No, questa sono emozionato, la gestisco, assolutamente. Anche se comunque voglio spezzare una lancia a favore del cinema italiano, che comunque secondo me, oltre ad essere in grande ripresa, ma dispone comunque di attori di un certo livello.
4: La domanda che ti volevo fare, qual è l'attore, per esempio, oltre agli americani, l'attore italiano
5: gli attori italiani secondo me che vanno per la maggiore, comunque hanno un livello di interpretativo strabiliante, secondo me sono Pier Francesco Favino e Alessandro Borghi, sono veramente ai massimi livelli, sì. assolutamente.
4: Certo, certo, hanno fatto comunque, stanno facendo e realizzando dei film importanti, sì, sì, sì, sì, soprattutto Favino, insomma, ha lavorato comunque con registi americani, ha fatto dei film americani. Sì, sì,
5: sì. Beh, difatti Francesco Favino, per Francesco Favino lo chiamano l'attore americano, no? Che appunto dicono che sia forse quello che sta ai livelli dei grandi attori americani.
4: Ma tu, Mauro, hai mai pensato di fare teatro?
5: Teatro l'ho fatto per pochissimo tempo con Geggia, perché oltre a fare il corso attoriale al Teatro Betti, attori scena, e abbiamo fatto anche uno spettacolo dove io facevo la parte del sindaco con tanto di fascia, e perciò ho fatto qualcosa, anche se diciamo che mi piace più il cinema.
4: Allora, io so una cosa, che sono due cose diverse, perché il teatro non permette errori, è tutto di getto. Invece certo, il cinema, certo. Comunque il cinema è spezzoni, riprese, spezzo, riparto, rifaccio, sì, ricopio. Certo. Tu che hai fatto un po' tutte e due, ti piace più il cinema che il teatro?
5: Sì, a me piace anche, mi piace più il cinema. Allora, anche la televisione in parte, dove ho fatto qualche breve apparizione, per esempio alla Porta Magica con Andrea De Logo, dove ho ballato, perché forse non so se lo sai, ma comunque una delle mie grandi passioni è il ballo.
4: Io so una cosa, di te mi sono informato e ti ho anche visto una sera, so che tu a Rai 2 hai avuto l'onore di ballare, sei stato con Andrea De Logo, puoi raccontarmi quella giornata della Porta Magica. Sì. Sì. Sei stato al fianco di Andrea De Logo, hai ballato.
5: Raccontaci brevemente. Era una signora che, avendo la passione del ballo e non ballando il marito, cercava un uomo che era disposto a farla ballare. Ed eravamo due persone, lei ha scelto me e abbiamo fatto questo ballo in diretta. Perché io comunque ballo un po' di tutto, ballo salsa, bachata, ballo tango, valzer, mazurka, passo dal caraibico allo standard, insomma, ecco. Anche per questo motivo, insomma, ogni tanto mi chiamano a fare qualche figurazione dovuta a questa mia passione, insomma, ecco.
4: Certo, volevo fare una domanda a Iskandar, perché comunque abbiamo rimasti 4 minuti. Allora, perché la volevo chiedere a te, ma tanto è una domanda che va bene per tutte e due. Iskandar, tu hai lavorato al fianco di Mauro Rosella? Avete lavorato insieme, girato insieme, qualcosa proprio non da lontano, ma qualcosa avete fatto insieme? Qualche film dove ti ricordi di più?
0: Sì, allora noi insieme abbiamo fatto per un breve periodo. Mauro ha lavorato con me nella Passione di Cristo in Mel Gibson agli inizi, e poi dopo è riapparso più in là nel tempo, e l'ultima volta in cui abbiamo lavorato insieme è stato proprio venerdì con Pupi Avati, e stavamo in uno degli hotel più belli di Roma che io abbia mai visto, perché eravamo tutti vestiti a sera, perché era una sorta di festa, e io sono rimasto affascinato da perché lo prendo in giro a Mauro, perché è un buon tempone, da quel famoso doppio passo alla Fred Astaire, che avrebbe dovuto Fred Astaire prendere appunti, perché è stato bravissimo a evitare l'attore, perché gli stava arrivando alle spalle e non l'aveva neanche visto.
5: Grande Iskandar, lo sai che alberghi sempre nel mio cuore.
4: Iskandar, ma tra te e lui, per esempio, mo perché voi avete lavorato insieme, no? Ma oltre, diciamo, mentre recitate, svolgete il vostro lavoro, ma nasce un'amicizia al di fuori del set, per esempio tra voi o tra altri attori? Finisce là.
0: Allora te la dico, sarò sintetico. Sì. Io da secoli, da anni che faccio il figurante, ho conosciuto tantissime persone, ho costruito dei bellissimi rapporti con tante persone che poi si sono rotte per vicissitudine. Ho un gruppo di WhatsApp di fedelissimi che mi seguono sempre che parliamo di cinema. Ho un io so come tutti noi, come tutti voi su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera, con Mauro Rosella, che invece abbiamo anche un bellissimo rapporto perché abbiamo condiviso delle ore insieme in cui io rimango sempre affascinato dalla persona, dal carisma, dal modo in cui lui si pone sul set. È una persona che comunque non è mai andata fuori dalle regole, e comunque un esempio anche per noi giovani, perché è uno che sa stare sul set, sta essere al posto suo ed entrare in scena al momento giusto.
5: Scandarlo, sai che la stima è reciproca.
4: Allora, voglio fare, siamo, il tempo è limitato, voglio fare una domanda a tutte e due, prima a Mauro. A parte Francesco Favino è un grande attore, ma ha fatto tanto teatro, quindi tu sei anche bravo, Mauro, perché c'è la tua parentesi nel teatro. Ma faresti mai il regista creato da te, un film da te, o va bene com'è?
5: No, non credo. Mi piace più la parte interpretativa, più quella recitata. Nella parte del regista non mi ci vedo. No.
4: Allora, purtroppo mi dispiace, ragazzi, è bello stato parlare con voi, non mancherò occasione di ritrovarci per fare un'altra, se potete fare i saluti veloci, perché sì, purtroppo è finita.
0: Io volevo ringraziare di nuovo tutta RDS, te, Marco, Mauro,
3: anche Michela
0: che vi saluta tanto, e volevo avere l'occasione di dirvi che se mi cercate su Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, ho delle belle sorprese per voi tutti.
1: Ti cercheremo, ciao. Allora, grazie.
4: Grazie, Mauro. Ci fai il saluto
1: e salutiamo anche
5: il direttore artistico Giuseppe Cesena. Saluto a te, caro Marco, e il mio amico Escandar.
1: Grazie.
5: Con relativa conforte, Michela, e soprattutto ai tuoi ascoltatori.
1: Grazie, ragazzi. Buona serata.
4: Un abbraccio.
1: A risentirci le prossime volte, venite a trovarci ogni tanto. Adesso vi ricordiamo sempre che voi siete i nostri facciamolo dire,
4: grandi attori, i nostri
1: grandi campioni, attori, i nostri
4: grandi campioni.

0: siamo in diretta adesso, sono le 6:24 e 3 secondi e è il momento di salutare le nostre radio, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia, sono le nostre radio, sono collegate con noi e si collegheranno, ed è il momento del saluto della nostra Angela Ricciardi, che arriva con l'altro parte dell'elenco.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Eccoci in diretta, non è partita la musichina. Come mai non è partita la musichina? Doveva partire. Eccola qui, eccola qui. E dobbiamo adesso trasferirci per sentire come è andato il campionato di baseball. E allora andiamo con Matteo Comi.

Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e i Povedenti. Nell'ultima giornata della regular season, svoltasi tra il 27 e il 28 giugno, abbiamo avuto due partite il sabato, con la vittoria della Fortitudo Bologna White Sox a Milano agli extra inning per 12-9 contro i Lampi Milano. Sempre il sabato, al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, i Turpo Scagliari ottenevano la vittoria per 19-9 per manifesta superiorità contro la Fiorentina Bixci. La domenica altre tre partite, con al Comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters si imponevano per 17-10 sull'Unive Messina, a Roma all'Acqua Cetosa la Leonessa Brescia vinceva per 7-6 contro la Roma All Blinds, mentre al Comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unive Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post-season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turpo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare l'11 luglio, presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo, la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17:30 i Lampi Milano. Al Pietro Leoni di Casteldebole invece alle 19:30 la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turpo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata!

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, il vostro scrittore preferito. Io sono uno scrittore, uno sceneggiatore e soprattutto collaboro con diverse realtà radiofoniche dove parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Ho scritto anche un libro molto venduto che parla proprio di anni 90 e 2000 e le affronta dal punto di vista musicale, culturale e sociale. Il libro si chiama Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. È possibile acquistarlo o comunque reperirlo in tutte le librerie fisiche e online. È pubblicato da Arcana Edizioni e vi invito a consultarlo assieme ai miei spazi, che sono principalmente quello di Facebook Nicola Nucci e quello di Instagram Nicola Nucci Nick. Questa puntata sarà una puntata un po' diversa dalle altre. Non parleremo prettamente di musica, non parleremo prettamente di costume, ma di un fatto specifico, ovvero del mondiale del 1998, mondiale che ha determinato la fine degli anni 90, appunto perché i mondiali si svolgono ogni 4 anni e che è tornato di moda proprio con l'avvento dei nuovi mondiali calcistici che sono in corso in questi giorni. Diciamo che quel mondiale fu vinto dalla Francia, la Francia di Zinedine Zidane, proprio in finale contro il Brasile di Ronaldo, un Ronaldo che però in finale non era in grandissima forma a causa un piccolo problema fisico, un piccolo però grande problema fisico che ha fatto sì che la Francia poi vincesse il titolo. Nel successivo mondiale, quello del 2002, si rifarà il Brasile, in quello ancora successivo 2006 invece sarà la volta dell'Italia. Ma addentrandosi bene nel 1998, era un periodo dell'Italia molto fiorente, l'Europa stava bene, la Francia riuscì ad organizzare questo mondiale che fu un successo di pubblico, spalti sempre pieni, all'epoca si poteva vedere sia su TMC, che sarebbe l'attuale La 7, che poi su Rete Rai. Fu un mondiale molto seguito, fu un mondiale che l'Italia giocò abbastanza bene, salvo poi essere sconfitta nella fase eliminatoria. Diciamo, all'epoca ci qualificavamo senza problemi al mondiale, adesso invece di problemi ce ne sono molti, come abbiamo visto non ci siamo qualificati per 3 volte consecutive al mondiale. All'epoca si giocava con palloni leggermente diversi da quelli di adesso, chiaramente non c'era il VAR, l'arbitro era meno automatizzato, meno teleguidato, meno robotico possibile. Era un calcio probabilmente più romantico. Già all'epoca però si viveva l'avvento dei contratti multimilionari, all'epoca avevamo ancora le lire, quindi miliardari, e ancora però il calcio non era stato contaminato dai soldi e dai social come probabilmente lo è adesso. Fu un mondiale molto bello, molto seguito, che però sancì forse un passaggio della nostra vita importante, perché poi gli anni 2000, con l'avvento dell'euro, la crisi economica e tutto quanto, ci hanno portato a un'epoca di disincanto che fa sì che il nostro pensiero ancorato agli anni 90 si sia radicato in qualcosa di decisamente polveroso e di passato oramai, proprio come status e come idea mentale di quel periodo. Per questa puntata la chiudiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Elisa è bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
2: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
1: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
2: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. Sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
1: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
2: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
1: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
2: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
2: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
2: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
1: E siccome ha sbagliato un rigore ieri sera, Mbappé, ascoltiamoci questo brano intanto che Giamara Grazia è pronta.

0: E siamo sempre in diretta e abbiamo la signora Maria Grazia. Un attimo che gli apriamo il microfono, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci, oggi è venerdì 10 luglio, quindi siamo nel pieno dell'estate.
1: Sì, sì, e io oggi leggerò una poesia che ho dedicata a me stessa.
0: Hai capito? Beh, uno la prima cosa che deve fare è pensare a se stesso, quindi giustamente
1: hai
0: fatto.
1: Sì, io dopo che ho scritto tante poesie ho detto: ma perché non scrivo una poesia dedicata a me stessa? Ho cominciato, dedicata a me, a mio padre, a mia madre, a mia nonna, a mia figlia, e ho cominciato poi a sbizzarrirmi un pochino.
0: Bene, allora manderemo questa poesia e dopo hai pensato di scegliere un brano.
1: C'è un brano intitolato
0: Parlami d'amore
1: Mariù. E vale per tutte le Marie.
0: Marie, tra le quali Maria Grazia sei tu.
1: Sì, sì, io ne ho due nomi, Maria e Grazia. Grazia.
0: Ecco, è un
1: il
0: brano.
1: Il nome è quello che conta.
0: È un brano che non è di Mal, ma è di Taddeo.
1: Ma non lo so chi l'ha scritto, la canta.
0: Sì, chi la canta? Sì.
1: Tu puoi dire chi la canta,
0: certo.
1: ma non sappiamo chi l'ha scritto questo parla, perché è una canzone antica. Mi ricordo che mio padre la cantava, io ero ragazzina.
0: Poi l'ha fatta anche Mal.
1: E mio padre la cantava, era proprio appassionato per questa canzone.
0: Ecco. Benissimo, allora intanto leggiamo la poesia e poi mandiamo il brano. Vai pure.
1: Sì, grazie. A me stessa. Una poesia a me stessa voglio dedicare per dire che nella vita una donna fortunata mi sono sempre reputata. Da ragazza ho voluto studiare, da adulta ho desiderato insegnare. Da mamma ho saputo amare con forza, con apprensione e con trepidazione. Da moglie sono stata affettuosa e premurosa. Nell'oroscopo sono un sagittario, segno sempreverde, pronto a tutti gli eventi. Ne ha 60 e ne dimostra 20. Magari ciò fosse vero, perché mi terrebbe lontana da tutti gli invecchiamenti. Vi assicuro però che non voglio campare i 100 anni, ma quando sarà vorrei morire all'istante. Grazie.
0: Bene, allora la canzone è stata scritta da Ennio Neri e Cesare Bixio per Vittorio De Sica. Abbiamo trovato anche intanto. Allora invece noi però ascoltiamo la versione cantata da
1: Calogero Scalici.
0: Grazie Maria Grazia, quello qui che arriva. Parlami d'amore Mariù.

0: Parlami d'amore, Mariù, invece parliamo d'amore con Damiano e Marco.
1: Ed Eleonora. Eccoci, finalmente dal Vaticano sono ritornati Eleonora e Damiano.
0: Sono ritornati.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi, addormentati nel bosco.

0: Francesco. Dunque,
1: no, io veramente alle 4.05 a Giro sveglia, Giuseppe.
2: Allora, infatti gli ho detto a Leonora, potevi entrare te in radio, venivi te con noi, come Giuseppe.
0: Potevi venire tu, vabbè, no, fai, la prossima, sarà per la prossima volta.
2: Prossima volta, se ti svegli prima vieni con noi.
0: 10 luglio, ricordiamo chi ci sarà con noi il giorno 15 luglio alle 8 di sera, 20 di sera, intanto che salutiamo anche il nostro amico Nazareno di Radio RVD,
2: direttamente da nato dallo Zecchino d'Oro, da bambino prodigio.
0: Sì.
2: Ha cantato ultimamente Il cielo in una stanza a fianco a Rai 1, a fianco a Mogol.
0: Sì.
2: Ha scritto la canzone Gianni Morandi, che è uscita adesso, è Nartico.
0: Nartico, anziché Artico che fa freddo, ricordate, Nartico davanti.
2: Allora, ma Bruno Vespa dice Nartico? Dove sei Nartico?
0: Dove sei Nartico? All'Artico? Dove sei? All'Artico? Bene ragazzi, arrivano 2 giorni di riposo anche per voi, vero? Sì, dopo questi 5 giorni di lavoro, fatica e altro.
2: Ma Damiano lavora sabato mattina?
3: Io domani lavoro.
0: Ah, tu lavori, domenica ti riposi, anche perché il Papa ormai è a Castel Gandolfo, quindi non...
2: Solo io sto, lavoro 7 su 7.
0: Anche
2: solo
0: tu.
2: Io. Vabbè. 7 su 7, non stop.
0: Non stop, 7 su 7. Oggi a Pontinia abbiamo detto che il brano da indovinare per andare da Marco, qual è il brano di oggi?
2: Sì. Allora, secondo solo che...
0: Brano di Gianni Morandi.
2: Gianni Morandi era... Era, aspetta, che ce l'ho scritto.
0: Quello che mi ha messo in difficoltà.
2: Ah, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo. Questo lo dice anche.
2: Solo insieme saremo felici.
0: Lo dice Damiano ed Eleonora. Solo insieme saremo felici.
2: È dedicato a loro, anche se
0: non hanno contribuito stamattina.
2: Stamattina non hanno contribuito. Sì, l'ho dedicato a loro.
1: Grazie, Marchetto.
2: Era una sorpresa. Vedi, solo insieme saremo felici.
0: Solo insieme saremo felici.
2: Sì.
0: Bene.
2: Dedicato a loro due.
0: Ci avviciniamo verso la fine della settimana, speriamo che il caldo non sia così intenso.
2: No, ecco. Oggi da qua a Roma, provincia, fa caldissimo qua.
0: Quindi tu hai fatto già qualcuno voleva sapere se hai fatto già qualche vendita del camion, ma ha venduto già qualcosa?
2: Purtroppo, forse ancora no, però c'è già una cliente che esplora sui carrelli.
0: Sta guardando. Ecco. Sì. E invece i fruttaroli sono arrivati?
2: Ancora no, forse non so nemmeno se vengono perché è un pochino tardi.
0: Anche perché a Damiano gli servono sempre i limoni, tu non glieli porti mai.
2: Sì, lui ha scritto, ha fatto anche una canzone lui con i limoni.
1: Con i limoni?
0: Chi? Sì. Damiano?
2: Perché il fratello ha un'app dove crea le canzoni mettendo degli indizi, tipo nomi.
0: Sì, quello con l'intelligenza artificiale.
2: Ormai con l'intelligenza artificiale
0: escono canzoni
2: da cantanti che non esistono, con le voci dell'intelligenza artificiale, ma veramente potrebbero andare a Sanremo e vincere.
0: Sicuramente. I limoni di Damiano, allora se ce la gira.
3: Te la mando.
0: Se ce la mandi, noi la giriamo, la facciamo ascoltare. Tanto per...
3: Va bene.
0: Te la mando
3: sul numero quello.
0: Sì, come il numero dove mi mandi, dove chiami, va bene,
3: quello che ci chiamo
0: e manderemo i limoni. Bene ragazzi, siamo a 56, forse già 54 e 55, siamo a 55 e allora contate fino a 3 e noi facciamo partire la sigla. Allora
2: 1, 2, 3 signore e signori, da Damiano e Leonora.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, diamo il buon weekend da Marco. Marco, buon weekend.
2: Buon weekend a tutti quanti, agli ascoltatori, a Giuseppe Cesena, a Damiano
0: e Leonora.
1: Buon weekend.
0: E i limoni, ascolteremo la canzone con i limoni. Ciao ragazzi, buon weekend.
2: Ciao.
0: A lunedì.
2: Ciao.
0: Buon
2: weekend. Ciao, lunedì.
0: E ricordate che ogni 3 ore siamo qui se volete riascoltare le cavolate che abbiamo fatto sull'app Giuseppe Cesena app e anche dicendo ad Alexa apri Amici Disabili. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.

sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disabili International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre da Di Lele, un abbraccio e un bacio.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali, puntuali, eccoci al nostro consueto appuntamento con il Morning Show, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia anche oggi. Siamo arrivati a venerdì, ma tanto noi andiamo avanti comunque anche domani, quindi non è un problema. Però incominciamo psicologicamente a sentire quel momento piacevole, come può essere appunto quello del weekend che si sta avvicinando. Ebbene, andiamo ad incominciare questo venerdì 10 luglio ricordando che siamo nel 191esimo giorno dell'anno, nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. Il sole è sorto alle 5:46 e perdiamo minuti ogni giorno, e tramonta alle 20:46. La luna è luna calante ed è illuminata al 25.5%. Beh, il proverbio di oggi è un proverbio, oserei dire, storico. Impara l'arte, mettila da parte. Saper far molte cose potrebbe rivelarsi particolarmente utile per riuscire ad affrontare le difficoltà che si presenteranno nel corso della vita. Il proverbio evidenzia la necessità dell'apprendimento e soprattutto l'importanza del ricordo, ovvero della conservazione delle capacità acquisite. Bene, bene, bene, queste sono le prime cose che vi posso raccontare di oggi. Nel frattempo salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche il nostro momento musicale del Morning Show con delle fotografie. Photograph di Ed Sheeran. A tutti voi, buongiorno.
3: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

mentre voi fate colazione, insieme a noi ovviamente, abbiamo anche l'obbligo di proseguire. Ricordare che si sta facendo tardi, sono le 7:15 e allora dobbiamo procedere perché abbiamo tante cose da raccontare nel nostro morning show di

0: Sono le 7:15.
1: Ed è il momento della storia di questo 10 luglio. Ebbene, andiamo un po' indietro nel tempo. 10 luglio del 1866, Edson Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile. L'inventore di New Hampton, nel Massachusetts, ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni prima, includendo nella formula anche il nitrato d'argento. Nel 1900 viene brevettato il marchio His Master's Voice, la voce del padrone, in cui un cagnolino chiamato Nipper scruta l'interno della tromba di un grammofono a garanzia della fedeltà sonora delle incisioni. Ebbene, il 10 luglio del 1902 Francia e Italia si accordano per la reciproca neutralità nel caso in cui uno dei due stati subisse un'aggressione bellica. E nel 1913 a Forlans Creek, nella Death Valley in California, viene registrata, sto ricordando la data, 1913, viene registrata la temperatura di 56,7 gradi ed è la più alta temperatura che sia mai stata registrata sulla Terra. Scusate se sottolineo, 56,7 gradi, 1913. 1923, a seguito della dura campagna contro il Partito Popolare Italiano da parte del primo ministro Benito Mussolini, che gli aveva anche fatto perdere l'appoggio delle gerarchie vaticane, Don Luigi Sturzo rassegna le dimissioni dalla carica di segretario del Partito Cattolico, di cui era stato uno dei fondatori. 1924, il governo fascista vara un provvedimento che permette ai prefetti di agire con la censura nei confronti dei giornali italiani, di attuare provvedimenti che possono arrivare fino alla soppressione del giornale stesso. 1925, con un decreto del presidio del Soviet Supremo, viene istituita la TASS, sarà l'agenzia di stampa ufficiale dell'Unione Sovietica. 1938, l'imprenditore aeronautico e aviatore statunitense Howard Hughes fissa un nuovo record compiendo il giro del mondo in aereo in 91 ore, migliorando di oltre 4 ore il precedente primato. 1942, nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück, il comandante Heinrich Himmler ordina che tutte le donne ebree vengano sterilizzate. 1943, sbarcano a Licata le truppe anglo-americane impegnate nell'operazione Husky per l'occupazione della Sicilia nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale e della lotta alla potenza dell'asse. 1962, dalla base statunitense di Cape Canaveral viene messo in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar. 1967, con il primo numero di Sergeant Kirk, debutta Corto Maltese, il personaggio ideato dal disegnatore riminese Hugo Pratt. 1973, sparisce nella notte a Roma Paul Getty III, nipote del celebre miliardario anglo-americano. Il sedicenne viene rapito nella zona di Piazza Farnese intorno alle 3 del mattino. Gli investigatori temono possa trattarsi di una messa in scena organizzata dal ragazzo per estorcere denaro al nonno, ma i fatti dimostreranno il contrario. Torniamo alla musica, poi la seconda parte della storia di questo 10 luglio.

Lo abbiamo riconosciuto, era il grande mitico Phil Collins con You Can Hurry Love, ma è il momento di tornare invece alla storia di questo 10 di luglio e tornare al 10 luglio del 1973. Lo Stato di Bahamas ottiene l'indipendenza dal Regno Unito, a cui resta legato nell'ambito del Commonwealth. 1974, con la sentenza numero 225, la Corte Costituzionale italiana stabilisce che il regime di monopolio televisivo della RAI è illegittimo e dà il via libera alla trasmissione via cavo. 1975, meno di due settimane dal matrimonio, la cantante Cher divorzia da Greg Allman, leader della Allman Brothers Band. 1976, mentre con la sua auto si sta recando al lavoro a poche decine di metri dalla sua casa a Roma, viene ucciso il procuratore Vittorio Corsio. Contro di lui vengono esplosi 32 colpi di mitra e sulla vettura l'organizzazione terrorista Ordine Nuovo lascia un volantino con cui rivendica la responsabilità dell'assassinio. 1976, alle 12:37, un incidente dell'ICMESA di Meda provoca l'emissione di diossina, una delle sostanze chimiche a più alta tossicità, su un'area di 1800 ettari nel comune di Seveso. Le autorità provvedono a evacuare la zona maggiormente inquinata, il danno ambientale senza precedenti in Italia. 1979, due treni pendolari si scontrano frontalmente alle 13:43 sulla Circumvesuviana in prossimità di Cercola. Uno dei due era partito nonostante il semaforo rosso. Nella sciagura perdono la vita 13 persone, altre 60 restano ferite. Una tra le 20 più gravi morirà dopo due giorni di coma. 1980, con il nome di Pac-Man, viene commercializzata in Giappone la prima versione del videogioco Pac-Man, distribuito dalla Namco e destinato esclusivamente alle sale da gioco. 1985, la Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta del mondo, prodotta con la sua formula originale. La modifica lanciata in aprile aveva causato curiose proteste da parte dei consumatori. 1991, a Mosca, Boris Yeltsin presta giuramento come primo presidente eletto democraticamente nella Repubblica Russa. Nel 1991, nella sua villa, al quartiere romano dell'Olgiata, viene uccisa la 42enne contessa Alberico Filo della Torre. La morte sarebbe venuta tra le 8:45 e le 9:15 per strangolamento, dopo essere stata colpita con un colpo contundente nella sua camera da letto. 1992, il governo di Giuliano Amato vara la manovra finanziaria con imposta patrimoniale sulle abitazioni, sui conti correnti, tassa del 6 per mille, raddoppia il bollo sulla patente da 22 a 44 mila lire e aumentano tutte le altre tasse su concessioni governative, eccetto il canone. Tassa sulla TV, nuova legge anche per le pensioni. L'obiettivo era strellare 15.200 miliardi di lire. 1994, a Napoli si chiude il 20° vertice dei paesi più industrializzati. Nel corso dei suoi lavori, il G7, che ha visto per la prima volta la partecipazione aggiuntiva della Russia, rappresentata dal presidente Yeltsin, ha approvato l'ingresso del paese nel gruppo dei paesi più industrializzati al mondo, che in futuro si riunirà sotto il nome di G8. 1997, nuove rivelazioni sull'evoluzione umana da scienziati inglesi che, grazie all'analisi del DNA di uno scheletro di uomo di Neanderthal, datano l'era africana dei progenitori tra i 100.000 e i 200.000 anni fa. Nel 2002, all'asta da Sotheby's a Londra, viene venduto Il massacro degli innocenti di Pieter Paul Rubens, dipinto realizzato a cavallo tra il 1611 e il 1612, perduto e poi ritrovato, è stato aggiudicato per 49,5 milioni di sterline a Kenneth Thompson, un facoltoso uomo d'affari canadese. Nel 2008 viene inaugurata l'App Store di Apple, lo strumento per la distribuzione di applicazioni destinate all'uso su dispositivi portatili Apple. Nel 2011, ultimo numero per il settimanale britannico The News of the World, le cui vendite sono crollate dopo le accuse ai giornalisti di procurarsi informazioni con intercettazioni telefoniche abusive e corrompendo agenti di polizia. Era stato fondato nel 1943.
2018 la Juventus conclude l'accordo di ingaggio di Cristiano Ronaldo, l'attaccante del Real Madrid, autore di 450 reti in 438 partite lungo 9 stagioni, passa alla squadra torinese che ne ha acquistato il cartellino per 105 milioni e per 4 anni gli verserà uno stipendio annuo di 30 milioni netti, 60 lordi. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo 10 di luglio. Continuiamo.

Musica è protagonista ovviamente, e poi ancora altre cose da raccontare, perché siamo nel bel mezzo del nostro morning show di questo venerdì. Buona colazione, ma fate presto, perché le ore, i minuti passano e dovete andare ovviamente in nostra compagnia.

Facciamo gli auguri a coloro che oggi ovviamente festeggiano il loro compleanno. Siete nati il 10 di luglio, auguri, auguri, auguri. Da parte nostra sono nati anche Camille Pissarro, pittore, Nikola Tesla, ingegnere, inventore della corrente alternata, Marcel Proust, scrittore, Giorgio De Chirico, pittore, Sandro Giovannini, commediografo, con Pietro Garinei, ricordiamo Rugantino e aggiunge un postatavola fra gli altri, Jake La Motta, pugile, campione mondiale dei pesi medi fra il 1949 e il 51, Luciano Moggi, dirigente sportivo, Arthur Ashe, tennista, Michele Serra, giornalista e scrittore, Neil Tennant, cantante dei Pet Shop Boys, Mario Zucca, cabarettista, attore, lo ricordiamo in Drive-In, Un'estate al mare, Il principe abusivo, Vicky Mangone, conduttrice radiofonica, Corrado Gentile Cadeddu, giornalista e conduttore radiofonico, Federico Stragà, cantante, quello dell'astronauta, ogni tanto lo ritroviamo, Martina Colombari, modella e attrice, Pino Maddaloni, judoka, oro olimpico 2000, e Jessica Simpson, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Dalmine e Capriate verso Milano. Intenso il traffico sulla A22 del Brennero con code tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Possibili rallentamenti sulla A15 Parma-La Spezia, dove tra Pontremoli e Berceto si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. In Campania rallentamenti per traffico intenso sulla A2 del Mediterraneo, tra Fratte l'uscita per la A3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Sì, assolutamente, stiamo viaggiando in orario e allora è arrivato il momento dell'oroscopo. Ebbene, ci affacciamo al fine settimana con un'atmosfera astrologica decisamente più leggera, curiosa e spensierata. Nelle prime ore del mattino la luna abbandona le acque profonde del cancro ed entra ufficialmente nel segno di fuoco del leone. Dopo l'introspezione del novilunio di ieri, lo ricorderete, il cielo si accende di entusiasmo, vitalità e voglia di, insomma, divertirsi. La giornata ideale per alzare il volume, lo possiamo definire così, dare spazio alle passioni più autentiche, comunicare con un pizzico di sana teatralità e calore, sintonizzandosi sulle frequenze calde dell'estate. E allora andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Lo splendido trigono di fuoco della luna in leone vi restituisce il vostro proverbiale smalto, anzi sì, decisamente travolgente carica vitale. Questo venerdì inaugura un fine settimana ad altissimo tasso di creatività, passione e divertimento. Siete magnetici e trascinanti, è la giornata perfetta per osare con le idee e proporre contenuti audaci. Toro, l'ingresso della luna in leone nel vostro quarto campo, quello della casa e della famiglia, crea una quadratura che potrebbe rendervi un po' suscettibile nelle prime ore della giornata. Qualche piccola richiesta pressante nel privato vi chiede di rallentare i ritmi, non irrigiditevi e gestite le priorità con calma. Questa sera il relax domestico sarà rigenerante. Andiamo con i gemelli, un venerdì semplicemente perfetto per le pubbliche relazioni, la scrittura, i flussi di comunicazione. Il sestile della luna in leone accende la curiosità e la prontezza di riflessi, rendendovi l'assoluto re delle chiacchierate e delle comunicazioni interpersonali. Oggi tutto fluisce velocemente, con brio, conquistando chiunque incontriate. Cancro, dopo aver ospitato il novilunio nel vostro cielo, la luna si sposta nel vostro secondo campo, portando una ventata di pragmatismo e concretezza. Giornata ideale per capitalizzare le intuizioni dei giorni scorsi, fare ordine tra le scadenze economiche o pianificare un piccolo e meritato investimento per il benessere del vostro studio. Leone, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel cielo proprio all'inizio del fine settimana, restituendovi centralità, carisma e un'immensa gioia di vivere. Questo venerdì vi vede protagonisti assoluti dello zodiaco, emanate un calore contagioso e la vostra presenza in onda o in pubblico è semplicemente magnetica. Vergine, la luna in posizione in background nel dodicesimo campo vi suggerisce di vivere questo venerdì con ritmi più protetti e soft, lontano dal caos. Usate la giornata per fare manutenzione, sistemare, che ne so, archivi, riflettere sulle strategie per la prossima settimana. Comunque, ricaricare le batterie in silenzio. Direi che possiamo andare con la musica, poi la seconda parte del nostro oroscopo odierno. E con la musica torniamo veramente, ma veramente, al passato.

Gianni Morandi, Occhi di ragazza, che bei ricordi per molti ovviamente. Ora invece torniamo alla seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 10 luglio 2026. Andiamo con la Bilancia, un inizio di weekend radioso e ricchissimo di stimoli sociali. Lo splendido sestile della Luna in Leone illumina il vostro settore delle grandi amicizie, dei progetti collettivi e del lavoro di squadra. È il venerdì ideale per fare rete, scambiare idee con i collaboratori e pianificare eventi o dirette speciali capaci di fare breccia nel pubblico. Scorpione, la Luna in Leone tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo venerdì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità pubbliche o professionali. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova o avanzare richieste dell'ultimo minuto. Mantenete il consueto sangue freddo e rispondete solo con la vostra indiscussa competenza. Sagittario, cielo magnifico e ad altissimo tasso di entusiasmo. Lo splendido trigono di fuoco della Luna in Leone si sposa alla perfezione con il vostro spirito avventuroso, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali e geografici. Ottimo momento per lanciare progetti legati all'estero, studiare nuove tecnologie o scrivere testi carichi di visione. Capricorno, un venerdì di grande rigenerazione profonda, lucidità strategica. Con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, ritrovate immediatamente il distacco emotivo e la vostra proverbiale stabilità. È il momento perfetto per risolvere vecchie pendenze burocratiche, analizzare con cura i contratti ed eliminare ciò che appesantisce il vostro lavoro. Acquario, la Luna fa il suo ingresso nel segno opposto del Leone, accendendo i riflettori sul settore delle relazioni strette, dei contratti e delle partnership. Qualcuno potrebbe richiedere la vostra totale attenzione, mostrarsi particolarmente esigente ed egocentrico. Evitate le provocazioni e puntate sulla diplomazia e sull'ascolto attivo. Chiudiamo con i Pesci. All'inizio di fine settimana vi chiede di concentrarvi sulla concretezza della routine quotidiana e sulla cura dei dettagli. Il nuovo transito lunare esalta la vostra operatività. È il venerdì ideale per rimettere in sesto l'agenda, verificare la stabilità dei vostri software e eliminare le piccole pendenze accumulate. Direi che è tutto anche per l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 10 luglio 2026, ma noi continuiamo naturalmente perché questo è il Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato ai quotidiani, le prime pagine dei quotidiani in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Se in Germania vince la AfD, l'Europa è finita, parla Joschka Fischer. Milano, fermato 27enne, lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. La Repubblica, i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. La Stampa, Roma, Mosca, guerra di spie, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i funzionari, il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. L'analisi di Alessandro De Angelis, campo largo, il day after sulla piazza perduta. Pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi. Il Fatto Quotidiano, Hormuz fra raid e negoziati, a Big Oil utili tripli da aprile. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura, la vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, senza il suo nome. Il Resto del Carlino, ancora guerra nel Golfo e a Hormuz non si passa, nuovi raid tra Stati Uniti e Iran, nello stretto il traffico è quasi fermo, Israele minaccia di attaccare, allarme di BCMS, rischio inflazione può arrivare al 5%, i tassi dei mutui sfiorano il 4%. A 50 anni dal disastro, io la bimba di Seveso. Segre, 4 mesi al primo odiatore, Pogacar, re del tour, là solo, è epico. Il Messaggero, Iran, raid incrociati, a Hormuz navi di nuovo bloccate. L'Italia espelle 2007 russi e italiani, convoca l'ambasciatore, alta tensione tra Roma e Mosca. Ranucci, l'uomo della bomba, il prestanome di La Vitola. La Verità, l'Unione Europea pronta a tutto per far spiare i nostri cellulari. La Mezzola gira il voto, chat control in mano al Consiglio, Lega e Fratelli d'Italia contro Forza Italia. Cosa guardi? Sono islamico, Italia la faccia ad una ragazza, ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro. Manovra, partito, lavoro, le priorità domestiche della Meloni verso le urne, sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, La Vitola che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. Il vertice della NATO, regalo di pace turco, la pistola del sultano imbarazza i potenti. La crisi in Medio Oriente, la terza guerra santa è un rischio. Il Tempo, quotidiano indipendente, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo dell'indagine del Tempo, la Cina aveva avvisato le autorità sui prodotti e forniture non idonee, chi e perché ha deciso di non tenere adeguatamente conto di quell'informazione. E poi il tema cruciale, come si spiega il divario tra il prezzo pagato dall'Italia e il costo effettivo molto più basso delle mascherine della produzione cinese? Elementari, i consorzi cinesi hanno presentato fatture a fortissimo sospetto di essere gonfiate, ecco come è nato il maxi profitto, ci sono tutti i dettagli a pagina 3 del Giornale. Parla il fratello dell'uomo ucciso nel 98 a Miami, Chico Forti è innocente, è stato incastrato.
Andiamo con Libero, da Rai a Tele La Vitola, via Le Mazzini non blocca Ranucci, Domenica Salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia proteste, progressisti mollano Sigfrido. Conte alla fine si arrende, audizione ad inizio agosto. Il Sole 24 Ore, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS, Volkswagen conferma tagli e chiusure, ex Ilva Federmeccanica spinge per la soluzione italiana, l'intervento scuola identità dell'Europa. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Mbappé stile Messi, la Francia vola in semifinale, sbaglia un rigore, poi inventa l'ottava magia come Leo, Marocco KO, in gol anche Dembélé. Oggi Jamal guida la Spagna con il Belgio. Colpo d'ala, Rahili la scelta dell'Inter, primo acquisto dei campioni dopo la delusione palestra, preso il sostituto di Dumfries, un affare da 25 milioni. Sinner, c'è ancora Djokovic, il numero uno sfida il mito, Jannik vuole il bis, Nole il 25esimo slam, Pogacar show sul Tourmalet e già il giallo al tour sui Pirenei. Corriere dello Sport, Mbappé alla Messi, Jamal c'è Big Rom, Kylian sbaglia un rigore, poi firma l'1-0, ottavo gol come Leo, Deschamps in semifinale, raddoppio di Dembélé, Lamine e Oyarzabale con le certezze di Della Fuente. Garcia punta su De Ketelaere, in corsa la carta Lukaku. La Francia dunque batte 2-0 il Marocco, Spagna oggi alle 21 l'esame Belgio. Il sostituto di Dumfries, un israeliano in nero azzurro, per la prima volta contratto di 5 anni Inter, nuovo titolare, 25 milioni all'Unione SG. Grosso atta grande colpo, Pellegrino alla Juve apre la strada, Colo e Dibu a oltranza, Napoli e Anguissa parte per il ritiro, godiamoci Sinner, Wimbledon la semifinale con Djokovic in diretta in chiaro su TV8. E chiudiamo con tutto sport, Sinner sei di nuovo tutti noi, oggi semifinali di Wimbledon, per battere l'eterno Djokovic serve una prova da numero uno. L'Italia del tennis torna nelle mani del solo Jannik, prima Zverev contro Ferri, giustiziere di Coboli, poi il classico con Nole, quarta volta sull'erba londinese. Intervista a Narciso, sarà fondamentale essere sempre aggressivi e tenere il pallino del gioco anche con il tifo contro. Tra le donne la splendida Muchova piega Gauff, finale tutta cieca con Noskova. Carnevali propone a Spalletti, il 37enne del Sassuolo, Juve per ora offrono Matic, Fantastic, Mbappé, Dembélé, Francia in semifinale, Jakic rompe per il Toro, Inter Calahili, ora Cialobà, anche Atta sogni viola, Romario deraglia, cacciate Ancelotti, Malagò DT Italia, possibile sorpresa, epico Pogacar sul Tourmalet. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro buona programmazione e noi torniamo alla musica.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì. Ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Partiamo subito con una notizia che ha avuto veramente, potremmo dire così, un effetto dirompente, riguarda OpenAI. È una proposta che lascia un po' tutti a bocca aperta. Secondo informazioni del Financial Times, OpenAI starebbe discutendo con l'amministrazione Trump di cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google e Meta potrebbero, diciamo, adottare questo stesso approccio. Obiettivo è prima di tutto quello politico in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale. Sì, la perdita soprattutto dei posti di lavoro, a rischio anche per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Offrendo quindi una fetta di questa torta, diciamo così, al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli, guadagnarsi i favori dell'amministrazione e consolidare i propri profitti. Questa mano tesa, diciamo così, alla Casa Bianca è arrivata in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Pressata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello GPT-5-6. La sua grande rivale rimane ancora Anthropic, che è stata costretta a sospendere l'accesso al suo modello Fable 5 per i cittadini stranieri, questo per ragioni di sicurezza nazionale. E l'azienda di Sam Altman quindi si ispira un po' al metodo collaudato. Di recente Donald Trump si è mostrato molto più conciliante, diciamo, con il produttore di chip Intel, dopo che lo Stato americano ha acquisito una partecipazione del 10% nel suo capitale. Ecco, con questa manovra, diciamo, la società spera di fare del governo un partner direttamente interessato al proprio successo economico.

0: Radio Diguglio Web. Dopo la musica, amici, si ritorna. Sì, curiosità, perché voglio parlarvi di Ion. È spuntato un video di un progetto messo in cantiere dalla Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi. Nome in codice Ion, si tratta di un sistema operativo di intelligenza artificiale progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo quindi leva su Edge come motore per la gestione di interfacce e funzionalità. C'è un filmato che sta circolando, risale comunque al 2024, ci sono un po' tutti gli elementi per affermare che l'idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale. Diciamo che alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria sui laptop. La clip, diciamo, è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central comunque sì, ha confermato l'autenticità. Insomma, in poco più di 3 minuti un video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore, un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo compare un campo, diciamo, di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo una URL si inizia a navigare, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot. Quindi a ogni finestra, diciamo, viene associata un'icona personalizzata, visualizzata poi anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, e grazie a questa funzionalità che è chiamata Space. Del tutto assente il supporto delle app native, ecco, non possono essere eseguite, diciamo, tutto ruota attorno al web, con un approccio che in qualche modo ricorda un po' quello di Chrome, che può comunque sì sfruttare la connessione remota da computer via cloud per l'esecuzione del software. Beh, sicuramente innovativo, ma non molto pratico, ecco perché è stato accantonato.
1: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Bene, dopo la musica, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, la notizia che ha avuto sicuramente nei mercati un effetto dirompente. Secondo le informazioni, appunto, Anthropic potrebbe sviluppare un chip di intelligenza artificiale con l'aiuto di Samsung. Le prime indiscrezioni che erano trapelate all'inizio di aprile, l'azienda guidata da Dario Amodei dovrebbe quindi seguire la stessa strategia degli OpenAI per diversificare le forniture. Anthropic avrebbe sottoscritto accordi con i tre principali provider, appunto cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure e Google Cloud, ai quali si aggiunge la recente partnership con SpaceX per l'uso del data center Colossus One. Sfrutta quindi le risorse di calcolo dei server con chip Nvidia, e anche Google in futuro potrebbe accedere ai server Microsoft con chip Maia 200. L'azienda californiana, diciamo che ha quindi un'ampia scelta ora, a differenza dei concorrenti che dipendono quasi esclusivamente dalle GPU di Nvidia, e nonostante ciò vuole evitare, diciamo così, eventuali problemi di approvvigionamento, in quanto la domanda dei chip di intelligenza artificiale, lo si sa, è in continuo aumento. Secondo le fonti di The Information, Anthropic avrebbe avviato anche delle discussioni con Samsung proprio in merito allo sviluppo di un chip tutto suo. Beh, davvero era una notizia questa molto interessante.

0: musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Siamo ancora insieme, molto interessante la puntata di oggi, anche delle curiosità. Sì, sentite questa, amici, perché in modo quasi inevitabile l'intelligenza artificiale è entrata anche nell'ambito giuridico, non sempre con esiti positivi, però attenzione, è interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e dal Politecnico di Torino che è stato presentato alla conferenza internazionale EDBT-ICDT di Tampere in Finlandia, che si concentra su un aspetto in particolare, diciamo, ponendosi una domanda dell'importanza chiave. L'intelligenza artificiale capisce davvero il tempo nei testi legali? Beh, è in grado di ricostruire l'ordine cronologico degli eventi e la loro relazione. Lo studio parte da un presupposto con cui fino ad oggi hanno avuto a che fare gli avvocati dell'accusa e della difesa, gli addetti ai lavori. Nei testi legali la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma è un elemento interpretativo centrale. Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia di concetto è chiaro, vale lo stesso per il Large Language Model. Ecco, per rispondere quindi alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando all'intelligenza artificiale l'esecuzione di due compiti specifici: verifica della relazione temporale per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno, la classificazione della relazione temporale per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue e simultaneo. E attraverso un ambiente di test sono stati, diciamo così, simulati degli scenari realistici, via via sempre più complessi. Beh, l'esito è tutt'altro che scontato. Non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di deep reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni. Quindi dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti, diciamo di ultima generazione, sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all'85%, insomma, che non è poco, nei task di verifica. È una percentuale elevata, ma di per sé non proprio sufficiente per assicurare ancora l'affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale. Beh, rimane pur sempre un 15% di errore. Di seguito l'estratto, diciamo, dal contributo che è stato firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba. Dice: a prima vista, e seguite bene, la capacità di ordinare, dice, eventi nel tempo può apparire un tema molto specialistico, ma in realtà, ecco, ha delle ricadute concrete su diversi ambiti chiave, dalla corretta interpretazione di contratti e contenziosi nei legal tech alla ricostruzione delle sequenze di eventi in ambito compliance e auditing, fino all'analisi di responsabilità nel risk management e all'automazione dei processi decisionali, dove la dimensione temporale è spesso, dice, determinante. In tutti questi casi un errore nella comprensione del tempo non è un semplice limite tecnico, ma è un rischio concreto. Dice: il tempo nel diritto, un po' come nei sistemi che lo trattano, resta una dimensione critica. Da un lato c'è il tempo come elemento probatorio legato alla certezza di quando un documento, una firma o un evento digitale vengono prodotti. Dall'altro, dice, c'è il tempo come elemento interpretativo, cioè la capacità di ricostruire correttamente l'ordine e la relazione tra eventi all'interno di testi complessi. Quindi il temporal reasoning dei LLM si colloca proprio su questo secondo piano. L'affidabilità, diciamo, che non riguarda solo la qualità tecnica dei modelli, ma la possibilità di applicarli in contesti di cui un errore di sequenza può produrre delle conseguenze giuridiche concrete. E su questo terreno, dice, che la collaborazione tra ricerca industriale e mondo accademico può contribuire a rendere l'intelligenza artificiale ancora più solida, verificabile e adatta anche a scenari reali.

Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tigullio vi augura buon ascolto.

cari lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci concediamo una fuga, ma bene organizzata. Valigia leggera, radio accesa e nessuna voglia di tornare troppo presto. Partiamo da un classico che sa di sole, di cabine spiaggia e di libertà cercata con ostinazione. Giuni Russo con Un'estate al mare. È una canzone estiva, certo, ma non nel senso più banale del termine. Qui l'estate non è solo ombrelloni e cartoline, è il desiderio di allontanarsi da quello che pesa, di respirare meglio, di inventarsi meno per un po', una vita più leggera. E Giuni Russo riesce a farlo con una grazia tutta sua, sofisticata, imprevedibile, mai addomesticabile. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E questa canzone è già una garanzia di qualità. Un'estate al mare porta le firme di Franco Battiato e Giusto Pio, cioè due autori che sapevano muoversi fra apparente leggerezza e intelligenza musicale come pochi altri. Uscita nel 1982, la canzone diventò subito un simbolo dell'estate italiana, ma con un'eleganza molto diversa dal tormentone usa e getta. Qui, certo, c'è l'effetto immediato, ma c'è anche una personalità fortissima, un retrogusto che rimane e dura nel tempo. Il bello di questo testo è proprio il contrasto. Sembra una semplice evasione balneare, ma sotto la superficie c'è la voglia chiarissima di lasciare indietro le costrizioni, i compromessi e le stanchezze. Cioè, insomma, quello che si dice, la voglia di vacanza, la voglia di evasione, di cambiare aria. Un'estate al mare non invita solo a partire, invita a cambiare, magari anche cambiare pelle, perché in fondo a volte non serve una rivoluzione. Basta una spiaggia, un po' di distanza dal quotidiano e la decisione di non farsi rovinare la giornata o il panorama. E poi c'è lei, Giuni Russo. Una voce che non assomiglia a nessun'altra. Nelle strofe resta misurata, luminosa, quasi elegante, molto minimal. Ma poi quando il brano si apre arriva quella sua libertà acrobatica che la rende unica. È il tipo di interpretazione che trasforma una hit in qualcosa di molto più raro, cioè in una canzone pop che sa sorprendere davvero sempre, anche le generazioni successive. E allora? Stop con le chiacchiere, lasciamoci portare via, almeno per qualche minuto, in una fuga intelligente e piena di stile. Giuni Russo con Un'estate al mare.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, per questa seconda parte di puntata. Era Juni Russo con una canzone che ha fatto sicuramente venir voglia di mare, ma anche di sparire da certe complicazioni quotidiane. E ora facciamo un salto deciso in avanti. Stessa stagione, ma altro linguaggio, altra energia. Se prima l'estate era una fuga raffinata, adesso diventa un manifesto più sfacciato, più turistico, più contemporaneo. E sì, anche più da playlist da viaggio con i finestrini abbassati. Arriva Zara Larsson con Euro Summer. E già dal titolo si capisce che qui è l'estate, quella fata di spostamenti rapidi, notti corte, valigie che non si disfano mai davvero. E una gran voglia di vivere questa stagione senza troppi bilanci interiori. È un pop brillante, veloce, internazionale, che punta dritto alla sensazione di libertà immediata. Niente nostalgia, ma tanto movimento. L'ispirazione per il brano nel repertorio di Zara Larsson nasce proprio dal suo quinto album in studio, Midnight Sun, pubblicato a settembre del 2025. E Euro Summer è la tappa fondamentale di questo, chiamiamolo, viaggio sonoro. Il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle malinconie, ma anzi decide di viversi i mesi più belli dell'anno a testa alta e senza rimpianti. Fra le varie curiosità che a noi di Musical Chatter piacciono sempre, Euro Summer si inserisce nella fase più recente di Zara Larsson, un periodo in cui il suo pop ha cercato ancora di più la dimensione del viaggio, della leggerezza brillante e del ritornello che ti acchiappa subito. Il pezzo gioca apertamente con l'immaginario dell'estate europea contemporanea. Aeroporti, spiagge, serate lunghissime, amori veloci e zero intenzione di restare fermi troppo a pensare. Nel testo l'estate quindi è quasi una zona franca, il luogo più che un tempo, in cui ci si concede di essere più impulsivi, più spensierati, perfino un po' esagerati. E forse anche questo è il bello. Non cercare sempre profondità drammatiche, non fingere di essere altro, di essere troppo seri. Ci si prende a volte il diritto di essere così, come viene, in leggerezza, come una canzone stagionale, ma nel senso migliore. Cioè una di quelle che ti accompagnano mentre vivi, non mentre analizzi troppo ogni momento. Questo è almeno l'invito della canzone di Zara Larsson. Magari non siamo tutti perfettamente d'accordo, magari quelli un po' più grandi pensano che sia un modo un po' superficiale e leggero, ma anche la leggerezza è importante nella vita. Dal punto di vista vocale, Zara Larsson fa quello che sa fare meglio. Tiene insieme energia e precisione, col suo timbro pulito ma non freddo, capace di stare sul beat, sul battito, senza perdere brillantezza. Ed è una buona chiusura per questa puntata, che è stata sospesa fra due modi molto diversi di vivere l'estate. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter, e noi, in conclusione, ci ascoltiamo insieme Zara Larsson con Euro Summer.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

0: Mamma mia, ragazzi, che caldo! Mamma, com'è sta cosa? Dai, però, mamma mia! Voi battete le mani che c'avete il condizionatore? Voglio dire, benvenuti ragazzi, per la gioia di Consuelo di Fiuggi, perché lei dice sempre non ripetere sempre la data, non fare questo, non fa, io farò tutto quello che la nostra Consuelo non vuole. Perché lo sapete perché? Perché non me ne frega niente, che sono un ragazzo del ghetto, non mi interessa nulla a me di quello che dice Consuelo da Fiuggi, anche perché lei di spettacolo e di musica non ci capisce niente, quindi a posto. Oggi, questa settimana qua va dal... Così la facciamo incazzare proprio per bene. Ancora prima di iniziare veramente l'appuntamento di oggi. Da questa è la settimana, la prima settimana effettiva di luglio. Comunque, luglio, col bene che ti voglio. Ciao, benvenuto luglio. Oh. Comunque sia, oh, questa è la settimana, dicevamo, dal 6 luglio fino a una certa, cioè fino così, fino a quando vi va. Va bene? Mamma mia, è così, ho deciso così che il tempo è interminabile, perché il tempo trascorre ma non passa nella capanna internazionale. Comunque dal 6 al 12 luglio 2026 la nostra Consuelo se ne farà una ragione, perché io faccio come mi pare. Amici, abbiamo veramente idea di continuare non soltanto a romperci le scatole con quelle della capanna, perché poi c'è anche il nostro appuntato che... sapete che ormai da qualche settimana lui ha creato questo gruppo, ma la cosa meravigliosa è che nessuno praticamente questo gruppo lo sta cagando, neanche di striscio. Ci collegheremo quindi con l'appuntato per fargli capire che o chiude il gruppo dopo un paio di settimane, o probabilmente deve proprio cambiare lui come essere vivente nella nostra esistenza, perché veramente non si regge, è assolutamente insopportabile. Quindi magari proveremo a parlarci e quindi io spero veramente di fargli cambiare idea, anche perché tanto io ho deciso di chiuderlo quel gruppo, di uscire da quel gruppo.
1: Non essere diventando troppo prolisso.
0: Prolisso di che? Ma sto parlando di quello che faremo, eh? Ah, Consuelo De Fiuggi, stai calma che giunce vengo io, la fine di luglio, eh? Allora, capisti? Allora, mi chiudete il microfono a sta donna che non la reggo, per favore. Ok, partiamo immediatamente con la nostra, con il nostro appuntamento dal 6 al 12. No, vai, non sfidiamo le persone perché non mi sembra il caso. E con il nostro appuntamento di tempo zero di questa settimana dal 6 al 12. No, basta. Con la nostra Music Summer Music Machine, e poi ci colleghiamo con l'appuntato

0: a me che me frega del gruppo del nostro tenente, che me frega del gruppo del nostro pensatore, ma anche i gruppi in generale proprio me ne frego. Per favore, appuntato, guardi tenente, appuntato, io non so più neanche che cos'è lei, io non la capisco. Io le suggerirei comunque di chiuderlo questo gruppo perché non la sta cagando nessuno. Secondo il nostro appuntato tediatore che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro prenderanno il consenso
0: per fare che? Per fare gli scemi, ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ma ve ne parlerà meglio lui, quindi
0: parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero?
1: Altri membri, sì. Quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più,
0: gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: secondo me siamo partiti veramente da schifo e io le suggerisco di chiuderlo questo gruppo perché lei non ha un minimo di senso, cioè si sa come parla, mi sta a far venire la sonnolenza con sto caldo.

0: non avete altro di meglio da fare stasera, intanto Noemi bentornata con questo capolavoro, eventualmente stasera speriamo di non incontrare il nostro appuntato, guarda, veramente chiudiamolo sto gruppo da media retta, perché non si può fare sta cosa, lui oltre ad essere un appuntato è un tediatore, creatore di gruppi probabili e improbabili allo stesso tempo, il gruppo delle passioni, quindi la possibilità di confrontarci con altri esseri umani della capanna internazionale, visto che il gruppo della matrona si è praticamente suicidato da solo, e fioriscono gruppi così alla meno peggio. Questo gruppo non mi sembra così interessante,
1: quindi,
0: glielo dico comunque.
1: È stato creato.
0: È stato creato questo gruppo, ormai chi se ne frega, sta lì e via.
1: Andremo avanti.
0: Sì. Con tanta voglia di vivere, sempre.
1: Che lo proviate interessante.
0: Sì. Immagino, guardi.
1: Vi auguro una buona serata.
0: Una buona serata anche io, appuntato, e soprattutto buonanotte a tutti.

0: con me, io con lei, tu con te, il casino, non ci sto a capire niente. Dai, per favore. Il grande Michele Bravi, anche lui tornato in questa estate cuocente del 2026. Tra l'altro stavo dando un'occhiata a un articolo del Sole 24 Ore dove sembrerebbe che i prossimi 5 anni sono sorvegliati speciali, perché andremo ad aumentare di 1,4 gradi centigradi Fahrenheit, io oserei anche dire, di aumento vertiginoso, e si considera e si pensa preventivamente che il 2027 possa essere l'anno più caldo. Ma più di questo, c'è più del 2024, più di tutto, ma no, ma che vi piace sto stafa, ma non credo, dai. Il gruppo del nostro appuntato potrebbe essere tranquillamente un flop, ce lo ha descritto con una voglia di vivere veramente contagiosa che ti viene voglia proprio di entrare in questo gruppo noiosissimo. Ma chi ci può salvare se non la nostra pecorella smarrita ritrovata, la nostra Illu, la nostra illuminata Illu?
1: Buonasera.
0: Ma sì, ci sono io, illuminata, meno male che c'è anche lei, perché sennò io sarei già uscito da un pezzo. Illu, ben trovata.
1: Non sono accorta adesso, perché di solito sì. Salvatore non vuole, me lo guardo poco. Sì.
0: Ma è meno male, perché lei c'ha un sacco di cose da fare, essendo illuminata. Forza, sì.
1: Ma li guardo tutti poco.
0: Lo so.
1: Amore,
0: vabbè.
1: Mio,
0: ma salve,
1: mio,
0: ma salve.
1: Mancato.
0: Ma anche lei mi è mancata tantissimo. E anche io voglio portarla qui nel mio cuore, però voglio ascoltare anche il prossimo pezzo musicale, Illu. Va bene, me lo consente, parliamo tra poco,

0: prossimo giro non paga.
1: Giostraio, sta arrivando comunque la discoteca, un po' anticipato. Giostraio, la vedo un po' fuori anche a lei oggi, eh? Vuole entrare nel gruppo così tanto per fare un po' di casino.
0: Vai campione,
1: eh?
0: Sì. Metti il gettone, forza giovani, via!
1: Via,

tocca a chi mi pare. Facciamo la conta, Andrea Bolognesi, dai, facciamo per favore suonare Andrea Bolognesi. Apriamo una discoteca di Summer Live Competition, Summer Live Compilation.

0: pezzo musicale, non mi sono pure impicciato, volevo fare la battuta, manco in grado di fare le battute sono più, mamma mia però. Grazie al nostro Etna DJ, mamma mia ragazzi, sarà il caldo ma sto fuori veramente come una zucca. Mi dispiace veramente illuminata che lei non riesca a illuminarsi comunque, Solo la nostra illuminata ci può illuminare, manca a lei questo nuovo gruppo del tediatore, la fa spegnere. Illuminata, no, ma per favore, mi racconti qualcosa di lei, vacanze, quant'altro, dai, su, allora, tanto che non ci sentiamo.
1: Sono andata a lavorare e sono andata a comprarmi un po' di vestiti per la mia vacanza.
0: Sì, bello, che bello, siccome ne all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, dove se ne va?
1: Esatto,
0: dove se ne va?
1: Friuli, dal 10 al 16 di agosto.
0: Che bello. Porti anche noi, illumini anche il Friuli Venezia Giulia con la sua illuminazione. La prego, guardi.
1: Grandi preparativi.
0: Beh, meno male.
1: Va ok, bene. Raga.
0: Bene.
1: Stasera allora, per me, bistecca che insalata. Ciao,
0: non importa. Ciao. Va bene così. L'importante è stare bene con se stessi e nell'illuminazione alimentare. Solo Power by Illuminata Mobile.

0: Bambini e ascoltatori della Capanna Internazionale, benvenuti. Non è l'angolo dei bambini, ma è l'angolo dell'asilo. L'asilo dove abbiamo incontrato per voi a livello telefonico una nuova amica, una bambina meravigliosa. Lei è Serena, finge di essere un'adulta, finge di vivere la propria vita all'interno di questa capanna dell'asilo meravigliosa. Serena?
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a lei, bambina. Come sta? Come va?
1: Come state?
0: Tutto bene, anche lei, spero che stia bene. Poi lei lo sa, me, se lei è presente nel gruppo oppure no, non mi interessa.
1: No, lo so, sperito,
0: no, non ci interessa. Bambina, non è un problema. Esattamente. Va
1: se
0: proprio così,
1: sono.
0: esatto.
1: Sì. Però,
0: che, se non frega niente a lei, cioè non frega niente a me, frega niente a lei, a chi frega allora? Non lo so, boh.

0: vabbè, mamma mia, eccezione pura, Mengoni, Mango, Angelina Mango. Io, il problema di questo programma non sono le canzoni, il problema di questo programma sono io e siete voi, eh. Cioè voi che siete i personaggi della capanna, avete capito? Anche sta bambina qui, cioè io sono seguito da 8 miliardi di persone, devo star a parlare con questa. Se non frega a lei, non frega neanche a me, eh.
1: Che vuol dire? Che non gliene frega che c'è?
2: Non ci sono.
0: Non c'è, così. Quando se la sente?
2: Dipende dalla
0: cosa?
2: Del mio essere.
0: Del suo essere?
2: Serena,
0: come lei si chiama? Serena.
2: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi, come dice giustamente il babbo.

0: L'erba di chi?
1: La nostra bambina Serena, all'interno della sua capanna internazionale, è in giro in macchina insieme al suo papà. Chissà dove staranno scorrazzando, per questi mondi meravigliosi della capanna. Comunque sì, Serena, bambina, non siamo molto interessati alla sua presenza, no, effettivamente no. Tutto dipende, senta, il babbo conosce tutte le canzoni, che bello, dipende, va bene.
2: Volevo raccontare stasera.
1: Ok, a parole sue, bambina.
2: Perché
1: dai.
2: Dopo 8 sì. giorni precisi di lavoro.
1: Ma mi chiedo scusa, nell'asilo internazionale la fanno già lavorare a 5 anni, mi sembra un po' troppo presto. È già in ferie. Cioè in ferie lei praticamente ha lavorato 8 giorni nel gruppo, no, dell'asilo, della capanna internazionale. Dopo 8 giorni già la mettono in ferie, ma siamo sicuri che non l'hanno licenziata, bambina?

0: La nostra bambina Serena è un'impiegata praticamente dell'asilo immaginario della scuola materna della Capanna Internazionale. Ma che discorsi! Però dopo 8 giorni l'hanno messa subito in ferie. Secondo me, bambina, cioè, mi faccia parlare con il babbo, perché secondo me l'hanno licenziata, lo sa? Ah, si vede che ha lavorato tanto, insomma, ha 5 anni.
1: Una settimana.
0: Quindi 8 giorni di lavoro, una settimana di lavoro. Perfetto, esatto, cioè una settimana di lavoro, una settimana di ferie, meraviglioso.
1: Una settimana.
0: Esatto, bello.
2: Lavoro troppo.
0: È vero, lavoro troppo. Sì, è vero, il babbo lo sa.
1: E per questo mi danno le ferie.
0: Eh beh sì, poi si lavora tantissimissimo nel gruppo della Capanna Internazionale in questo asilo meraviglioso. A presto bambina, torni a trovarci.

0: Di Santa.
1: Hai scelto
0: uno dei grandi pezzi musicali di questa estate, LDH7. Ragazzi, sono veramente ragazzi fortissimi. Nella capanna internazionale, a parte il fatto che un giorno mi spiegherete come fanno i bambini a lavorare all'interno della mensa dell'asilo, visto che loro già frequentano l'asilo, se casomai mi faceste parlare con qualche sindacalista della capanna non sarebbe male, giusto per capire a che livello di esaurimento siamo. A proposito di casini all'interno della capanna internazionale, ci sono dei problemi, cioè perché non si può stare in pace nella capanna, sarebbe troppo bello che tutto filasse liscio, in realtà non è così. L'antidoto giusto per rimanere sempre in attività e soprattutto sempre con lo stress, malumori, incomprensioni, è l'antidoto meraviglioso per la nostra capanna internazionale, una ricetta da ricordare, perché nella capanna si sta in pace, sì, con sta beata cipalippa. Torna nuovamente il discorso dell'Erasmus. In una telefonata di gruppo, il pensatore, dopo una chiacchierata, ha proposto di poter entrare all'interno del gruppo di Lost, ecco, degli spiaggiati, tutti coloro che hanno abbandonato il gruppo della matrona, almeno per 48 ore. Marina ha capito che cosa sta pensando nuovamente il pensatore? Pensa.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, come sta?
2: Io veramente
0: come va?
2: Rimango basita.
0: Perché? Scusi.
2: Sì. I messaggi. Mm.
0: Sì.
2: Di Fabrizio.
0: Del nostro pensatore. Che cosa pensa lei? Sì, ok.
2: E
0: che
2: anche
0: c'è?
2: Altri, va bene. Però
0: vabbè,
2: mi devo
0: chi se ne frega. Concentriamoci sul pensatore, che è quello che ci interessa di più. Ok, quindi che
2: Fabrizio,
0: succede?
2: Ascolta un attimo.
0: Ascolta un attimo, è cazzata già lei. Che c'è, Marina?
2: Dice che io uso dei termini impropri, non fissazione.
0: Beh sì, a volte
2: ma,
0: è fissato il pensatore.
2: Ma tu non chiamerei una cosa su cui tu da mesi, e parlo di mesi, non fai altro che insistere.
0: Ma non è vero che il pensatore non fa altro che insistere. Lui l'ha pensato un paio di mesi fa, poi alla fine la cosa è morta lì, ma poi è tornata nuovamente in scioltezza.

0: secondo me questa estate 2026, nonostante sia caldissima, non fermerà i bollenti spiriti. Cioè io prevedo le prossime settimane, non ci voglio, veramente, non ci voglio credere, prevedo veramente le prossime settimane abbastanza infuocate, perché Marina già la sento bella incazzata con quest'altro che vuole per forza entrare all'interno di sto gruppo dell'host. Secondo me non si mette proprio benissimo durante le prossime settimane. Altre puntate avvincenti, eh? Che volete che non stiamo al telefono a parlare solo di sta rottura di scatole, del pensatore che vuole fare l'Erasmus? Effettivamente comunque Marina c'ha ragione. Era un paio di mesi fa, che si era fissato che doveva entrare. Mamma mia, facciamolo uscire, esci da questo corpo, dai pensatore. Vi auguro una buona continuazione su questa emittente. Noi ci sentiamo fino a quest'ora la prossima settimana. Fermi lì perché arrivano i miei colleghi. Alla settimana prossima.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, pronto, salve. Scusi, no, per la podistica, la gara podistica poi di domani, per il discorso del punto Tagliatelle, quindi su via Fogazzaro, giusto?
0: Ma lei a chi voleva chiamare? Io lei non la conosco.
1: No, io sono della Proloco di Rimini. Siccome domani ha sentito che c'è la gara podistica, passano da via Fogazzaro, giusto? L'aveva.
0: Sì.
1: C'è la gara.
0: Però no, me lo dice lei adesso, non lo sapevo.
1: Ah, cavolo, non l'hanno avvisata. No, perché siccome diciamo in ogni strada vengono allestiti dei punti di ristoro, no? Tipo ad esempio su via Galileo Galilei c'è il punto Porchetta, ad esempio, no? E su via via Fogazzaro fanno il punto Tagliatelle al ragù per chi ha fame. Però ci avevano detto che curava lei la cosa, Moretti.
0: Ah, io lo sento dire adesso.
1: Lei ha saputo, cioè deve fare le tagliatelle lei, gliel'avevano detto.
0: Ma io sono la mamma di questi ragazzi.
1: Fa lei le tagliatelle fatte in casa come una volta?
0: No, ma io, a me non mi ha detto niente nessuno,
1: Di questa gara di corsa?
0: No.
1: E dove vanno a mangiare? Cioè non tutti, se hanno fame, qualcuno vuol mangiare due spaghetti, due tagliatelle.
0: E che ne so, vuole che le passi mio figlio?
1: No, era per capire un attimino che cosa era successo, perché forse allora hanno sbagliato punto di raccolta probabilmente.
0: Io lo sento dire adesso.
1: Ah, ho capito. Quindi neanche l'uso del bagno è possibile? Neanche l'uso del bagno, solo deve fare la pipì, non può salire su, no?
0: La fa di fuori.
1: La fa fuori. Mettiamo.
0: Io non c'entro niente, io non so niente, lo so da lei adesso.
1: Ah, ho capito. Comunque no, in caso domani dovesse vedere gente di corsa che fa la gara è perché c'è la gara. Dopo non vorrei che suonassero lì per venire a fare la pipì.
0: Ma io non li faccio entrare, sono da solo.
1: Ok, no, meglio di no. Quindi neanche le tagliatelle può fare.
0: No, io non c'entro niente, lo sento dire da lei, non lo sapevo neanche.
1: Ho capito. Allora magari provo a informarmi per vedere che non abbiano sbagliato loro a comunicarmi il numero sbagliato.
0: Perché qui c'è una vetreria, io sono la mamma dei ragazzi della vetreria.
1: Ah, quindi non fate tagliatelle nella vetreria, quindi.
0: No,
1: a volte uno magari sa appunto tagliatella nella vetrina.
0: No, io non so niente, non mi ha detto niente neanche i miei figli, se no me l'avrebbero detto, perché uno sta ai paduli, uno sta di sopra, ma lo sento dire adesso.
1: Ah, va bene, allora provo a informarmi io, magari forse hanno fatto confusione, signora. La ringrazio, buona giornata.
0: Va bene, prego, la saluto.

0: Oggi fate una cosa gentile, anche piccola, è l'unico investimento che rende subito, senza bisogno di interessi.
1: Salida del vuelo con destino a la

Amici di Supermarket Show, purtroppo giunge al termine anche questa puntata. Voglio ricordarvi sempre la nostra mail info@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate come artisti, ovviamente, quindi allegate contatto telefonico, ma soprattutto brano in alta qualità. Detto questo, vi ringrazio molto di aver preso parte anche oggi al nostro pazzo supermercato e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera.

0: 30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, signora Augusta?
0: Sì?
1: Pronto, scusi se la disturbo, no, gentilmente, Santa Lucia, quindi, la canzone.
0: Ho capito. Allora cosa serve?
1: No, siccome
0: cosa vuole?
1: Dobbiamo parlare di Santa Lucia, ma della canzone, volevamo chiederle se lei volesse cantarci qualche strofa.
0: Ah, no, no, no, no, no, no, no.
1: Non canta?
0: No, no, no, no, non canta. Sono vecchia, mi vergogno.
1: Ah, ci mancherebbe altro. Allora, scusi il disturbo, buon proseguimento.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Santa Lucia, traccia di De Gregori che richiama il folklore partenopeo, il mare, l'evocazione della tradizione dentro al contesto contemporaneo. In versione live assume una grazia particolare. La semplicità della melodia contrasta con l'energia del palco. Nell'album è presente come momento solista di De Gregori senza necessariamente un duetto esteso con Dalla, creando un cambio di tono all'interno del concerto. Offre raffinatezza e calma e in mezzo all'alternanza di momenti più energici, contribuendo alla varietà dell'album.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare, e per ogni lacrima sul tuo vestito, per chi non ha

per chi beve di notte e di notte muore e di notte legge e cade sul suo ultimo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro.

0: Pronto? Sì, ecco, insomma, alla fine la scelta di cantarlo da solo senza duettare con Dalla sembrerebbe stata una scelta azzeccata, ecco.
1: Guardi che forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei la condivide il fatto che l'abbia fatta da solo o era meglio in duetto sempre con Lucio Dalla?
1: Non so di cosa stia parlando.
0: Del disco Banana Republic.
1: Non lo so, non mi interessa.
0: Non l'ha ascoltato mai lei, scusi, chiedo perché.
1: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, Supermarket Meteo, gentilmente se ci potesse indicare così la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Bologna.
2: No, va tutto bene.
1: Ah, giornata soleggiata quindi.
2: Tutto bene, io lo saluto perché sono impegnato per altre cose.
1: La ringrazio, buona giornata.

0: Oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto girettino con il carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con noi oggi Antonino Fiorello con il singolo Stringimi Forte, che intanto vi presento. Antonino, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao.
0: Ciao Antonino. Allora, Stringimi Forte, questa canzone tocca un tema purtroppo drammaticamente attuale, raccontando gli ultimi istanti di un soldato in trincea. Nonostante l'orrore e la solitudine della guerra, il brano si chiude con un messaggio di speranza legata all'amore. Come si riesce a tradurre in musica un contrasto così forte tra la tragedia del fronte e la forza di un ricordo felice?
1: Allora, è una domanda interessante e difficile da spiegare in pochi minuti, in poche parole. Però l'idea permeante era quella di trasmettere la sensazione che all'orrore della guerra e al terrore di morire in solitudine al fronte, probabilmente dimenticati anche da Dio, la forza dell'amore può darti appunto quella speranza che comunque un futuro ci sarà per l'umanità, intendo.
0: Beh, certo, poi ad oggi che stiamo vivendo in tante parti del mondo delle situazioni di guerra, che è paradossale che nel 2026, ormai siamo nel 2027, ci siano ancora guerre in giro per il mondo, però purtroppo la bramosia di acquisire il terreno, di potere, spinge l'uomo ancora a combattere, a uccidere, e questo non è una cosa sicuramente bella. Il brano, Antonino, fa parte di un progetto più ampio intitolato Di musica e parole colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale. Ecco, spiegaci come si inserisce questa canzone all'interno di questo percorso e cosa ti ha spinto a dare voce proprio al vissuto interiore di un soldato.
1: Allora, l'idea è... innanzitutto amo definirmi un cantautore errante, un artista che trasforma in gioia le gioie, appunto, in musica, che trasforma in musica le gioie, i tormenti e i piccoli turbamenti che derivano dal quotidiano. E da qui, siccome i turbamenti possono essere sia emotivi, sia di gioia che di dolore, nel quotidiano, come hai detto tu poc'anzi, c'è tanta guerra nel mondo, cioè siamo tanto bombardati da queste notizie brutte che arrivano, e a volte anche vicino casa, ecco, non troppo lontano, anche se questo non fa nessuna differenza, ovunque sia, insomma, la guerra è sempre negativa, è una cosa bruttissima. E io ho voluto dare voce a questa sensazione che ho avuto, questo, insomma, di guardare, appunto, di esprimere come si poteva sentire, con le mie parole ovviamente, un uomo che capisce che il suo momento è arrivato, però non vuole smettere di credere che l'uomo può farcela, che c'è una speranza, ecco. E quindi, come dicevi tu prima, sebbene i temi trattati sono terribili, la canzone si conclude che l'amore, l'umanità che c'è nell'uomo dovrà per forza vincere, altrimenti sarà l'estinzione, o no?
0: Esatto, ed è quello che ci auguriamo fortemente anche noi. Antonino, allora, prima di ascoltare il tuo singolo, dei contatti da dare a chi ci ascolta, ovviamente per approfondire la tua conoscenza sul web e eventualmente anche ascoltare altri tuoi lavori.
1: Allora, ovviamente sono presente su YouTube come Antonino Fiorello, cantautore, poi ovviamente tutti i social, da Facebook e Instagram, sempre come Antonino Fiorello, cantautore, e poi ho un sito che si intitola Musica in Parole, un punto di incontro di autori e compositori indipendenti, dove ognuno di noi, o tutti quelli che ne fanno parte, pubblicano le proprie canzoni, le proprie esperienze, e danno notizie anche ai propri follower, cioè, insomma, di quello che uno fa, i propri progetti. Quindi Instagram, Facebook e YouTube naturalmente sono quelli che

0: per la maggiore, e su YouTube per esempio il brano precedente a Tienimi Forte ha quasi totalizzato 60.000 visualizzazioni,
1: un bel successo
0: che è il brano che in precedenza abbiamo presentato, che è Vertigine. E quindi su Tienimi Forte a breve con Raffaele Montanari, che ringrazio pubblicamente, della PMS Studio, faremo un altro video e quindi cercheremo di sfruttare il volano che ci ha dato appunto Vertigine. Se mi permetti, volevo ringraziare una persona in particolare.
1: Prego.
0: È anche un amico, che si chiama Carmelo Marzà ed è di Mestre, in arte Mondo Melo, che è colui che ha realizzato la copertina del disco, che a mio avviso è bellissima.
1: Perfetto, Antonino, lo salutiamo calorosamente anche a noi. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e a questo punto ci ascoltiamo Stringimi Forte. Grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì?
1: Salve, scusi il disturbo. Guardi, per la, oggi pomeriggio, appunto, per la, il passaggio della ciclistica, quindi tutto a posto, organizzati per il discorso del, del tè? Del tè?
0: Io non so niente.
1: No, perché noi abbiamo, scusi, quelli che controllo, perché sono il, uno degli organizzatori della ciclistica di oggi. Allora, noi abbiamo come punto tè caldo, abbiamo un attimo. Andrò, giusto?
0: No, io no, io sono.
1: Sì, via 295, Lucca. No.
0: Che dovrei fare? Che sarei io? Io non ho capito nulla.
1: No, deve passare, deve passare la gara ciclistica, no? Oggi pomeriggio, un po' sul tardi, siccome è freddo di, quando, in queste stagioni qua, e c'è sì? Il punto tè caldo. In pratica lei le dovrebbe essere arrivato lo stand da mettere sulla strada con il gazebo.
0: Non mi è arrivato nulla, io so le cose da lei ora, punto.
1: E come facciamo, scusi?
0: Ma che ne so io? Io non so nulla da nessuno.
1: Ma mi perdoni, ma se non ha lo stand, bisognerà che se uno vuole il tè lo faccia salire su in casa. Dove lo mettiamo il tè caldo?
0: Ma, scusi una cosa, ma se io so di questo fatto ora, in questo momento da lei.
1: Ma lei, scusa,
0: si rende conto di quello che mi dice?
1: Ma lei è ciclista? Lei è ciclista?
0: No, io non sono ciclista.
1: E com'è possibile che abbiamo il suo nominativo allora, scusi?
0: Ma nel solio, dove l'avete trovato e come l'avete trovato?
1: No, ma a me è stato dato dall'organizzazione, non so se sia stato un caso di omonimia o abbiano fatto confusione.
0: No, hanno fatto confusione, io so di questa cosa, lo so in questo momento che me lo dice lei.
1: Ascolti, così per fare, lei non ha per possibilità magari con due pentoloni del tè caldo così?
0: No, io non sono neanche, diciamo, nella condizione di poter fare queste
1: no,
0: cose.
1: No, il problema è anche se hanno bisogno del bagno, come fanno quindi se devono andare in bagno? Può dare almeno l'usufrutto del bagno?
0: Come? Che gli devo dire io? Tra l'altro nel pomeriggio io ho una riunione, non ho neanche la possibilità di, non so a che ora, ecco. Poi non.
1: Verso le 18 dovrebbero passare.
0: Ho capito, ma trovi qualcun altro perché io non ci sono.
1: Eh no, perché come punto te, punto pipì hanno questo civico, non vorrei che si arrivasse poi la processione di gente che suona per andare in bagno.
0: No, io la casa la trovo chiusa, ti tranquillo.
1: Come facciamo? Non ha un WC da mettere fuori, un WC chimico a volte da mettere?
0: Non c'ho niente.
1: Una tinozza, ci mettiamo un coperchio.
0: Guardi, non ci sono, trovi qualcun altro perché io non posso fare niente.
1: Perché adesso su due piedi è difficile organizzare tutto da zero. Cioè.
0: Dovete pensarci prima, nel senso di fare dei controlli prima, se c'era qualcuno.
1: No, ma io ero convinto che fosse tutto già a posto, per quello ho chiamato per avere conferma.
0: Si rivolga a chi ha fatto prima di lei questa operazione, io non lo so.
1: Quindi
0: no,
1: neanche il bagno, cioè solo liquido,
0: no,
1: perché
0: non c'è niente.
1: Per il solido c'è un'altra famiglia.
0: No, io non ho assolutamente la possibilità di fare qualcosa.
1: Mi dispiace perché ormai abbiamo un problema.
0: C'è anche un difetto fisico, non posso io andare a fare queste cose.
1: Non può neanche mettersi lì a servire del tè, quindi.
0: No, sicuramente non posso fare.
1: Comunque se dovessero suonare stasera insistentemente non risponda allora, perché sa che sono quelli della ciclistica che eventualmente a sto punto facciamo così, sennò come faccio a disdire, a dire non è più quello il punto pipì?
0: Lo faccio io, come fare?
1: Va bene, allora ci arrangiamo, vabbè, grazie, buon proseguimento.
0: Bye.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi parla?
0: Pronto, salve, pronto, prego.
1: Scusi, chi parla?
0: Dica.
1: Ah, è stata lei che ha telefonato a me?
0: No, cosa diceva prima? Ha detto pronto.
1: Non so chi è.
0: No, lei ha detto pronto, io ho detto dica, mi dica, prego.
1: Ah, io non ho niente da dire.
0: Cosa fa? Mi chiama e poi non dice nulla.
1: No, io non l'ho chiamata, è stata lei che ha chiamato me.
0: Ma lei l'ho chiamata?
1: Sì.

0: Pronto?
1: Ma ancora lei?
0: Sono ancora io.
1: Scusa, ma ancora mi ha chiamato ancora?
0: Io non ho chiamato nessuno, lei.
1: Ma lei mi ha chiamato? No, lei mi ha chiamato adesso. Dica allora cosa voleva prima, mi ha attaccato.
0: Ma io non ho né

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. No, scusi, merito a quella signora di prima che diceva che non aveva chiamato.
0: Ma chi è che parla?
1: Quello che dicevo io prima, anche con la signora. Pronto? Lei continua a dire cosa ha chiamato io, ho chiamato lei.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: E prima chi ha chiamato allora? Prima?
0: Ah, me lo dice, ma scusi, io sono arrivato a casa adesso, ero anche fuori.
1: Ecco, però se adesso lei non ha chiamato, giusto? Non ha chiamato lei.
0: Sì, prima, io non l'ho chiamato.
1: Ecco, prima hanno chiamato, allora prima ho detto cosa voleva e la signora mi ha risposto anche male, giustamente. Allora chiedo con lei che cosa voleva.
0: Ma io non ho chiamato.
1: Sì, ma cosa voleva adesso? È quello che volevo capire.
0: Io non volevo niente perché io non ho chiamato, ma scusi, mi ha preso in cambio?
1: No, non ha capito, prima la signora non voleva niente, adesso ho chiamato lei e lei ha detto che non c'era prima, giusto?
0: Sì, io non c'ero e non l'ho neanche chiamato.
1: Ecco, allora cosa voleva però?
2: Sei uno scherzo.
0: Ma io non voglio niente perché io non ho chiamato.
1: No, ho capito, ma lei ha detto che non c'era, ho detto quando non c'era, cosa voleva prima?
0: Io non volevo niente, ho detto io non ero a casa, non ho chiamato neanche adesso.
1: E quindi chi ha chiamato?
0: Ma la dice a me, scusi, chi ha chiamato? Io sono arrivato adesso, non l'ha chiamato nessuno.
1: No, perché adesso non mi ricordo se ho telefonato io o quell'altra signora.
2: Pronto, chi è?
0: Sì, ce n'è solo una delle donne, quindi non ce n'è un'altra.
1: Quindi è solo lei?
0: Sì.
1: Allora a posto, la saluto.
0: Allora.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ancora non ho capito chi ha chiamato quell'altra, perché la signora non era in casa, però non sapeva cosa voleva. Ma mentre l'altra signora ha risposto in malo modo, non si sa chi dei due voleva dire qualcosa. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Radio Tigullio presenta Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 10 luglio è il suono della libertà che esplode nelle vostre casse. Ce l'abbiamo fatta, no? Abbiamo conquistato un'altra settimana e ora ci meritiamo il premio più grande, un intero weekend tutto per noi. Benvenuti alla festa di Estatissima. Questo non è il momento però di stare fermi o di fare bilanci, questo è il momento di liberare la mente e lasciarsi andare completamente. Stasera la città vi aspetta, il mare vi aspetta, la montagna vi aspetta, ma prima dovete passare di qui, dal nostro club esclusivo, dove l'ingresso è libero, ma il livello di energia è davvero alto. Abbiamo preparato un tappeto rosso musicale fatto di brani che vi faranno saltare, urlare, cantare, celebrare la magia dell'estate. Tirate fuori la vostra parte migliore, ragazzi, perché siete proprio sul canale giusto. E tra poco ascolteremo anche le voci di quest'estate, che sono i nostri protagonisti, quelli che ci raccontano davvero di notizie e cose interessanti, tra cui ci sarà lo spazio con gli italiani alla scoperta dei personaggi che hanno portato lustro al nostro paese insieme ad Ermanno Accardi. Poi vi racconteremo di spiagge, di coste, di mare, di sole, di quel sapore di sale. Lorenzo Zucchi, un'altra grande rubrica esclusiva per tutti noi, alla scoperta di un'Italia che magari non conosciamo ancora. E insieme ad un bravissimo psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, che è appunto il dottor Luca Saita, la sua rubrica parla da solo, no? E che cosa ci dice? Ci dice che non bisogna ascoltare per quest'estate i consigli dello psicologo, anzi, ve li darà comunque, ma saranno consigli di leggerezza. Ragazzi, il venerdì definitivo comincia qui, è ora. Let's go, è statissimo.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: suona te.
1: Allora, rientriamo in studio, sempre qui all'interno del nostro appuntamento del venerdì. C'è la rubrica Gli Italiani. Andiamo alla scoperta di quelle figure che hanno fatto la storia del nostro paese, e a raccontarle c'è un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi, che oggi ci farà conoscere ancora più da vicino raccontandocelo Valentino Rossi. Ciao Ermanno.
2: Certo, certo, buona estate Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Andiamo a farci un giro in moto visto che fa caldo e lo facciamo ovviamente con questa leggenda del motociclismo che ha portato il nome dell'Italia nel mondo delle corse con 7 titoli mondiali. È uno stile inconfondibile. Parliamo appunto di Valentino Rossi, nato il 16 febbraio 1979 a Urbino, uno dei piloti più iconici e vincenti della storia del motociclismo, cresciuto in un ambiente legato alle corse grazie anche al padre Graziano Rossi, che quelli anziani come me lo ricordano bene, ex pilota di motocross. Valentino ha iniziato la sua carriera nelle competizioni di moto fin dalla giovanissima età. La sua ascesa nel mondo delle corse si è inserita in un contesto storico in cui il motociclismo, sia in Italia che nel mondo, stava vivendo un periodo di grande popolarità e sviluppo tecnologico, con competizioni come il campionato del mondo di MotoGP che attiravano proprio un pubblico globale, anche di chi non si è mai interessato di motociclismo. Valentino Rossi si distingue per la sua straordinaria abilità tecnica, si è sempre distinto per questo, il talento naturale e una personalità carismatica e amabile che ha conquistato i fan di tutto il mondo. È famoso per il suo stile di guida aggressivo ma anche preciso, per il suo spirito competitivo, sempre desideroso di vincere e di innovare. Il suo numero, il 46, è diventato un simbolo riconoscibile nel mondo delle corse. Rossi ha inoltre saputo reinventarsi nel corso della carriera, dimostrando un'eccezionale capacità di adattamento alle evoluzioni tecniche e regolamentari dello sport, del suo sport. Ha elevato il motociclismo italiano a livello internazionale, portando un'immagine di talento, passione e determinazione. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani piloti appassionati, contribuendo a diffondere la cultura delle due ruote nel nostro paese. La sua presenza ha rafforzato l'immagine dell'Italia come patria di grandi talenti nel motorsport e ha generato un notevole ritorno mediatico ed economico per il settore attraverso sponsorizzazioni, eventi e merchandising. E non sono mancati ovviamente momenti di controversia nella carriera di Valentino Rossi. Alcune gare sono state oggetto di polemiche, incidenti e scontri con altri piloti che hanno alimentato dibattiti sulla sportività e le regole del motociclismo. In particolare, alcuni hanno criticato il suo stile di guida aggressivo in certe fasi della carriera, ritenendolo talvolta troppo rischioso. Tuttavia, queste controversie non hanno offuscato il suo ruolo di campione e icona sportiva, e Rossi ha sempre mantenuto un'immagine di rispetto e professionalità. Quindi, viva Valentino Rossi, mi verrebbe da dire viva l'Italia, come se fossi il Presidente della Repubblica, ma volo un po' più basso e vado un po' meno veloce di Valentino Rossi. Ti ripasso la linea, Alessandro, buona estate ancora a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.
1: A venerdì prossimo, ciao! Everybody.

0: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

0: Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Nuovo e terzo appuntamento con Stile Balneare, la rubrica esclusiva di Estatissima legata al nostro territorio, ai litorali, alle spiagge veramente da visitare e da percorrere nel nostro paese, con un inviato d'eccezione, Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi vabbè andiamo sull'isola d'Elba, direttamente ovviamente nell'arcipelago di queste isole meravigliose in Toscana, a scoprire la spiaggia di Sansone.
1: Esatto, quindi dimentichiamoci il resto della Toscana con le spiagge lunghe e sabbiose, perché come hai detto bene siamo nella splendida isola d'Elba e qua la prima cosa che colpisce è il bianco in questa spiaggia, il bianco dei ciottoli legati dal mare, no? Che riflettono la luce del sole e illuminano il paesaggio, ma anche il bianco delle scogliere, no? Il contrasto netto del bianco delle scogliere con il mare che invece nelle giornate limpide raggiunge tonalità quasi caraibiche. L'acqua è trasparente, è già profondissima a pochi metri da rive, quindi non è una spiaggia da giochi distratti, insomma è una spiaggia in cui entrare lentamente e osservare. Maschera e boccaglio qua sono praticamente una necessità, e attenzione perché per arrivare comunque a Sansone, quando abbiamo raggiunto l'isola, bisogna percorrere un breve sentiero, e questo ovviamente contribuisce a creare l'atmosfera di scoperta, no? Perché non la vediamo subito la spiaggia, ed è per questo che è così speciale, perché quando arrivi ci siamo gustati quello splendido panorama dove passeremo una bella giornata di mare.
0: Una splendida isola, l'isola d'Elba, ricca anche di storia, no?
1: Ricca di storie. In particolare tu sai che l'isola è legata indissolubilmente alla figura di Napoleone Bonaparte, che ha vissuto qua durante il suo primo esilio, tanto che la sua residenza principale, la famosa Villa dei Molini a Portoferraio, che è il centro principale dell'isola, domina il mare dall'alto e conserva ancora tutti gli arredi, gli ambienti, le tracce, gli scritti, no, della presenza dell'imperatore, per cui praticamente ci facciamo questo bellissimo viaggio nella storia europea praticamente, no? Siamo al mare, ma a pochissima distanza abbiamo un sunto di storia del nostro continente, quindi assolutamente da non perdere questa esperienza.
0: Parlando di enogastronomia?
1: Allora, all'Elba i sapori, tu sai, sono decisi, no? Sono un po' essenziali, come nell'isola, come in tutte queste tratti di scogliere belle decise. Tra i piatti rappresentativi io ti segnalerei lo stoccafisso all'Elbana, naturalmente, come chiamano con orgoglio, no? È preparato con pomodoro, patate, olive e aromi. È un piatto che praticamente nasce dalla fusione della tradizione marinara con quella contadina. Semplice ovviamente negli ingredienti, ma ricco nel gusto, è perfetto dopo la giornata passata tra il sole, no? E naturalmente c'è, come in tutti i nostri posti di mare, si può scegliere anche un piatto più semplice di pesce fresco da abbinare al vermentino locale prodotto proprio sull'isola, perché anche qua in questo angolo splendido del nostro paese siamo perfettamente nel nostro stile balneare.
0: Tutto da vivere l'Italia, come state scoprendo insieme a Lorenzo Zucchi, anche attraverso le nostre coste e le spiagge, e ovviamente alla prossima puntata. E buona estatissima, Lorenzo.
1: Buona estatissima a te.

0: Siamo al terzo appuntamento con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, in esclusiva, proprio qui, in estatissima. Benvenuto.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, un altro consiglio che non bisognerebbe seguire, mi viene da dire, caro Luca, devi essere felice in vacanza.
1: Questo per me è una cosa importantissima in questo momento, forse un altro mantra dell'estate, un altro di quei consigli che sentiremo spessissimo, cioè questo che bisogna essere felici, soprattutto in vacanza, che è, diciamo, si dice, è un paradosso, perché quando devo essere felice probabilmente poi è il momento in cui non posso esserlo, perché la felicità è uno stato, un'emozione che arriva quando la sento, ma non posso forzarla, io non posso dover essere felice. Posso essere felice. Per certi versi il mio consiglio è anche questo, paradossalmente, in quest'estate. Siate liberi anche di essere tristi, malinconici, di piangere, di stare male, che a volte capita anche l'estate che purtroppo non si è felici, magari si sta male per tante cose. Non combattete, permettetevi almeno durante le vacanze di sentire quello che siete. Se non state bene, potete dunque riposarvi, potete usare questo tempo delle vacanze per pensare alla vostra vita, a tante cose, quindi uscite, usciamo da questo loop delle vacanze per forza felici, queste foto sui social, queste foto sempre sorridente, questo fare per forza questi report in cui siamo stati bene. Permettiamoci anche di stare come stiamo e probabilmente avremo un'estate molto più bella, più rilassante, e magari saremo davvero felici se ci permettiamo anche di non esserlo.
0: Veramente, veramente, caro Luca, un abbraccio e grazie per essere stato con noi in questo venerdì di estatissima. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Finalmente a portata di mano ed è statissima, insomma, vi ha aperto sin qui la strada, no? Sono stati 5 giorni intensi, pieni di musica, ospiti e tante scoperte. Godetevi la libertà di questi giorni, che sia un tuffo o una dormita. L'archivio completo delle nostre interviste vi aspetta su estatissima.it, ma non perdeteci di vista, perché siamo presenti su Facebook e LinkedIn anche durante il fine settimana, eh? Pubblicheremo qualche notizia utile anche per voi. Ovviamente un abbraccio da parte di tutto il team del nostro programma radiofonico e soprattutto da Alessandro Fizzotti. Buona partenza per chi se ne va in vacanza, buon rientro a tutti gli amici, insomma, che se la sono già goduta.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio, con te.
3: Sempre.
4: Sembra che la vita trovi la sua vera quiete solo tra il calar del sole e l'imbrunire, quando il cielo fonde il giorno e la notte. In quei pochi secondi anche le parole importanti non hanno più bisogno di essere dette, vivono intorno. Quella magia si rinnovava ogni anno, in una vecchia casa davanti al mare dove loro si incontravano, amiche da sempre, per riposare gli occhi, parlare e bere vino davanti al fuoco, rosso come il tramonto che ora le accoglieva.

Sembra che la vita trovi la sua vera quiete solo fuori dalle grandi contrapposizioni e che le parole profonde scelgano la propria casa, laddove ci sia acqua da bere e aria da respirare. Se cancellassero amore dalla nostra bocca, continuerebbe a volteggiare sopra le nostre teste.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale, soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche sta settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto scherzando. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sarselli, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare, sì, la canzone per te.
3: Per te veramente.
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Sì. Saremo.

0: Ma che schifo cosa?
1: No, mi è venuto in mente uno, non si chiede, si fa il bidet per un mese, immagini.
0: Mamma mia, che schifo.
1: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata sarà lunga e camuriosa questa puntata, mi immagino. E Diddy Going a number two of my name 81

0: smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, Nori, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni Ottanta più corte, veramente due minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo Tizia Nona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa.
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio, è la radio,
4: è un pezzo di vita la radio.
2: È vero, è vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore. Alleggerisce anche,
2: vero,
3: fa
2: no,
3: bene.
2: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella
3: è la musica è tutta bella, a mio parere.
2: Sì, quello
3: tanto
2: sì,
3: musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella.
4: È tutta bella purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di vero. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super, non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
3: È andata le fasi della vita.
2: No, ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores.
3: Bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: beh, quel rifacimento meraviglioso, no? Rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 70, 1970. Allora Gianni,
1: ma tu la sai una curiosità su Aretha Franklin? Quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero. Non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha. Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi.
1: Sì,
0: sotto,
1: esatto,
0: i piedi,
1: sì,
0: le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa. A Test of Money, Tease of Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo, meraviglioso per quanto

0: Allora, l'appuntamento anche oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa che puntualmente ci invia e ci fa quando può, ce le invia, quando può venire in studio, viene in studio. Però insomma, siamo pronti con tutto. Allora, Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi? Volante?
1: Sì, sì. Ma certamente, intanto. Prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te quel paese, a me a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, e a Gianni che è bravissimo.
0: Come no? Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa,
1: Vabbè. Faccelo sulle spalle ancora.
0: Sì. Allora, vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, Wolf. Cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Burr 100. Arriva Indiana Was Me, Roman Day Long Pain.

0: mamma mia. Dovete fare.
1: Non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo a arrestarti.
0: No, infatti, c'è qua mi è arrivata la mail di un mica mia PM e mi ha detto: vada, andiamo a prendere la Patrizia. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere.
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo.
0: Sì.
1: Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: come l'ha chiamato? Jonathan
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi. Perché
1: ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animali ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda, perché mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, e dai, lascia stare
1: contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io, Rotten Johnson. E poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp.

0: Questa è Dolce Alice Live.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
2: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tivulio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tivulio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
4: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

0: tornando in voce cari amici e cari amiche, abbiamo che c'è? Sei pronta? Sei pronta? Allora, sì, perché ma poi, ma che emozionata, mi dice Cuffia, sono emozionata, Alessandra, ma che fai, ma che scherzi, da professionista come te. Allora, detto questo, Alessandra Sassa con le sue interviste, io non conosco la persona che è con te, ma ce la farai conoscere naturalmente tu, va bene, sei pronta? Brian, fai partire, vai!
1: Quanto sono contenta di fare questa chiacchierata in a tu per tu. E perché dico questo, carissimi amici in ascolto, anche amiche in ascolto? Perché ho trovato delle affinità con la protagonista e quindi vi ho svelato che si tratta di una donna. Ed è veramente una donna a 360 gradi, perché mamma, moglie, lavoratrice, attrice, ma anche lei speaker radiofonica. Benvenuta Chiara Monesti. Ciao Chiara.
2: Ciao Alessandra, che piacere essere con te e saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguono.
1: Sentite
2: com'è. Che ti seguono.
1: E che seguono te oggi e che, insomma, io non mi faccio problemi. Iniziamo subito dall'ultima parte, poi parliamo ovviamente della tua attività nell'ambito anche ovviamente teatrale. Però partiamo anche dallo speakeraggio, perché tanto è giusto secondo me farsi pubblicità a vicenda. Quindi tu hai un programma tuo radiofonico.
2: Ebbene sì, ho questa fortuna su una radio web, una web radio di promozione.
1: Sì, sì.
2: Scusami, perdonami, ho un po' di ritorno, quindi andrò un po' più lenta.
1: Tranquilla, una radio web stavi dicendo?
2: È una radio di promozione turistica dell'Emilia Romagna che ha un anno di vita, quindi è un progetto molto ambizioso in realtà, sì. E ho la fortuna, insomma, di avere un mio spazio il sabato mattina in diretta, dove mi occupo di raccontare l'Emilia Romagna nelle sue bellezze, nelle sue...
1: Ma stupendo.
2: Per esempio oggi parlavo del labirinto dell'Amazone.
1: Caspita, anche perché adesso lo possiamo dire, tu sei a Bologna, vivi a Bologna.
2: Sì, io vivo a Bologna, sono originaria della Calabria, però sì, sono venuta qui quando ero molto giovane,
1: sì.
2: Ed è diventata un po' la mia casa. Io adoro abitare qui, girare tra le strade di Bologna, girarla.
1: Sì, lo sai che io adoro Bologna? Ci sono riuscita dopo.
2: Beh, tu hai la fortuna di vivere a Torino, un'altra città che sprizza storia, bellezza,
1: sì,
2: da tutte
1: questo
2: da tutti gli angoli.
1: Ti ringrazio, questo è vero, però non lo so, Bologna ha un qualcosa, ha quel quid, quel calore che forse non sempre qua c'è, l'ho detto, non me ne vogliono i miei conterranei, però è così e io poi sono innamorata di quelle due torri, è così, qui sono innamorata della Mole e lì sono innamorata delle due torri di Bologna, è così.
2: Sì, sì, io ho le mie, come dire, le mie passeggiate partono, sì, proprio da lì e poi si radiano in tutti i vicoli e io l'adoro, non so.
1: Allora, conosciamo un po' meglio Chiara. Dovete sapere che Chiara mi ha veramente molto incuriosito. Io sono andata un po' a studiarmi, ma chi è Chiara, no? Adesso ce lo dirà lei. Perché? Perché sì, tutte le cose che vi ho detto all'inizio: mamma, moglie, lavoratrice, attrice, speaker. Innanzitutto è una donna che fa 40.000 cose e quindi già per questo chapeau. Ma poi in realtà Chiara, lo vuoi dire tu com'è cambiata la tua vita? Perché io sono veramente rimasta estasiata dall'apprendere che da quel mondo molto più statico, che è quello della, magari non me ne vogliano ovviamente, dell'ingegneria. Il mio ex marito era un ingegnere, cioè era, è ancora perché vivo ingegnere, quindi capisco molto bene. Hai cambiato, hai deciso di dare una svolta alla tua vita.
2: Ebbene sì, sì, l'ho fatto, ma penso come molte persone. Io ho fatto delle scelte nella vita,
1: sì,
2: più dettate dalla testa che dal cuore.
1: Sì.
2: E spesso queste scelte, come quella di fare ingegneria, che ovviamente è quella più solida, no? Che ti dà un futuro più,
1: sì,
2: più,
1: sì,
2: no?
1: Certo,
2: più solido.
1: Certo, sì, ovvio, una stabilità, diciamo, anche
2: esatto,
1: economica, certo.
2: È come se invece la parte razionale, la parte del cuore non avesse la parte del cuore,
1: sì,
2: la parte del... come dire, quella meno razionale non avesse lo stesso peso nella vita,
1: sì,
2: e invece trascurandola secondo me ci si fa del male. E infatti io in una fase della mia vita molto difficile, una sera uscendo dall'ospedale, perché c'era mia sorella, ho chiamato mio marito, gli ho detto: io vado a iscrivermi a un corso di teatro.
1: Grandissima, guarda, hai tutta la mia stima.
2: E da lì è iniziata questa mia, era già una passione che coltivavo da tempo, ma non pensavo, nella vita ti insegnano che devi dare sempre priorità agli altri, il senso del dovere, insomma vengono prima gli altri di te stessa, e così rischi di farti del male. Io in quella è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono voluta molto bene.
1: Ma bisognerebbe sempre volersi bene, questo è il punto.
2: Sì, è proprio questo. Infatti io da quel momento lì la mia vita si è trasformata, ho avuto una risorsa che mi consentiva di affrontare tutti i momenti pesanti, i momenti brutti, ma anche i momenti di uno stress normale che la vita che oggi l'essere umano si è inventato, con tutta questa pressione del tempo, dei soldi, dell'apparire, no? Ti dà. Invece io lì ero finalmente me stessa, finalmente ho scoperto un mondo che mi ha finalmente fatto rinascere, è stata come una rinascita. Ma da lì ho scoperto anche che ho tanta fantasia e posso anche scrivere. Da qui poi il lavoro a cui sono arrivata a fare, che ho scritto anche per me stessa. Poi è stata una cosa molto egocentrica, forse, perché me la sono scritta, mi sono fatta la regia, sono la protagonista. Però è stato proprio un percorso che mi ha portato a esprimermi in maniera come avrei sempre voluto nella vita. Ed è un modo che però include l'altro, no? Che quello è il bello del teatro.
1: Quindi in un certo senso, nel tuo caso, veramente il teatro mi ha fatto un po' pensare. Hai aperto dei miei cassetti sul mondo radiofonico, io volevo fare questo, che poi è un hobby, una passione, per carità. In un certo senso, quindi, per te il teatro è veramente stata ed è una scelta di vita.
2: Assolutamente sì.
1: Perché hai cambiato la tua vita, l'hai cambiata, insomma.
2: Sì. Guarda, dal momento in cui ho iniziato a farlo, tanti aspetti della mia vita che sembravano bloccati si sono sbloccati. Ti parlo anche di problemi professionali, di scelte nella vita che mi portavano ad essere molto probabilmente focalizzata sulle cose sbagliate, diciamo così. Invece lo spazio teatrale, anche perché non sei mai da solo, lo fai con tante persone, non si tratta soltanto di esprimere se stessi, ma farlo consapevoli di quello che hai intorno, consapevoli degli altri, tant'è che adesso faccio improvvisazione teatrale, che è l'espressione massima, secondo me, della creatività e del lavorare con gli altri, esseri umani, per me e per gli altri.
1: Perché ricordiamo, diciamo che appunto tu hai, appunto, come si è accennato un attimo fa, hai anche, tra l'altro, appunto, frequentato dei corsi sia di scrittura creativa, di lettura ad alta voce, e poi hai iniziato questo percorso teatrale, appunto, presso il Teatro di l'ITC Teatro di Bologna, e poi adesso invece presso il Teatro Molla, sempre di Bologna, ecco che è arrivato il teatro di improvvisazione, che non deve essere comunque facile, perché un conto è avere un copione prestabilito, no? Ma con il teatro dell'improvvisazione devi essere ancora più spontanea, ancora più te stessa, no?
2: Sì, ma soprattutto devi smettere di giudicarti e avere fiducia in te stessa, e quello è il grande salto che fa fare. Perché nel teatro di copione ti affidi a quello, ti affidi all'autore che ha messo quei pensieri, e quindi tu ne sei un mezzo attraverso che porti diciamo lì su quel palcoscenico. Con l'improvvisazione invece devi smettere di giudicarti, innanzitutto, perché lo facciamo tutti. Appena dici una cosa, dici: oddio, che schifo.
1: Vero.
2: E devi imparare a fidarti dell'altro, devi imparare ad abbracciare le proposte degli altri. E fa paura all'inizio, ma io adesso ne sono contentissima. Ho finito a dicembre, penso, al laboratorio in cui abbiamo lavorato sul teatro greco. E io all'inizio mi dicevo: ma come faremo mai a fare un coro quindi sì, tutti insieme, un coro greco tra l'altro, sì, che si esprime in un certo modo, così,
1: certo,
2: improvvisato.
1: Sì. Ecco.
2: Ebbene, quando sei lì avviene questo miracolo,
1: questo
2: non so
1: miracolo,
2: dirti come, ma avviene.
1: Ecco, tu stai portando in scena, io vorrei, spero insomma che arrivi anche qui nella mia città, un tuo spettacolo appunto che dicevamo prima, e, dal titolo lo vuoi dire tu?
2: Inseparabili.
1: Che è proprio un po' la tua vita, racconta veramente la tua vita di donna,
2: sì,
1: di artista, la sì, tua, come dicevi prima, la tua crescita personale, la tua, anzi, posso dire la rinascita?
2: Sì, sì, Alessandra,
1: proprio così.
2: Sì, sì, quando sono arrivata a portarlo, sì, in scena la prima volta,
1: sì,
2: mi sono sentita veramente realizzata, perché stavo esprimendo in quel caso veramente me stessa,
1: sì,
2: attraverso cose che poi la vita, mi sono successe veramente nella vita. Infatti quando poi parlo con gli spettatori mi dicono: ma quella cosa lì, ma ti è successa davvero? Ebbene sì,
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: cose che capitano a scuola, nel lavoro,
1: sì,
2: nella vita di tutti i giorni, ma anche quando vai a fare shopping, per esempio,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E il lavoro mi piaceva perché è un'idea che è nata, pensa, in pandemia, quindi era un po' un,
1: sì,
2: momento cupo,
1: certo,
2: avendo un adolescente in casa che soffriva un po',
1: sì,
2: e poi invece ho voluto essere me stessa e quindi positiva, e quindi è un lavoro in cui ci sono due protagonisti in scena, ma una è immaginaria, quindi,
1: sì,
2: io per tutto il tempo ho quest'altra persona immaginaria con me, che poi il pubblico impara a scoprire, ad amare,
1: sì,
2: anzi un po' mi scoccio perché alla fine amano più lei che me. Questo un po' mi dà fastidio.
1: Però in realtà poi quella persona sei tu.
2: Eh sì,
1: no? Quindi amano, sì, sì, anche
2: di
1: te.
2: Di fatto sì. Quindi iniziamo che siamo molto negative, poi,
1: sì,
2: c'è una trasformazione e poi arriviamo ad una, come dire, ad una rivoluzione del grazie, la chiamiamo,
1: sì,
2: dove oltre a notare sempre le cose brutte, no, come,
1: certo,
2: spesso succede, ci accorgiamo che ci sono anche le cose belle. E questa trasformazione lo spettatore ho visto che si ritrova, e quindi,
1: sì,
2: io ho pensato nel mio piccolo di aver fatto una cosa importante non solo per me. Adesso,
1: no, no, certo,
2: mi sto veramente raccontando in maniera esagerata. Però
1: no, ma questo è il bello,
2: è come
1: di,
2: la vivo io.
1: Guarda, questo è il bello per me di A Tu Per Tu, perché se fa capire che dall'altra parte il protagonista, quindi in questo caso tu, ti senti a casa, è libera di esprimere il tuo chiara pensiero, ecco, diciamo così.
2: Ecco. E questo, Alessandra, solo una grande speaker come te può farlo, quindi io ti ammiro tantissimo e voglio imparare da te.
1: Ma no, ma stai scherzando, ma sono io che devo ancora imparare tanto, voglio scherzi. Ecco, ascolta,
2: no,
1: mi è proprio capitato una settimana fa di andare a uno spettacolo teatrale qui dalle mie parti, e mi ha colpito tantissimo una scritta che c'era all'entrata, prima di entrare appunto in sala. E c'è scritto, adesso mentre tu parlavi sono andata a riprenderla perché volevo riportartela fedelmente, in questo teatro in provincia di Torino c'è scritto: benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso.
2: Ho la pelle d'oca.
1: Io guarda, ho fatto anche la foto perché mi è piaciuta talmente tanto,
2: esatto,
1: questa frase, e mi ha fatto, è una settimana che ci penso, è una settimana,
2: ma è
1: che
2: proprio così, perché è proprio quel patto, no, tra chi è in scena e chi è nel pubblico, di sapere che chi è in scena non,
1: sì,
2: è lui, ma di fatto è lui, lo è nella misura in cui quando io ti faccio un Amleto,
1: sì,
2: per poterti raccontare lo strazio della perdita del padre ucciso dallo zio,
1: sì,
2: io devo attingere ai miei, non li posso fingere, devo attingere alle mie sensazioni, ai miei ricordi, a quello che può avvicinarsi di più a quella cosa lì. È per questo che è finto, io non sono certo Amleto, però
1: no,
2: niente è falso, perché quei sentimenti devi per forza attingerli da te stesso, e soprattutto la cosa importante è questo patto, perché lo spettatore che entra è disposto a credere che quello non sia falso.
1: Sì.
2: E questa cosa è bellissima.
1: Assolutamente. Assolutamente. Guarda, posso dire te, sicuramente tu saresti anche una bravissima ingegnera, io non la metto in dubbio, ma secondo me il teatro deve dire grazie, meno male. Ecco, a proposito, perché so che tu, oltre al teatro, ovviamente di improvvisazione, no? In realtà, e questo mi incuriosisce molto, so che tu hai in pratica collaborato con altre persone, con Maria Genovese e Tarino De Rosa, ma vorrei che ci spiegassi queste altre forme di teatro che tu hai sperimentato, cioè il teatro dei luoghi, il teatro in appartamento.
2: Eh sì, e questa è un'esperienza che devo proprio a Tanino De Rosa,
1: sì,
2: regista qui nel Bolognese, con cui ho lavorato, dove allora incominciamo dal teatro dei luoghi, che
1: sì,
2: è un'altra esperienza immersiva. Il teatro dei luoghi è utilizzare i luoghi della città, per esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo poi fatto lo spettacolo in due luoghi bolognesi eccezionali.
1: Sì.
2: Il primo era la Fiera District, quindi questi palazzi bellissimi che di giorno sono pieni di vita e la sera si svuotano.
1: Sì.
2: E allora lui ci faceva lavorare per usare lo spazio e l'immaginazione, facendo diventare magari, nel mio caso ci sono queste rastrelliere per le bici,
1: sì,
2: ed erano diventati i reperti di una popolazione di nani metallurgici che noi raccontavamo al pubblico proprio credendoci, no? Quindi
1: sì, sì,
2: usare lo spazio non per come lo vedi, ma per quello che dove ti porta l'immaginazione. E quindi il pubblico viene con te e ti segue in questi percorsi straordinari dove un ascensore può diventare un razzo per le stelle, ecco.
1: Ma dai, fantastico.
2: Sì, e ci faceva durante tutto il percorso preparatorio, quindi diventi anche autore, lavorare su dei personaggi. E quindi poi la seconda area dove abbiamo lavorato invece era il centro di Bologna.
1: Uh-huh.
2: Avevamo un percorso dove c'erano sparsi questi personaggi, ognuno di noi aveva costruito una storia. Io in quel caso, per esempio, ero una poliziotta.
1: Ah, okay.
2: E in ogni punto della città raccontavo delle cose che mi erano avvenute come il poliziotta in quella strada, in quel palazzo e anche in un angolino nascosto dove magari passiamo tutti e nessuno si è mai accorto della bellezza di quel posto. Ed è stata un'esperienza bellissima perché hai il pubblico lì intorno, no? Che dovendo anche poi gestire il fatto di essere in un posto molto rumoroso, no? Devi farti sentire, devi far capire.
1: Sì.
2: E la massima soddisfazione è quando arrivano e ti dicono: ma tu nella vita sei veramente una poliziotta. Ma la cosa più bella ancora è che ti ringrazio perché io sono passata davanti a quel palazzo mille,
1: sì,
2: volte e non mi ero mai accorta di quel particolare. Quindi è usare i luoghi,
1: uh-huh,
2: per costruire storie,
1: sì,
2: che appunto sono finte ma non sono false.
1: Tornando alla frase,
2: al
1: esatto,
2: discorso di prima. Invece il teatro d'appartamento,
1: sì,
2: è stata un'esperienza ancora di livello superiore,
1: uh-huh,
2: perché abbiamo lavorato su autori post-drammatici, quindi,
1: sì,
2: con temi molto intensi. E lì invece è la gente che ci mette a disposizione gli appartamenti.
1: Sì.
2: Il lavoro è fatto per creare delle scene che possono essere appunto in ambienti domestici, quindi scene in camera da letto, in cucina, uh-huh, in un salotto, e quindi gli spettatori si muovono tra le stanze guidati dal regista e vedono avvenire delle cose che sembra come se fosse vita vissuta, ma estremamente magari drammatica,
1: sì,
2: magari però nella normalità, no? Due persone che litigano, ma come se fosse vita vera, non c'è,
1: sì,
2: niente di teatrale, non so come dire, però al tempo stesso di un'intensità. Io, per esempio, mia sorella che è venuta a vedermi,
1: sì,
2: non è riuscita a finire, è uscita piangendo.
1: Ma dai.
2: Perché quello che stava succedendo era troppo intenso.
1: Ma guarda, la bellezza secondo me poi di voi attori, al di là vabbè, magari alcuni generi, ad esempio a me l'horror un po' spaventa, non piace tanto, quindi quel genere, però comunque la bellezza del, secondo me, del teatro è di voi che avete la possibilità di calcare un palcoscenico, no? E comunque di far vivere al vostro pubblico le stesse vostre emozioni, sono un po' le nostre, le vostre storie,
2: sì,
1: sono un po' le nostre, no?
2: Uh-huh.
1: E soprattutto, non sempre, io dico sempre, far piangere ci si impiega un attimo, e uh-huh, magari aver l'ironia e riuscire anche a far sorridere chi c'è lì in sala,
2: uh-huh,
1: è più difficile. Quindi,
2: sì,
1: veramente qual è il segreto per essere sempre ironica e sorridere?
2: Allora, io penso che l'ironia fa parte un po' dell'intelligenza sociale dell'essere umano, non so come dire. L'ironia è quella cosa che spesso nei momenti tristi ti salva la vita, no? Quindi la impari quasi più... È strano perché si parla di ridere, però la impari dall'amarezza, non so come dire, almeno nella mia esperienza.
1: Capisco,
2: i momenti molto... Perdonami, per sento un ritorno, non so se stai parlando.
1: Ho detto no, verissimo quello che dici, la tristezza è vero, certo.
2: E quindi la cosa importante è avere voglia, secondo me, poi nella mia modesta opinione, ricordare sempre che la vita è riso e pianto, non è mai solo l'uno o mai solo l'altro. E allora è bello portarli tutti e due con il giusto equilibrio, senza mai esagerazioni, almeno a me piace questo tipo di teatro. Ed è importante far sorridere, non la risata sguaiata, quella ogni tanto capita, ma è il bello di... perché quando fai sorridere vuol dire che stai facendo riflettere in qualche modo, no?
1: Esatto.
2: E quella è la vita non è sempre allegria o sempre tristezza. E passare dall'uno all'altro in continuazione è un giro continuo.
1: Guarda, io sono veramente estasiata, ti ascolterei per ore e ore e ore, ma adesso ti ascolterò ovviamente nel programma radiofonico e andrò a chiedere a chi mi ha dato il gancio, e lo ringrazio immensamente, Salvo Di Vita.
2: Grazie, lo ringrazio
1: anch'io. E tutto il suo management ovviamente, che mi ha fatto arrivare a te, per capire le tue date, capire se per caso ci fosse mai la possibilità di averti qua, altrimenti io me lo prendo il treno e vengo a Bologna, ancora tanto mi piace Bologna.
2: Ecco, io ti mando subito l'invito, adesso stiamo lavorando sulle date, anch'io spero che insomma arrivino al più presto.
1: Speriamo.
2: Ma ci sta lavorando Salvo, quindi.
1: Allora adesso va bene, allora Salvo, vediamo di fare qualcosa anche qui da più al nord, insomma. Il bello dell'arte in generale, del teatro, la musica, la radio per carità, è che veramente unisce più persone. E quindi so che c'è una canzone, e perché ovviamente il tempo poi tirando, come dico spesso, quindi dobbiamo purtroppo salutarci, c'è una canzone, io spesso chiedo a voi artisti, sai, facile a un cantautore dire qual è la canzone che preferisci, no? Io ti ho chiesto appunto nel fuori onda, e ti ringrazio, se c'era una canzone in particolare che ti accompagnava o ti sta accompagnando in questo percorso di vita. E ti ringrazio perché io la canzone che tu hai scelto, sai che non la conoscevo? E si addice perfettamente a quando una persona sta vivendo anche magari un percorso interiore di cambiamento, di crescita, di evoluzione. E mi sto riferendo alla canzone 3021 di Angela Baraldi.
2: Io la prima volta che l'ho sentita, tra l'altro ero in radio, poi sono corsa a casa e l'ho voluta riascoltare, perché è una canzone di semplice, ma di un'intensità che mi aiuta a riflettere.
1: Posso cosa dire? Sarà di è come te, perché tu sei una persona semplice ma intensa.
2: Ti ringrazio Alessandra, sei veramente eccezionale. Però sì, perché è una canzone che ti fa riflettere, ma nel 2021 noi saremo passati, cosa resterà di noi, cosa siamo noi? E allora forse dobbiamo rivedere un po' tutto il nostro sistema di valori, quindi va molto oltre a quelle semplici parole della canzone. Poi lei ha questo...
1: Sì, ha una voce, mamma mia. Ecco, a proposito di quello che hai appena detto, no? Dico, chissà cosa resterà, no? Ultimissima domanda, poi ti lascio libera.
2: No, ma io starei qui per ora a parlare con te, Alessandra.
1: Cosa resterà della vecchia Chiara?
2: Allora, della vecchia Chiara io spero che resti proprio il senso dell'ironia e la voglia di conoscere gli altri, di conoscere il mondo e di uscire dagli schemi in cui è stata costretta. E quindi questo credo. Bene.
1: E invece che cosa ti aspetti dalla Chiara non voglio dire 3021 perché è impossibile, però la Chiara del domani.
2: La Chiara del domani mi aspetto, tanto teatro, tanta radio, ma soprattutto tanta riscoprire il mondo con occhi diversi, liberandomi di tutto i fardelli che ci hanno messo sulle spalle.
1: Guarda, questa frase, se permetti, la faccio anche mia e me la ripeterò tutti i santi giorni come un mantra. Grazie.
2: Ok, ricordiamocelo, anch'io mi alzo così la mattina.
1: Ricordiamocelo. Allora, visto che sei una speaker radiofonica, non ti posso cogliere impreparata, perché quando dico questa cosa poi alla fine no, ma io non ero preparata. No, tu sei bravissima, quindi sei capacissima.
2: No, mi sto già emozionando. No, già perché tu hai già che me lo chiedi.
1: No. Falla tu la speaker. Anzitutto ricordiamo le tue pagine social, come poterti seguire, perché questo è fondamentale.
2: Sì, c'è, cioè, allora, Chiara Monesti in realtà è un nome d'arte, poi sì, magari un'altra volta che ci sentiremo ti racconterò anche la storia di questo nome,
1: sì,
2: che, a cui sono molto affezionata.
1: Assolutamente sì, dietro... così, almeno così devi tornare in a tu per tu.
2: Assolutamente sì, io ci tengo, infatti ti ho costretta a fare in modo che tu mi rinvitassi, sono stata brava, di la verità.
1: Non ce n'era bisogno, perché te l'avrei fatto comunque nel fuori onda senza problemi.
2: Sei fantastica, Alessandra. Quindi in realtà mi trovate sia come Chiara Monesti che come Claudia Madera, in realtà, sì, quindi all'anagrafe Claudia Madera, sì. Ho le mie pagine social gestite da mio marito, che è il mio grande fan.
1: Certo.
2: E mi trovate anche su radiospecial.net, una web radio dove faccio le mie dirette il sabato mattina, poi vado in replica durante la settimana.
1: Certo, e chissà magari da lì si potrebbe anche spaziare, ma non diciamo niente, vedremo, chissà. Allora, adesso ti tocca fare la speaker, quindi cosa andiamo ad ascoltare, Chiara? Ovviamente guardate le pagine social, così scoprirete poi anche il calendario con le nuove date dello spettacolo teatrale Inseparabili di Chiara. E adesso a te la parola come speaker radiofonica, ovviamente.
2: Ma scusami, Alessandra, mi cogli impreparata, ma ascoltiamo Angela?
1: Sì.
2: Ah, ok. Ebbene, sì. Allora, salutando i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, bravissima, io vi lascio alla canzone che vi porterà nel futuro, 3021 di Angela Baraldi.

0: degli artisti. Alessandra, scusami, Alessandra, ma vai già via? Sandra, vai già via o stai ancora un pochino con noi? Che fai?
1: Mio caro Max, è certo che me ne vado già via, per forza, se non vado via, chi si occupa della redazione, degli articoli, delle notizie, del gossip, delle curiosità?
0: È vero,
1: per
0: è vero.
1: Forza, quindi vi saluto e vi mando un bacio.
0: Ah, grazie Ale!

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Una cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che se succede? Posso dire una cosa, c'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti,

0: è musica, è 11 minuti e rotti.
1: Vabbè, Ravazzo a te fa schifo, voglio dire che chi se ne frega se l'ammazzate fa un pezzo dance 15 minuti e fuori dal normale.
0: Vabbè, per la cronaca, così tanto,
1: tanto
0: per dire qualcosa, una cosinata al microfono, ok?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Allora senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora,

0: Conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
1: Alibaba.
0: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
1: Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto, mette lo scorpione.
0: Lo scorpione è stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia. Sì. Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, uh-huh, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
1: Cina. Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
0: Mangiano, sì.
1: E allora è andato uno dentro.
0: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia sulla brace.
2: È andato in Europa.
1: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Ogni tanto facciamo colazione insieme Roberto Zanetti, lo salutiamo. Ogni tanto lo incontro e mi dice: senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? Sì, Roberto.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: la musica di Dolce Ricelaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo. Aspettiamo che ci chiami sempre, siamo
0: sì.
1: presenti.
0: Sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
1: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
2: Io
0: non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
2: Vai, Brian. Che sei grande,
0: allora,
2: sì.
0: Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno, ma, veramente.
1: Ma guarda,
2: il padre ti
1: ha
2: insegnato tanto.
1: Ma dimmi una cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
1: Sì, tu.
2: È scoppiata la caldaia.
1: Vabbè, perché...
0: Lascia fare, mi tocca. Tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
1: non
0: lunghi.
1: Ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
1: Non
0: vado.
1: Ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il. Brian,
2: no,
0: per
2: tu
0: favore.
2: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene
0: Brian,
2: così lunghi.
0: Brian, sveglia, Brian, il Vintage.
1: Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io.

0: Quelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzo.
1: È arrivato.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo,
1: ci associamo anche noi,
0: certo
1: a Paolo Vallesi,
0: ma certamente chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler a Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, quanto lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari ti piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, hai la notizola?
2: Sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT. Sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque, sì. Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze, 0 gol.
1: Certo.
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: E certo, si va a casa direttamente, Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto con il naso lungo.
2: Non è vero,
0: una cosa vera. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così vi togliete dai maro glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Ma Loris, Loris. Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, eh. Oh, io lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche a termine.
1: Ho detto sono stato velocissimo. Non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Sì, si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto meraviglioso, dove faremo, fantastico, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Allora io spero
2: agli estremi dell'Italia.
0: Io devo parlare con l'agenzia, no? con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Allora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora hai una notiziola volante invece di sbadigliare che...
2: Ma io volevo ricollegarmi
0: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via, ma quando viene là a fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer. Una all'interno delle Banana Lama era una mia ex fidanzata. Magari! Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno. Bel rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi.
1: Allora, guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Allora, si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un rendezvous, vabbè.
1: Testa a testa, ma io,
0: a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non la voglia di
1: guarda,
0: fare una
1: pipa. Ne ho trovata una, sì. Che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche, vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano se esci così, ti arrestano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: E faranno San Maial. Allora, detto questo,

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Hotz, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica. Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: Sto a scherzare,
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda, hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Va bene. Allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Mi sembra naturalmente.
2: Ci abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
1: Il tempo vola. Il tempo vola.
0: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Sì, soldi non ne ho.
2: Pagami.
0: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Lo dicevi.
2: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: con la manina fino alla fine.
0: Fino alla fine. Un bacione e un baciotto a tutti. Mi raccomando, ciao. Fate i bravi. Ciao. E alla prossima. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
5: From 7 Bar.fm Bar Alter Radio All Go Day.
6: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
7: From 7BA.fm/Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao a tutti da Lise e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che staremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alisper7va.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. E bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito? Come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi, perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere, perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo, va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il mio
0: giusto?
1: Primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione, si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa e, diciamo, ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita.
1: Sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: ragazzo.
1: Sono rimasto un ragazzo, canta Super Jean, questa canzone che si chiama Ma quale terza età? Un paio d'anni fa, tre anni fa, adesso non ricordo, avevo fatto anch'io una canzone con i Pipistrani che si chiamava proprio Terza Età, e il significato era che, insomma, terza età, ma quale terza età? La vita inizia qua. Bene, allora, Super G, siamo la terza età, quella che ascoltava i Beans, ma i Beans di Come Pioveva sono tornati con Samba Bahia.

Le canzoni dell'estate targate Ora Musica, canzoni di ogni genere che ci fanno anche viaggiare nel tempo e nei ricordi, perché questi sono i Beans e quando dici Beans, per chi c'era, scoppiano i ricordi. Samba Bahia è il titolo della nuova canzone dei Beans. Continuiamo con l'ascolto delle canzoni in programmazione oggi qui nel nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti dell'estate 2026. Questa è Dillo alla Luna di Sorriso.

0: Sorriso, disco che segna il debutto di questa giovane voce, Dillo alla Luna è il titolo della canzone. L'hai ascoltata qui, Aura Musica.
1: Sotto

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti, tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Welcome a Radio Show.
5: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
6: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
8: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
9: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
10: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
11: Ora Musica, il network della musica indipendente.
12: Ho già sognato un milione di volte, nel tuo sul letto a disegnare la musica a palla, a dare valore a tutte le parole che hai detto tu, che non hai mai voluto rischiare,

0: chiama Paio di Vans, il singolo di Zorzanna tra le novità di Ora Musica. Oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Oggi torniamo al debutto di Brian Ferry dopo che si era chiusa la storia con i Roxy Music. Siamo nel 1985 quando esce Slave to Love.

0: Sweet Love, Brian Ferry, 1985, nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. I ricordi che tornano grazie a questi grandi classici che hanno segnato le nostre estati. A Ora Musica, Tati S.
1: Voglia di

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Bettavie è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico, ora musica.
1: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

Siamo nel 2005, quindi torniamo indietro di 21 anni. Simone Cristicchi debuttava con questa canzone che destava curiosità. Vorrei cantare come Biagio Antonacci.

0: Antonacci. Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Simone Cristicchi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 2005. Andiamo avanti? Sì, torniamo alle nostre promozioni. Ad alta rotazione anche questa settimana il singolo di Francesca Gallo da Bologna, si intitola Leggera.
1: Potremmo restare

0: Ora musica.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete, bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo, altra novità al primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere Vincenzo Capua.

0: Tutta la notte balla con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

marina, la nebbia si dirada e si intravede la riva. E mi dicevi tutto passa, io ti chiedevo quando passa davvero, e non è uscito ancora il binario del treno per portarci via

materia che si studia meno a scuola è la geografia. E non è un caso, e non è colpa mia, che la materia che poi si conosce meno è la geografia.

0: Radio Tigullio Web presenta.
1: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro al 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web. Quindi se siete magari fuori della nostra

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere stesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazioni e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Benvenuto weekend.
2: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend.
2: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella: visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Shakira e Behel con Algo Tu per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nisciuna.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: incoming contact.
3: Il jockey Vittorio Veneziano.
5: Vuoi ballare con noi?

0: the weekend.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
6: Sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
7: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
7: Shadows Light con i Senza Radio.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il disco story, un disco story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara, Disco Story di oggi, Vamos a Bailar, Esta Vita Nueva.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Giulio Web.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend.

di ballo, balli di gruppo, per la precisione la ballata è questa, secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: lui è una garanzia. DJ Beda con Love in Time e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
18: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di, quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

0: Benvenuto al weekend!
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Style. Style.
3: Your style.
2: Your style.
3: My rock.
2: Your style. In your music.

Blaine and Jones. Sono tedeschi, hanno cominciato nel 1995 e sono ovviamente ancora in attività. E, prima hanno cominciato con la Records Edel Music Lemmy, praticamente per capirci. E, dopodiché si sono fatti invece un'altra etichetta, hanno aderito alla Contour Records con cui stanno attualmente. Sono due DJ a musica elettronica, si capisce in sottofondo che è quella che praticamente prediligono di più. Hanno fatto una serie di album e in qualche modo ne hanno pubblicati alcuni molto originali. Quelli che preferisco sono quelli della serie Relax, ce ne sono tre, uno se non mi sbaglio, no, ce ne sono di più, dovrebbero essere almeno sette. Quello del 2011 è quello da cui abbiamo tirato fuori quella City Lights che avete appena ascoltato. Adesso un altro duo, Lenny Kravitz e Drake, Sunflower.

Se nel 2011 Lenny Kravitz e Drake dettero vita a Sunflower, nello stesso anno Seal ha fatto un album, l'ottavo per la precisione,

Love Suggestion, Will Downing. Un testo molto particolare, perché in qualche modo è sulla linea sottile dell'amore romantico, e invece quello un po' più duro sessuale, quello più materialistico. Will Downing, Love Suggestion in My Rock and Soul, e ovviamente io sono Enrico Gallotta. Oramai abbiamo preso, come dire, confidenza, sono un po' di anni che ci interfacciamo, ci connettiamo, così come dice appunto Downing, per ascoltare della musica, per ascoltare quelli che sono i vecchi successi del passato e anche delle nuove avventure che ci saranno tra un po'. Nel frattempo un'altra bellissima canzone che di Raphael Soding insieme a Stevie Wonder e Hilton, che si intitola Never Give Up, Never Give You Up.

troppo bello quando a un certo punto Rafael dice come on Stevie, e arriva praticamente Stevie con l'armonica. Era Never Give You Up. E adesso la seconda novità molto bella ci arriva da John Thiel, che poi tutto questo quest'album, che praticamente è Memoria del Futuro, ha un'origine bellissima. Noi ne ascoltiamo un pezzo, Futuro Wow.

0: fai sentire Wow. Futuro Wow è un pezzo dell'album Memoria del Futuro che sta per uscire di Joan Thiel e che sembrerebbe lei abbia ideato a casa della mamma. Lei è italo-colombiana e la mamma vive sul lago di Garda, e mentre stava guardando vecchie foto e vecchie cose del passato gli è venuta in mente, insomma, un po' quelli che erano i vecchi ricordi, e ha tirato fuori questa bellissima canzone che poi sarà inclusa nell'album che appunto uscirà tra poco, che è Memoria del Futuro.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

Razak, non tantissimo tempo fa. Adesso invece c'è un'altra novità, stiamo parlando di Poppy Haiha con Weakness, e io per curiosità sono andato un po' così a vedere il video per vedere un attimino di che cosa si trattava, anche perché lei ha cambiato totalmente look, dai capelli lunghi un po' così nell'ultimo video un po' selvaggio, è arrivato invece con un capello cortissimo, e il video è un incrocio tra il disegno animato e la sua figura, anche a volte abbastanza sexy. Questa è Weakness, Poppy.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Soul Rock, My Rock and Soul, My Rock and Soul.

Together, King Princess. Abbiamo deciso di dare, come dire, una piccola svolta rock, se si può dire, alla termine di questo programma. Ma il nostro rock, lo sapete, non è mai troppo duro, è sempre un po' in linea con quello che è il soul e l'R&B. E con questi due pezzi, il primo l'abbiamo già ascoltato, appunto, I'm Together con King Princess e Leif Erikson con Question Time, noi chiudiamo la nostra puntata di questa settimana, dandovi appuntamento ovviamente alla settimana prossima. Da Enrico, Franco e Faber, un saluto affettuoso, un bacione e buona musica a tutti. Ciao, alla prossima.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta
1: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere. Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Jazz e dintorni è un viaggio sonoro tra le sfumature del jazz contemporaneo. Ogni puntata esplora artisti emergenti e icone del genere, creando un'atmosfera elegante e rilassante. Ideale per chi ama il jazz, che accarezza l'anima e stimola l'immaginazione. Questo è il contenuto di questa trasmissione. E questa settimana si va alla grande con il ritorno di Roberto Tola e il suo nuovo singolo. Una voce stupenda, quella di Kiki Orsi, che arriva presentando il suo nuovo lavoro, il classico del jazz. Insomma, un bel programma con gli artisti con la maiuscola. Ma procediamo con ordine. Si parte prendendo il volo tutte le note di Turn It Around, disco di Fabian Chavez. Primo passaggio in trasmissione. Arriva poi Roberto Tola con la sua chitarra magica che suona il suo nuovo pezzo, From Rio to Sao Paulo. Già ospitata in qualche puntata fa, la voce frizzante di Tracy Emlin. Ve la ricordate? Quella canzone bellissima. Per caso ecco il titolo, Magic in Love. Buon ascolto con Jazz e Dintorni.
1: Jazz e Dintorni, tutta un'altra musica.

0: il meglio dello smooth jazz.
1: Nel nostro jazz dintorni un'altra bella novità. Un bel pezzo che mischia lo smooth jazz con il funk, con Big Mike Hart, grande chitarra anche la sua in open bar. Arriva poi lei, Kiki Ursi, anni dedicati al canto e il suo stile lo dimostra. Vocalista per Lionel Richie, poi George, Massimo Ranieri, Vanna Spagna. Il suo stile musicale è caratterizzato da una fusione di smooth jazz, Latin jazz, pop, rhythm and blues, con arrangiamenti e testi in più lingue. Sentirete poco alla volta il suo disco, carico di grandi pezzi. Quest'oggi partiremo con il singolo che presenterà lei stessa e poi l'altro pezzo che si intitola Desabitada, un bel ritmo fresco in una lingua dolcissima. Disco che riascolteremo sicuramente. Ancora buon ascolto con Jazz e Dintorni.

Vicky Orsi, e tra qualche istante avrete la possibilità di poter ascoltare il mio ultimo singolo, che si intitola Oltre, tratto dall'album Contichi. Spero che vi piaccia tantissimo. Nel frattempo vi mando un abbraccio grandissimo.

0: Gustati la musica con Radio Tiguglio.
1: E dintorni.
2: Protagonista nei prossimi minuti, uno strumento che affascina sempre in tutte le canzoni. Il pianoforte è quello di Dom, per gli amici. Oppure Domenico Cecchetti, grande nel mondo del jazz da oltre 25 anni. Arriverà con Candy Apple

un'anteprima che è del disco che uscirà tra poco tempo. Poi ci sarà il sax di Jeff Ryan, un'atmosfera dolce con la complicità di Adam Avery e la sua chitarra. Pezzo molto interessante che fa passare i cattivi pensieri. Si chiama Missing Your Love. La canzone che poi seguirà sembra di ascoltare George Benson. Invece Unam, pseudonimo di Emmanuel Abitaboul, è un chitarrista, produttore francese di smooth jazz, residente a Los Angeles, ma veramente conosciuto in tutto il mondo. Il pezzo che è un invito, Come With Me To Rio.

0: Radio Tiguglia mette al centro della musica
1: jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
2: Questa è la penultima parte del nostro jazz e dintorni. Si parla della Scozia, patria del whisky, del kilt, ma anche di Emilie Lassus Boyle, cantante anglo-francese che è diventata scozzese d'adozione. È una voce molto importante nel jazz, soul, pop, musica contemporanea scozzese. L'ascolteremo con What's Right Is Right, canzone scritta e registrata insieme a Andy Hudson. Dopo un veterano, si fa per dire. Ma questa canzone è già stata suonata nel programma, ma è sempre una grande emozione riascoltare Tim Bowman e la sua I Want To Be With You, canzone che si sta fermando alla grande nel palcoscenico smooth jazz americano. E quasi quasi si conclude con gli Special AFX. Oggi puntata quasi tutta dedicata alla chitarra, anche in questo caso con Chiele Minucci e la sua opera, appunto gli EFX, con il brano Mean.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, si termina. Vi lascio su un'ultima canzone. Non l'ho lasciata per l'ultima perché è brutta, perché è un pezzo meraviglioso, ma soprattutto perché è da assaporare in santissima tranquillità. Stan Getz e Joao Gilberto con la super famosa Girl from Ipanema. Su questa dolcezza vi saluto, vi lascio ascoltare la musica e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Jazz e Dintorni. Ciao a tutti da parte di Marco Del Vais.
1: Olha che coisa.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980, Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi in tournée, spesso in giro per il mondo con importanti concerti, e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino, il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gayesu Akyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gayesu Akyol. Siete sul Jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumo, da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jet Train.
1: L'artista jazz della settimana.

0: my skin.
1: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge.

Thank you. Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre, di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo. Una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allagana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore, showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso l'isola Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ra Senety Baby con Leve Zeness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Jazz Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

0: Non avrà nadie nel mondo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Train, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Train. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta sapere.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: va ora in onda Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
1: Che dite ragazzi, ci siamo? Nonostante il caldo, sì, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il nostro Let the Music Play in versione estesa, in extended version, per questo venerdì 10 luglio 2026. Siamo in piena estate, siamo sotto un caldo opprimente, vabbè, le classiche cose che si dicono in questa parte dell'anno. Allora facciamo così, siccome siamo ripetitivi, direi di smetterla e andare con il primo pezzo di oggi, che è una canzone ovviamente dedicata all'Afro Time, che apre sempre il nostro appuntamento. Produzione Made in Italy, Baldelli e TBC. Baldelli e TBC sono stati due grandi DJ che si occupavano soprattutto di afro, funky, brasiliana, tutto ciò che non era commerciale. Oggi li ritroviamo con questa Antemma Namma Tamma. Sì, lo so, se lo dite velocemente è un macello.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Eccolo qua il grandissimo Giorgio Moroder, o Moroder, con Let the Music Play. Qui era prima ancora di incontrare la meravigliosa Donna Summer, che poi ne è stata anche la signora. Va bene, questo è il primo dei due singoli dedicati al disco degli anni 70. Passiamo ora al secondo, prima poi di inoltrarci negli 80. Qui abbiamo The Fox, Get Off.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: E quando sono le 21 e 19 minuti primi, a testimonianza che siamo rigorosissimamente in diretta, ragazzi, in questo venerdì 10 luglio 2026, in Let the Music Play in Extended Version entriamo nella musica dance degli anni 80 con Al Corley e questa sua Square Room.

parlando di Al Corley. Nella metà degli anni 80 ci aveva regalato questa Square Room, lui che si era fatto conoscere in Italia soprattutto per la sua partecipazione ad una soap opera negli anni 80, i vari serial televisivi si chiamavano così, eh. Intanto ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso, siamo nel 1985, loro si chiamano Boytronic. Questo è un pezzo che io ho amato tantissimo. Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play in Extended Version. Questo è l'appuntamento del venerdì sera, rigorosamente in diretta con Marco Mari, dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Quindi vi regaliamo le migliori canzoni di quel periodo. E questo sicuramente fa piacere a chi quegli anni li ha vissuto e magari ci pensa con un pochino di

nostalgia, forse anche un pochino tanta, anche perché poi tantissime delle discoteche che all'epoca venivano affollate da schiere di virgulti, giovanotti, leggiadre, fanciulle, non ci sono più, magari vengono riproposte con delle commemorazioni danzanti nelle varie sagre di paese, eh? 50 anni di questo, di quel locale, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, adesso mi taccio. Lei, Nice Satellite.

I grandissimi Pet Shop Boys, che a partire dal 1985 ci hanno regalato tante tante tante belle canzoni. Questo era dell'86-87, un album meraviglioso quello, non ce n'era una da buttare via. E con questa Paninaro hanno celebrato proprio un'epoca, l'epoca dei Paninari, proprio un fenomeno che poi è partito da Milano, ha raggiunto tutto il mondo, persino la Gran Bretagna, dalla quale arrivavano i Pet Shop Boys. Pet Shop Boys che sono ancora in giro a fare serate, recentemente sono stati anche in Lombardia e quindi ragazzi hanno fatto ballare un sacco di gente. Lo hanno fatto negli anni 80, lo hanno fatto negli anni 90 e riescono a farlo tuttora adesso.

Cosa è successo? È successo che se ne sono andati i Pet Shop Boys ed ora arriva una band tutta italiana. Siamo nel 1986, loro si chiamano Scotch, da 3 anni fanno ballare il mondo con le loro canzoni. Avevano iniziato con Penguins Invasion, prima strumentale, poi vocal, poi ci hanno aggiunto un altro po' di canzoni, tra le quali Disco Band, tra le quali anche questa Mirage, che oggi vi vogliamo riproporre.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, test, test. E quando sono le 21.43, amici, siamo rigorosamente in diretta con Let the Music Play in Extended Version. Eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Una canzone e poi entreremo negli anni 90 che chiuderanno il nostro appuntamento, come nostra consuetudine. Is it time to get funky?

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E così ragazzi, siamo entrati quando sono le 21:49 minuti prime nell'ultima parte di Lette Music Play in Extended Version, quella che dedichiamo alla dance degli anni 90. Partiamo con Acione AC1, produzione italianissima. Qui siamo proprio sul finire del decennio e del secolo novecento. Sing a song, na na, na ni na na na. Ricordate, vero?

pezzo di fine anni 90 ad uno di metà anni 90. Passiamo a Baby Baby. Lei si chiama Corona. E alle spalle di Corona chi c'era o chi c'è? Il grande Francesco Bontempi, in arte Limarro.

Dopo l'enorme successo di The Rhythm of the Night ottenuto l'anno precedente, il buon Francesco Bontempi Limarro ha pensato bene di bissarlo con questa Baby Baby, che ci ha portato alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play. Chiudiamo in bellezza con un'altra prelibatezza made in Italy, sebbene lei, regina, è brasiliana, puro sangue. Chiudiamo così il nostro spazio di oggi. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto. Vi auguro un buon weekend e ci ritroveremo, a Dio piacendo, il prossimo venerdì, quando ne avremo 17 luglio, però oggi siamo al 10, quindi chiudiamo qui. Ciao a tutti, alla prossima!

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio di lente.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. In naturalmente buon viaggio.

Il duo Riccardo Brascio e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica, sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso, storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte, tramite la nostra linea WhatsApp al 391-485-7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento. StefanoTonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per 2 ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri, comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Kitian Energy. Alexander

Low Frequency. Think Too Much su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
3: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
3: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronix Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito, il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto, siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
2: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsedded. Cream, Paradigm. L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration, la

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di 4 tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, stato magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce, di 4 tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
3: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
2: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra Top Flash Chart.
4: Numero 1.

Alexander's Thermometer. È piaciuto, è piaciuto. Su etichetta Perspectives Digital.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top
1: numero 4.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha?
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
7: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
8: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Tiguglio. Non-stop music.
9: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
10: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
9: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
10: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo. Chaos, Think Too Much,

0: Constellation. I suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: storie dal passato della Popolis. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella e

0: Apocalypse.
1: L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 23 e 31 minuti.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
5: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francesco Li, Giulia Milking, Moon, Earl Nilsson, Dua Cantra, Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You, Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side, pagine che guardano al futuro con il remix di Wild Eye. Questa traccia si intitola Moon e c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche luna, sì, ma And They Went Live. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Giulia Minkin. Scopriamo che cosa hanno

Ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e I.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: la funky music, no me solo, payete, lustrini e pantaloni a zampa di elefante, e anima, suono, musicisti veri.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi alla Radio Modo Mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali come ogni settimana e con qualche pillola vintage della vita vissuta. Allora, prima di dare il via al nostro mixer, ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul boxino di ricerca di Facebook. Basta digitare Radio Modo Mio, c'è il nostro gruppo con il pulsantino per messaggiare con noi.

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: Ok.
2: Bene, è la nostra prima pillola che ci riporta un po' al passato. Siamo nel 1983, nasce il virus informatico, il primo. Un click, si apre un'email, si scarica un programma e la frittata è bella e fatta. In poco tempo il virus si impossessa di tutto il personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell'utente. La prima dimostrazione pratica di che cosa è stato capace un virus ebbe luogo l'11 novembre del 1983 alla University of Southern California. Durante un corso di sicurezza informatica, uno studente di ingegneria, Fred Cohen, dimostrò gli effetti di un virus propagato attraverso un floppy disk su un programma di denominato VD. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Bene, allora adesso iniziamo il nostro percorso musicale. I Am Somebody, Glenn Jones, del 1983 per l'appunto, li abbiniamo con le nostre pillole. È contenuto nell'album Everybody Loves a Winner. Glenn Jones, ex voce dei Modulation, in questo periodo stava costruendo la sua identità solista tra soul raffinato e boogie elegante. Quindi Glenn Jones, I Am Somebody, alla radio a modo mio.

Bene, ora la seconda pillola della nostra storia, il primo cellulare in commercio, stretto e lungo, tutt'altro che maneggevole e per giunta molto costoso. Si presentava così il DynaTAC 8000X, il primo cellulare a debuttare nei negozi, paragonato ai moderni smartphone, fa un certo effetto. Eppure cominciò da qui l'era della telefonia mobile. Bene, allora, il secondo pezzo di oggi, Untied, Kenny Burke. Mi sentite un po' indeciso perché mi hanno cambiato il programma di regia e allora devo fare un po' di pratica, dottor Funker. Allora, questo pezzo esce nel 1982 dentro l'album Change. Siamo nel pieno del periodo Past Rising to the Top, il primo successo dell'artista, che in questa traccia mescola basso, funk e ritmi morbidi. Alla radio, a modo mio, Untied, Kenny.

0: La Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Bene, torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Gwen Guthrie, pubblicato nell'86, tratto dall'album God to Go Lover, uno dei pezzi simbolo della fase dance e soul di Gwen, con produzione firmata dal genio di Larry Levin. Una piccola curiosità, è uno di quei brani che unisce perfettamente il soul, il garage e il proto house, quel movimento che iniziava a far entrare, coinvolgere la musica funky nella house, nella prima house music degli anni 90. Quindi ci ascoltiamo It Should Have Been You, Gwen Guthrie.

Bene, l'inizio è questo, Jump to It, Aretha Franklin, è un pezzone dell'82, è prodotto dall'Other Van Gross, sempre lui, con basso e scrittura di Marcus Miller. Pensate un po', una squadra di fuori classe. Fu il grande ritorno commerciale di Aretha negli anni 80, riportandola al numero uno della classifica Rhythm and Blues dopo anni di transizione. E voi siete sempre all'ascolto della radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

Bene, torniamo in studio. Ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno messaggiato nell'arco della settimana sul nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiamodomio.it. Ora un altro pezzo musicale, Murray Head con One Night in Bangkok, è un pezzone pubblicato nel 1984, arriva dal concept album Musical Chairs scritto da Benny Anderson e Bjorn Ollevas. Compton Rice è un brano atipico, metà pop, metà racconto teatrale, ma insomma con quel gruppo elettronico che lo rese un tormentone mondiale. Alla radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

0: radio di Guglio Web.
1: Ok. Bene, torniamo in studio, anzi, fatemi salutare Dottor Funker, al di là del vetro, amico carissimo. Quindi, una pillola al cinema, arriva il Gladiatore, al mio segnale scatenate l'inferno. Non solo è una delle frasi che identificano il film Il Gladiatore del regista Ridley Scott, ma è anche un'espressione entrata nel lessico comune. Il film ha avuto un successo clamoroso e ha incassato oltre 465 milioni di dollari nel mondo, riaprendo la strada ai film storici ambientati nell'antichità e stimolando l'interesse dei giovani per la storia infinita.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Oh, allora, rientriamo per quello che è il nostro percorso musicale. Lo facciamo camminare parallelo, ma si incontreranno prima o poi. Adesso il Planet Funk, Chase the Sun. Siamo negli anni 2000 e dall'album Non-Zero Sumness, uno dei brani che ha portato l'elettronica italiana nel mondo, diventando colonna sonora di eventi sportivi. Alla radio a Modo Mio, Planet Funk, Chase the Sun.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
2: Per la radio a modo vostro, sono un fedele ascoltatore, nel senso che vi ascolto ogni settimana. Mi piace la musica che proponete. Sono Vinicio e vi scrivo da Bonorva, dalla splendida Sardegna. Max, vorrei ascoltare Ann Nesby con In the Spirit e ti ringrazio.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Oh, bene, torniamo in studio. Intanto ringraziamo la nostra voce della nostra intelligenza artificiale, ringraziamo anche il nostro amico Vinicio Dabo Norva che ci ha fatto una richiesta e noi ci abbiamo messo una bella vocina. Allora, torniamo alla nostra musica. Siamo nel 1980 dall'album Above Love, scritto e prodotto da Ashford and Simpson, coppia leggendaria del soul. È un perfetto esempio del passaggio tra il soul classico e le sonorità più raffinate degli anni 80. Alla radio Modo Mio, Taste a Bitter Love, Gladys Knight and the Pipes.

0: La Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Bene, siamo nel 1983, tratto dall'album When Will I See You Again, un pezzo che segna il loro adattamento. Stiamo parlando degli Joe Ace, Pat Our Is Together è il pezzo che andiamo ad ascoltare tra qualche secondo. Un funk levigato e un soul molto adulto, mantenendo però quella firma vocale inconfondibile che li ha resi grandi. A tra poco.

Beh, dalle prime note magari non si riesce a riconoscere. Imagination, stiamo parlando degli anni 90, un pezzo cult, Belouise Somme con il suo Imagination qui alla radio a modo mio con Max Lanzi. A tra poco.

Bene, rientriamo in studio. Su questo pezzo facciamo un po' la chiusura. Io sono Max Lanzi, per chi non l'avesse ancora capito, questa è la radio Modo Mio. E anche questa settimana una bella passeggiata nella musica tra le pillole di storia assoluta di vita vissuta dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremmo noi, Max Lanzi, Dottor Funk, Al di là del vetro, e tutta la redazione che lavora su questo format radiofonico. Una mano sul cuore per tutti voi.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Max si mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour

0: Signore e signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 32 minuti.
3: 10. Welcome a Radio Show.
4: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: presenta
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
1: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
4: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.